0: ufficio, cosa smarrite?
1: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
0: Prendo un veicolo commerciale Toyota Professional, la gamma è sua da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui pre-siti in pronta consegna.
1: Mi sento già più carico.
0: Info su toyota.it.
2: Corri da Troni, dal 28 aprile al 20 maggio acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
3: Con Renault Car Service, quando porto la mia Renault in un'officina autorizzata, trovo esperti che se ne prendono cura. E da oggi con il programma Fedeltà Renault Club a ogni intervento di manutenzione accumulo punti. Non male, così posso ottenere vantaggi esclusivi come viaggi, shopping e molto altro. D'altronde, chi meglio di Renault sa prendersi cura della mia Renault?
4: Programma Le Club per veicoli Renault immatricolati dal 2018 al 2022, intestati a persone fisiche. Raccolta punti su interventi non in garanzia fino al 30 settembre 2027. Regolamento su Renault.it.
5: Radio Freccia, libera come noi.

0: Fino a 27 km con un litro. 116 cavalli!
1: Nuova Toyota EcoCross. Full hybrid, full fun. Da 17.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Info su toyota.it.
2: Radio Freccia. Libera come noi.

0: Hai sentito l'ultima? I tuoi pet non ci crederanno. Acquista 10 euro di prodotti Ultima e ti rimborseremo il 100%. Ultima, piace a loro, conviene a te. Iniziativa valida dal 15 aprile al 15 maggio 2026. Rimborso massimo 10 euro. Prodotti, condizioni e limitazioni su piacealoroconvieneate.it.
1: L'ispirazione è là fuori. Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e plug-in hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
2: Radio Freccia, libera come noi.

0: Ufficio cose smarrite, buongiorno.
1: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
0: Evidentemente non ho un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, Toyota Speed Service, assistenza stradale, furgoni di cortesia e anche soluzioni finanziarie e assicurative. La gamma è sua da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui Pro e City in pronta consegna.
1: Grazie, mi sento già più carico.
0: Info su toyota.it.
2: Radio Freccia, libera come noi.

0: Renault.
1: Con Renault Care Service, quando porto la mia Renault in un'officina autorizzata, trovo esperti che se ne prendono cura. E da oggi, con il programma Fedeltà Renault Club, a ogni intervento di manutenzione accumulo punti. Non male. Così posso ottenere vantaggi esclusivi come viaggi, shopping e molto altro. D'altronde, chi meglio di Renault sa prendersi cura della mia Renault?
2: Programma Le Club per veicoli Renault immatricolati dal 2018 al 2022, intestati a persone fisiche. Raccolta punti su interventi non in garanzia fino al 30 settembre 2027. Regolamento su Renault.it.
3: Pronti per ordinare?
4: Sì, allora, una vellutata con tanto formaggio, uno sformato di verdure con patatine fritte e...
5: Il 70% degli italiani non riesce a seguire una dieta sana in modo costante. Scegli Generali per proteggere la tua salute. E subito per te in regalo un check-up a scelta tra visita con un nutrizionista, esami ematici o visita cardiologica. Adesso, per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 30 giugno. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su generali.it.
6: Nuova Toyota EcoCross Hybrid. Fino a 27 km con un solo litro. 116 cavalli! 0 a 100 in 9,2 secondi.
7: Nuova Toyota EcoCross Full Hybrid, Full Fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
6: Ah, lo rifacciamo?
8: Radio Freccia, libera come noi.

0: Renault.
1: Con Renault Care Service, quando porto la mia Renault in un'officina autorizzata, trovo esperti che se ne prendono cura. E da oggi, con il programma Fedeltà Renault Club, a ogni intervento di manutenzione accumulo punti. Non male. Così posso ottenere vantaggi esclusivi come viaggi, shopping e molto altro. D'altronde, chi meglio di Renault sa prendersi cura della mia Renault?
0: Programma Le Club per veicoli Renault immatricolati dal 2018 al 2022, intestati a persone fisiche. Raccolta punti su interventi non in garanzia fino al 30 settembre 2027. Regolamento su Renault.it.
2: Un'esperienza cinematografica sull'incredibile storia di una delle più iconiche band di sempre.
3: It was always about the fans.
2: Il film pazzesco.
4: We are all blood brothers!
2: Iron Maiden, Burning Ambition, dal 14 maggio al cinema.
5: Radio Freccia, libera come noi.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: Le 6 in punto, buon martedì 12 maggio 2026. Siamo al Flight Via con voi fino alle 10. Ma sai che succede dopo domani, cioè il 14 maggio?
2: Ma certo, non vedo l'ora. Esce al cinema Iron Maiden Burning Ambition, il film evento che racconta i 50 anni dell'iconico gruppo britannico che ha fatto la storia dell'heavy metal.
1: Voi pensate, un viaggio ricostruito attraverso materiali degli archivi ufficiali, con interviste alla band, testimonianze di illustri estimatori come l'attore Javier Bardem e il fondatore dei Metallica Lars, il rapper americano Chuck D.
2: Insomma, un film da non perdere, Iron Maiden Burning Ambition al cinema tra praticamente 2 giorni, 14 maggio.
1: Vediamo veramente l'ora. Tra poco l'appuntamento sarà con i Neon Zitane, il nostro Japan Time. Aspettiamo le vostre sigle brevi ma creative al 366-663-4466. Intanto, Roa.

0: Alle 6.04 su Radio Freccia è arrivato il momento di dare spazio ai principali fatti di oggi. Risultano asintomatici ma restano comunque in quarantena obbligatoria i 4 cittadini italiani che hanno viaggiato in aereo con una donna poi deceduta a causa dell'antivirus. Completate alle Canarie le operazioni di sbarco dei passeggeri della crociera Focolaio, la nave in viaggio verso i Paesi Bassi.
1: Ed è allerta anche in Italia per l'antivirus, ma per il ministro della Salute Schillaci non c'è nessun pericolo. In una circolare del ministero, indicazioni su tracciamenti e rafforzamenti dei controlli alle frontiere, prevista una quarantena di 6 settimane per i contatti stretti in caso di contagio.
0: Potrebbe esserci una svolta al caso della donna scomparsa in Friuli con i figli adolescenti. Sono state ritrovate in casa del padre di Sonia Bottachiari 2 lettere non datate scritte dalla donna. In una delle 2 viene espressa sofferenza e disagio.
1: Trump ha riunito i vertici militari alla Casa Bianca per fare il punto sulla situazione in Iran. Il tycoon sta valutando la possibilità di riprendere i bombardamenti. Il cessate il fuoco è molto debole, all'1% di chance di reggere, così ha detto Trump.
0: Svolta a Taranto per l'omicidio del bracciante africano di 35 anni aggredito e ucciso sabato mattina all'alba. Sono stati fermati 4 giovani, 3 minorenni e un 19enne, ed è ricercato un altro minorenne.
1: Per le indagini per Garlasco emergono nuove intercettazioni ambientali del 2017 di Andrea Sempio, in cui l'uomo in un soliloquio sembra riferirsi all'orario in cui, secondo gli investigatori, si sarebbe presentato a casa di Chiara Poggi.
0: E siamo allo sport, partiamo dal tennis. All'internazionale BNL d'Italia, Jannik Sinner guadagna agevolmente gli 8 ottavi.

0: Dopo aver battuto l'australiano Popiri in 2-7-0, nel prossimo incontro affronterà Pellegrino, che ha battuto Tiafoe, eliminati Bellucci e Cobolli.
1: Chiudiamo con il calcio. Con il posticipo tra Napoli e Bologna si è chiusa la 36esima giornata di Serie A. Vincere i bolognesi per 3-2 sui partenopei. Domenica prossima si giocherà invece tutta la 37esima giornata. Confermato anche il derby Roma-Lazio alle 12.30. E per le news è tutto. La linea va al meteo.
2: Radio Freccia. Meteo.
3: Una buona giornata da Clara Ventura di Trebi Meteo. Nelle prossime ore prevarrà il sole sul nostro territorio. Segnaliamo in mattinata residui fenomeni sparsi sulle estreme regioni di nord-est e nelle aree interne della Toscana, con qualche locale goccia di pioggia pomeridiana anche sul territorio marchigiano. Le temperature massime nel complesso saranno miti e gradevoli. Tutti i dettagli in merito sull'app di Trebi Meteo.

0: The Killers su Freccia alle 6:10 di questo martedì 12 maggio 2026. Ciao a tutti, siamo alla Fretto Via.
1: Buongiorno.
0: Con voi fino alle 10, secondo appuntamento dei Leader Rock Morning, ed è arrivato il momento di andare

0: in Giappone con il nostro Nihonzitan.
1: Arigato.
2: Arigato.
1: Nihonzitan.
2: Yodo.
1: Meno 4 giorni al compleanno della Fra.
0: Sì.
1: Sotomayo.
0: Effettivamente non l'avevo ancora detto io.
2: Sì, non volevo ribadire ancora. C'è poco da festeggiare. Va bene, a parte questo arriviamo ovviamente a tutto ciò che accade in quel del Giappone. Oggi ad esempio.
3: Sushita shushu robot.
2: Capito? Niente, studi, ma.
3: Sushita shushu robot.
2: Robotto, alla fine appare questo robotto, sì? Perché parliamo di un robot che ragazzi è utilissimo,
0: cioè?
2: Utilissimo perché non solo raccoglie i calzini, sì, ma li individua.
0: Laddove?
2: Dove sono dispari, dove sono differenti, dove i famosissimi calzini sbagliati.
0: Nel cassetto, nella lavatrice.
2: Ovunque siano, soprattutto se, gesto clamoroso, li butti per terra e li lasci lì aspettando che qualcuno li raccolga, ok? Sì. Perché questo robot può raccogliere tutto quello, soprattutto che c'è sul pavimento, capito?
0: Okay.
2: Anche se uno è svenuto ti raccoglie comunque.
0: Beh, questo può essere utile.
2: Sì. Ovviamente è una rivoluzione per quello che si chiama adesso lo smart home, cioè tutto quello che è utile per la casa. Ovviamente fa anche le funzioni base, aspira, lava, eccetera, i pavimenti, ma soprattutto ha questo braccio robotico che può raccogliere oggetti fino a 300 grammi, calzini, asciugamani, sandali, il gatto, tutto quello che c'è a terra. Ecco.
0: È contro il colpo della strega.
2: Esatto, evita, così uno evita di chinarsi e di rimanerci.
0: Questo...
2: Ma una sciocchezzuola, sì, perché si parla da quello base da 700 euro fino ad arrivare a 1400
0: euro. Vabbè, dai.
2: Però raccoglie i calzini, quindi insomma tutto lo sporco porta via.
0: Come
2: bello,
0: si chiama questo coso?
2: No, semplicissimo.
3: Sushita shushu robot.

0: Hai sentito l'ultima? I tuoi pet non ci crederanno. Acquista 10 euro di prodotti Ultima e ti rimborseremo il 100%. Ultima, piace a loro, conviene a te. Iniziativa valida dal 15 aprile al 15 maggio 2026. Rimborso massimo 10 euro. Prodotti, condizioni e limitazioni su piacealoroconvieneate.it.
1: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti. Il meno caro lo paghi la metà. Come il lavapavimenti Polti Rollistim che aspira, lava e igienizza con il vapore. Tuo a soli 174,90 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: Progetta la tua Febal Casa. Hai fino a 2.000 euro di sconto su soggiorno e camera da letto, elettrodomestici a metà prezzo e top ingressi in regalo.

0: Case Febal e casa. Febal casa, Febal casa. Più info su febalcasa.com.
1: Il solstizio d'estate cambia ritmo. 21 giugno, Sun Park Adriatic Festival, San Benedetto del Tronto. In scena, Fred De Palma, Samurai Jay, Jimmy Sachs, Alma, Eva, Bells, Amelie. Preparatevi alla storia. È l'unica data italiana dell'icona mondiale Ricky Martin. E non finisce qui. L'after show ufficiale è firmato Gabri Ponte. Con un DJ set speciale. Una sola notte, infinite emozioni. Prevendite disponibili ora sui circuiti ufficiali. Un'esperienza cinematografica sull'incredibile storia di una delle più iconiche band di sempre.
2: It was always about the fans.
1: Il film pazzesco.
3: We are all blood brothers!
1: Iron Maiden, Burning Ambition, dal 14 maggio al cinema.
4: Radio Freccia.
5: 17
6: quante ore? Quante ore tu?
5: No, no, io.
6: Hai dato?
5: No,
6: beh,
5: no,
6: beh,
5: no,
6: beh,
5: no,
6: beh,
5: no.
6: Almeno
5: no.
6: Compensi.
5: Sono
6: ecco.
5: Andata a dormire alle 21.30 io.
6: Alle 21.30?
5: Certo.
6: 21.30 ero così in giro, no, come no, se fosse no. Giorno. Va
5: assolutamente,
6: bene.
5: Assolutamente.
6: Va bene, va bene. Io un po' meno, ma a voi non importa, perché voi dovete in questo momento raccontarci contro chi e contro cosa state combattendo al 366-663-4466 e noi vi ascolteremo.
5: E allora vi aspettiamo con un messaggio scritto o un breve vocale. Breve,
6: sì,
5: vuol
6: sì,
5: dire
6: sì,
5: massimo
6: sì.
5: 30 secondi. Mm-hmm. Ecco, se dovete raccontarci i vostri acciacchi medici, magari evitate
6: anche no.
5: di scendere nei particolari.
6: Secondo me non sanno contare fino a 30. Proviamo tutti insieme se volete.
5: Uno, due.
6: Mi parte Billy Idol.
5: Eyes without a face, rock money.

0: Hai aspettato Face Billy Idol su Radio Freccia 6:21. Contro cose e contro chi lottate stamattina? Hello
1: Ruben.
2: Io sto combattendo contro la mia ex azienda per demansionamento.
1: L'ha demansionato, cioè gli ha ridotto la carica sostanzialmente.
0: Però ex, il che vuol dire che lui si sta presentando ad una nuova azienda,
1: sì,
0: con
1: una
0: qualifica inferiore.
1: Sì, sì, sì,
0: no,
1: sì.
0: No, buono.
1: Non va bene, combatti, no. Sì, Ruben. Sì.
3: Buongiorno ragazzi, Lillo da Grigento. Oggi si combatte contro i sbalzi di temperatura. Almeno qui in Sicilia, Grigento in particolare. La mattina presto, prestissimo, quando mi alzo io, sapete, mi alzo verso le 2, 2 e mezza, 8 gradi,
1: bene,
3: così, quindi esci con il piumone, alle 12 fino alle 3 fanno 75 gradi umido,
0: sì,
3: e poi la sera freschetto, fresco, quindi uno in macchina deve avere tutto l'armadio.
1: Vabbè, attraversi tutte le stagioni nell'arco di una giornata.
0: Ma c'è nel sportello posteriore, c'è sempre il gancio per mettere la gruccia.
1: Sempre.
0: Lì può diventare cabina armadio all'occorrenza, quindi hai il giubbotto mezza stagione, il piumino.
1: Uno si attrezza, puoi uscire di casa così all'improvviso.
0: Le grucce dietro per quelle 2 settimane,
1: sì,
0: quello
1: sì,
0: che ti serve, prendi
1: lato destro estate, lato sinistro inverno, poi di mezzo la mezza stagione, ci sta tutto, tutto.
4: Ciao. Io lotto contro il caro vacanze, perché anche quest'anno probabilmente non riuscirò ad andare in ferie, visto che la roba più economica che ho trovato è una roba da 1.200 euro, che ovviamente dovrò pagare da solo. Per cui mi sa che pure stanno si ferieggia a casa.
1: Si ferieggia a casa. E quest'anno almeno dovrebbe andare così.
0: Torneremo a parlare del caro vacanze e soprattutto del caro trasporti, perché è vero che gli aerei e il carburante per le auto, ma anche i treni, non scherzano. Ci sono gli Oasis su Freccia. Rock Money.

0: Io esisto su Radio Freccia alle 6:27 di questo mar 12 mag 2026. Contro cosa e contro chi lottate stamattina? 366-663-4466. Chi c'è?
1: Davide da Milano. Io sono 2 anni che lotto con la logicità della mia azienda per fare le trasferte come da accordi iniziali, ma non me le hanno fatte mai fare. Sabato mi si è rotta la figlia giocando a pallavolo. Loro lo sanno e oggi si parte per la trasferta. Quindi insomma delle cose un po' incompatibili. Selene.
0: Buongiorno.
2: Buongiornissimo Freccia.
1: No,
2: da San Vincenzo. Io ogni giorno combatto con me stessa la voglia di andare a lavorare e gli amici che aspettano il mio intervento che vi mando quasi tutte le mattine.
1: Ah sì? Certo, se continui a dire buongiornissimo non andrai più in onda.
0: Bene, però buongiornissimo.
1: No, non me la fare arrabbiare a pochi giorni dal suo compleanno, che Beppe il Bello.
3: Buongiorno da Beppe il Bello. Oggi combatto con la voglia di chiamare mia cugina che ha fatto il compleanno.
1: E chiamala.
3: Ma soprattutto per dirgli che ha un cugino meraviglioso.
1: Certo.
3: E ne approfitto anche per dire che fra poco è il suo compleanno. Buona giornata ragazzi.
1: Buona giornata anche a te. Pensa, anche Beppe il Bello ricorda questo evento.
0: Sì,
1: l'anno prossimo sarà messo a calendario.
0: Sarà domenica, quindi mi dice...
1: Ah, addirittura festività nazionali.
0: Come dicono a Boston Downtown, mi dice pedalino anche...
1: Cosa ti dice?
0: Si dice, qua a Roma si dice, quando ti dice male, si dice, mi ha detto pedalino.
1: Non lo sapevo. Ah, giustamente, se quest'anno è sabato, domani sarà domenica,
0: prossimo sarà domenica.
1: Perfetto, quindi a me che capita di lunedì sarà di martedì, sono sempre qua, perfetto.
0: Finché non torna al bisestile.
1: Certo, quindi sappiate che lei non potete festeggiarla qui
0: per
1: in studio, ma a me sì, e quindi come al solito bussate con...
0: A te mancano 13 giorni a tuo 13 compleanno, bussate con i piedi.
1: Brava, bussate con i piedi.
0: Arrivano Machine Gun Kelly e Fred Durst, ma sai che sto pezzo suona
1: un pochino, chissà come mai, ma...
0: Fix Our Face.

0: Radio Freccia.
1: Rock Time. Ma ha fatto i diti medi quello lì,
2: i diti medi,
1: quello che cantava lì, certo, come si chiama, perché... cosa? Non si fa, Gesù non vuole. Comunque.
2: Ma allora!
1: Così, buongiorno.
3: Alessio D'Anguilla Sabazia.
1: Ciao.
3: 14 gradi, sì, e cielo abbastanza limpido con qualche nuvoletta qua e là.
1: Grazie.
3: Io lotto contro la mia autoradio che oggi sembra funzionare molto male. Pensate che poco fa mi è parso di sentire Fra che diceva gruccia deve funzionare,
1: sì,
3: male la tua radio. Gruccia. Fra, sei del Nettuno, la stampella.
1: Sei del? La...
2: Sei De Nettuno.
1: De Nettuno. Ma lei ha detto anche pedalino, scusa.
2: Ah, infatti uno a uno, cioè, hai capito, stacce.

0: So che c'era in terra, perché ieri a Brescia sono scese le albicocche, grandinato albicocche ieri, e quindi stamattina, visto che vabbè fra un po' arriva l'estate e dobbiamo metterci in forma, vai a lavorare a piedi, dai, fatti 3 chilometri, ma c'erano e le foglioline e i pistolini e le bacche e i rametti. Buona giornata.
1: Pochi chilometri tra Brescia e Milano. A Milano c'era il sole, faceva caldo, si stava bene. A Brescia veniva giù la grandine. Signora
2: sì,
1: mia.
2: Assolutamente. No, però poteva andare, visto che sono venute giù l'albicocche, ma era grandine, e invece del c'era la mesticanza per te, potevi fare la spesa.
1: Già che
2: ed
1: c'è,
2: eri a posto
1: su,
2: per il pranzo. So,
1: anche col caro spesa, signora mia, mi sembra
2: insalata
1: il caso,
2: e frutta
1: il caso.
2: Proprio.
1: Certo.
2: A portata di mano.
1: Salutiamo anche Daniele, lui è anche siciliano, anche lui, data la bella giornata, ovviamente se ne va in giro con la bici, quindi che me frega, perché parla già di 14 gradi e poi andrà a lavorare, quindi insomma la Sicilia oggi ci sta facendo un poco, dà un po' fastidio, sì. Troppo caldo.
2: Ma sarà troppo caldo anche per loro, insomma.
1: Dici?
2: Sì. Ma... vi abbiamo parlato dell'uscita imminente del film degli Iron Maiden, dopodomani, adesso li ascoltiamo, questa è Stratego.

0: Arrivano.
1: Sì, arrivano gli Iron Maiden, Fatigo, sì. Ritrovati su Radio Freccia alle 6.43 in questo martedì 12 maggio 2026, tra un paio di giorni l'uscita del film degli Iron Maiden, ve ne stiamo parlando tantissimo in questi giorni, insomma. Poi sarà che comunque Bruce Dickinson è proprio uno dei miei cantanti preferiti, ma soprattutto supereroi nella vita, perché lui ha un sacco di interessi, è una persona poliedrica e in tutto quello che ha fatto nella sua vita l'ha fatto a livello professionale, si è appassionato alla scherma, mi vado ad allenare con i campioni olimpici, mi piace volare, divento istruttore di 747 Boeing con tanto di testo didattico, cioè capito, tutto quello che lui voleva fare l'ha portato
0: soprattutto
1: all'ennesima potenza.
0: Cerca di farlo in grande, tant'è che il 17 giugno San Siro è per lui un'esperienza incredibile, perché ha sempre raccontato per gli italiani, so cosa significa quello stadio lì, sì? E quindi perché non andare lì, anche perché come dice, dirà nel documentario che vedrete e nel tour, vuole recuperare tutta la band, il rapporto che ha sempre avuto molto stretto con i fan, e quindi dove andiamo? Andiamo a San Siro, e poi adesso loro hanno fatto un macello anche dal punto di vista di fan di un certo livello, da Javier Bardem a Jack Black, insomma, osannati da tutto il popolo, anche dei Whip e anche da noi che siamo dei comuni mortali, è
1: assolutamente
0: vero.
1: Ma appassionati di ottimo rock and roll, quindi vi aspettiamo il 17 giugno a San Siro con questo concerto degli Iron Maiden. Radio Freccia è ovviamente media partner e quindi ci troverete tutti lì, facciamo festa insieme. Intanto, contro cosa e contro chi state lottando stamattina? Ce lo state raccontando al 366-663-4466.
0: Il caldo, signora mia, soprattutto in Sicilia, la pioggia o del tempo abbastanza stravagante da queste parti, come ci ha raccontato una nostra ascoltatrice che ieri a Brescia ha grandinato, e quindi un po' oggi la giornata va così, contro il meteo che è ancora ballerino, ma
1: e
0: si assesterà.
1: Anche cervicale.
0: Cara.
1: Sai che anch'io stamattina
0: già accusi, ma quello è il compleanno che si avvicina.
1: Lo so, è l'età, signore, via l'età. Sono i Marmosets, sono tornati, questa è New York.

0: Radio Freccia.
1: Che sono le 6:50.
2: E allora, il contro cosa e contro chi si conclude quest'oggi, ma torna ovviamente domani,
1: ma
2: tra,
1: certo,
2: le 6 e le 7. Sta per arrivare, intanto tra poco ascolteremo i Metallica, If Darkest Had a Son, pezzo veramente straordinario di qualche anno fa. E abbiamo in onda, in alta rotazione nella top 20, il nuovo singolo dei Rolling Stones, ma sono tornati anche Paul McCartney e Ringo Starr, gli unici due Beatles ancora con noi, e hanno insomma fatto questo singolo che adesso vi facciamo ascoltare. Devo dire, una grande emozione.
1: Bello, quindi vi lasciamo con una bella doppietta musicale, quello oramai mi tocca, meno quella.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia. Walk time.
1: Le 22.
2: Allora io vado a dormire. Buonanotte.
1: Notte.
2: Siamo domani dalle 6.
1: Come va?
2: Bene, perché?
1: Lo chiedono spesso in Arizona, in questo paese. Come va?
2: Come si chiama?
1: Come va?
2: Veramente? Sì. Bellissimo.
1: Come va? Sì.
2: Oh, yeah, come va?
1: Esatto, richiama.
2: In Arizona c'è un posto che si chiama
1: Come va?
2: Sì.
1: Esatto, in qualsiasi posto tu ti trovi in questo paesello, ti trovano e ti salutano. Come va?
2: Bene. C'è tanta educazione.
1: Molto carini, tutti a modino. Sì. Ma, ci sono anche.
2: L'aspettano almeno la risposta, o accade come in Italia. Come stai? Non fai in tempo a dire bene che già se n'è andato.
1: Sì, come quando chiedi loro, scusi, che ora è? E vanno via. Come va in Arizona? Bene, grazie.
2: A poco le news, intanto i Cardigans, questo è my favorite game.

0: 7.04 su Radio Freccia, è arrivato il momento di dare spazio ai principali fatti di oggi. Risultano asintomatici ma restano comunque in quarantena obbligatoria le 4 persone ora in Italia che hanno viaggiato in aereo a KLM con una donna poi deceduta a causa dell'antivirus. Completate alle Canarie le operazioni di sbarco dei passeggeri della crociera Focolaio, la nave ora è in viaggio verso i Paesi Bassi.
1: Allerta anche in Italia per l'antivirus, ma per il ministro della Salute Orazio Schillaci non c'è nessun pericolo. In una circolare del ministero indicazioni su tracciamenti e rafforzamento dei controlli alle frontiere. Prevista una quarantena di 6 settimane per contatti stretti in caso di contagio.
0: Potrebbe essere a una svolta il caso della donna scomparsa in Friuli con i figli adolescenti. Sono state ritrovate in casa del padre di Sonia Bottachiari le 2 lettere non datate scritte dalla donna. In una delle 2 viene espressa sofferenza e disagio.
1: Il presidente americano Donald Trump ha riunito i vertici militari alla Casa Bianca per fare il punto sulla situazione in Iran. Il tycoon sta valutando la possibilità di riprendere i bombardamenti. Il cessate il fuoco è molto debole, all'1% di chance di reggere, così ha sottolineato Trump.
0: Svolta a Taranto per l'omicidio del bracciante africano di 35 anni aggredito e ucciso sabato mattina all'alba. Sono stati fermati 4 giovani, 3 minorenni e un 19enne ed è ricercato un altro minorenne.
1: E siamo alle indagini per l'omicidio di Garlasco. Emergono nuove intercettazioni ambientali del 2017 di Andrea Sempio in cui l'uomo in un soliloquio sembra riferirsi all'orario in cui, secondo gli investigatori, si sarebbe presentato a casa di Chiara Poggi.
0: Siamo allo sport, il tennis, all'internazionale BNL d'Italia. Jannik Sinner guadagna agevolmente gli ottavi dopo aver battuto l'australiano Popirin 2-7-0. Nel prossimo incontro affronterà Pellegrino che ha battuto Tiafoe, eliminati Bellucci e Cobolli.
1: E chiudiamo con il calcio, con il posticipo tra Napoli e Bologna che si è chiusa così la 36esima giornata di Serie A. A vincere i bolognesi per 3-2 sui partenopei domenica prossima. Si giocherà tutta la 37esima giornata, confermato anche il derby Roma-Lazio, previsto per le 12.30. È tutto.
2: Radio Freccia, meteo.
3: Una buona giornata da Clara Ventura di Trebi Meteo. Nelle prossime ore prevarrà il sole sul nostro territorio. Segnaliamo in mattinata residui fenomeni sparsi sulle estreme regioni di nord-est e nelle aree interne della Toscana, con qualche locale goccia di pioggia pomeridiana anche sul territorio marchigiano. Le temperature massime nel complesso saranno miti e gradevoli. Tutti i dettagli in merito sull'app di Trebi Meteo.

0: è un po' una dichiarazione d'amore, ma anche un'esternazione di amore tossico.
1: Ho la febbre.
0: Prendo la febbre ogni volta che attraversi la mia mente.
1: Mamma mia, magari per il tuo compleanno arriva qualcuno che dice: io prendo la febbre
0: ogni volta che attraversi la mia mente.
1: Sì, sì, sì.
0: Non è male, non male,
1: è una bella dichiarazione.
0: Sì, sì, sì, sì. Dipende sempre a chi te la fa.
1: Esatto, poi lo sai che gli uomini quando hanno un minimo di febbre sono in punto di morte,
0: esatto.
1: Quindi regolati, ecco.
0: Sì, quindi sì, bisogna rigere testamento.
1: Sì, già 38,2. Oddio, prepara i funerali, chiama qualcuno. Sì, esatto, quindi quando noi prendiamo la febbre siamo un po' così.
0: Va bene, va bene. Ciao a tutti, siamo alla Fretobia, sì. Con voi fino alle 10 in questo mar 12 mag 2026, per l'appunto. Mancano 4 giorni al mio compleanno.
1: No.

0: In TV sul 258 del digitale terrestre e il 738 di Sky ci sono tutti i nostri socials e l'applicazione gratuita RTL 102.5 Play è gratis e scaricatela adesso perché tra poco mi serve. Ma noi non vi abbiamo detto niente.
1: No, niente.
0: E tutti i giorni a quest'ora insomma facciamo un salto indietro nel tempo nell'appuntamento che si chiama Rewind e andiamo un po' a capire cos'è successo in anni X. Per esempio oggi nel 1998 Lenny Kravitz pubblicava il suo album Five, che contiene un sacco di successi, io me lo ricordo, facevo radio da poco e devo dire
1: Hai annunciati
0: a voglia, un sacco di oggi nel 1967 usciva il primo album di Jimi Hendrix che conteneva per esempio Foxy Lady, Purple Haze, insomma grandi successi che anche noi mandiamo in onda. Oggi nel 1995 veniva a mancare Mia Martini e quindi un abbraccio a questa grandissima interprete della musica italiana.
1: Perennemente oggi, ricordata, giusto?
0: Perennemente ricordata e celebrata. Oggi sono 45 anni per Rami Malek, grandissimo attore, non dimentichiamo la performance eccezionale nei panni di Freddie Mercury in Bohemian Rhapsody nel biopic di qualche anno fa. Oggi sono 78 anni per Steve Winwood, tantissimi auguri. Oggi nel 1965 gli Stones erano negli studi della RCA a Hollywood per registrare questa canzoncina qui, Satisfaction.

0: Hai sentito l'ultima? I tuoi pet non ci crederanno. Acquista 10 euro di prodotti Ultima e ti rimborseremo il 100%. Ultima, piace a loro, conviene a te. Iniziativa valida dal 15 aprile al 15 maggio 2026. Rimborso massimo 10 euro. Prodotti, condizioni e limitazioni su piacealoroconvieneate.it.
1: Ufficio, cosa smarrite?
2: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
1: Prendo un veicolo commerciale Toyota Professional. La gamma è sua da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui proessiti in pronta consegna.
2: Mi sento già più carico.
1: Info su toyota.it.
3: Signor direttore, non è ancora rientrato? È in vacanza, in Umbria.
4: Ah, sarà... più di un anno.
5: Vivere il Tuderte è vivere davvero. Umbria, cuore verde d'Italia.
6: Renault. Con Renault Car Service, quando porto la mia Renault in un'officina autorizzata, trovo esperti che se ne prendono cura. E da oggi, con il programma Fedeltà Renault Club, a ogni intervento di manutenzione accumulo punti. Non male. Così posso ottenere vantaggi esclusivi come viaggi, shopping e molto altro. D'altronde, chi meglio di Renault sa prendersi cura della mia Renault?
7: Programma Le Club per veicoli Renault immatricolati dal 2018 al 2022, intestati a persone fisiche. Raccolta punti su interventi non in garanzia fino al 30 settembre 2027. Regolamento su Renault.it.
8: Radio Freccia.
9: 7:19, vi avevamo avvisati. Allora, cari sfrecciati, Radio Freccia in questo momento vi regala i biglietti per assistere al concerto di Marilyn Manson. E allora andate subito su RTL 102.5 Play, versione app o versione web, cliccate sul banner Special and Contest, come sempre dita incrociate per voi.
10: E fra un po' ascolteremo anche Marilyn Manson, ma prima ci inoltriamo nel momento dedicato all'attualità, anzi un accenno, parliamo di matrimoni, sì? Sicuramente un aspetto bello e positivo della vita, ma c'è un ma, perché per sposarsi gli italiani si indebitano, lo fanno sempre più tardi e le ultime richieste ammontano a 400 milioni di euro.

0: nel momento dedicato all'attualità, parliamo di matrimoni. Per sposarsi gli italiani però si indebitano, lo fanno sempre più tardi. La richiesta per prestiti personalizzati, che sono personali finalizzati a matrimoni o cerimonie, ammontano nell'ultimo anno a oltre 400 milioni di euro. Quindi, come dire, pur di non rinunciare alle nozze, che devono essere quel giorno particolare da sogno, si arriva a richiedere un prestito con delle cifre molto importanti.
1: Eh sì, se prima tutto questo riguardava i matrimoni cattolici, dove magari già per impreziosire con i fiori una chiesa si spendeva tanto, adesso che sono diminuiti i matrimoni cattolici, i matrimoni in chiesa, si scelgono le location che comunque hanno una metratura importante e comunque hanno bisogno comunque di essere addobbate in grande stile, e quindi i fiori e tutto quello che comporta richiedono una spesa non indifferente. Per cui l'affitto della location e tutto quello che comporta il catering, la ristorazione, il menù, gli invitati, che devono essere sempre un numero molto importante, soprattutto in alcune regioni d'Italia, l'abito da sposa e tutto ciò che va a corredo, si raggiunge una bella cifra che deve essere per forza rateizzata, perché non tutti hanno un budget così grande a propria disposizione.
0: La spesa media, secondo le ultime ricerche che ha riguardato il 2025, è quella di quasi 14.000 euro a coppia, ovviamente, però in alcuni casi, anzi dicono le ricerche, in molti casi si va ben oltre, proprio perché ci sono anche delle regioni che utilizzano molto questa metodologia sia del prestito sia di cifre molto alte per arrivare al matrimonio, e raramente si rinuncia, il 21%, a non sposarsi pur di non spendere una cifra simile.
1: Eh sì, e allora parliamone insieme: quanto avete speso e soprattutto avete chiesto un prestito per pagare tutte le spese del matrimonio? 366-663-4466, anche in questo caso grazie al vostro aiuto abbiamo la possibilità di fare una bella fotografia alla nostra Italia. Ci sono i Libertines, questa è Shiver.

0: stiamo parlando del caro matrimoni, no? È che è un business veramente pazzesco. Questa è la stagione dei matrimoni è già iniziata e tra poco continueremo a darvi dei dati, ma al 366-663-4466 non vi stiamo chiedendo di fare demagogia, però la gente non vuole rinunciare a niente. Allora, quanto avete speso e se avete fatto un finanziamento o no? Quindi, quanti eravate al vostro matrimonio? Se vi siete sposati recentemente o se vi siete sposati qualche anno fa, certo, le condizioni erano sicuramente diverse. Quanti invitati, quanto avete speso, finanziato, pagato il padre e la sposa, avete fatto 50-50? Fateci sapere, questo vi stiamo chiedendo, non di, no, di fare un simposio sul valore del matrimonio. Non vi stiamo chiedendo questo.
1: Si ricorre spessissimo ai prestiti e, come abbiamo accennato, ci sono anche delle differenze territoriali. Il sud Italia è primeggia perché comunque ci sono delle tradizioni.
0: Infatti
1: Campania, Abruzzo, Sicilia e Puglia sono le quattro regioni che dominano, e purtroppo dominano anche da un punto di vista dei prestiti, perché si arrivano a delle cifre importanti. Poi ci sono le singole voci, si parla di abiti tra i 500 e gli 8.000 euro, tra i 700 per la sposa, tra i 700 e i 3.000 per lo sposo, si parla di scarpe, si parla di trucco, di fotografo, di location e soprattutto di invitati, perché il calcolo, il computo che si fa è quanto costa far mangiare gli invitati, pranzo, cena che sia, e di conseguenza si arriva all'incirca alla cifra del prestito. Comunque le voci sono molto alte, sono molto importanti, perché, come accennavamo, quasi 15.000 euro la media, ma siamo ancora bassissimi, soprattutto se il numero degli invitati è al di sotto dei 100.
0: Certo, e poi anche la musica non vuoi metterla, ma certo, perché insomma, bisogna invitare i musicisti, il DJ set, quello che volete, ma anche, no, gli artisti che vengono a suonare al vostro matrimonio. Hanno un loro giustamente costo, perché lo fanno di mestiere e di questo vivono. Allora, quanto avete speso e soprattutto avete chiesto prestiti o no? 366-663-4466.

0: Progetta la tua Febal Casa. Hai fino a 2.000 euro di sconto su soggiorno e camera da letto, elettrodomestici a metà prezzo e top ingressi in regalo. Se Febal è casa.
1: Febal Casa, Febal Casa.
0: Più info su febalcasa.com.
2: Game, set, match. Che sia per la vittoria o anche solo per la voglia di stare insieme, brinda con Prosecco Doc. Prosecco Doc è official sparkling wine degli internazionali BNL d'Italia.
3: Sai cos'è il piano di accumulo in oro? È la forma di risparmio di Orocash Invest per acquistare oro fisico gradualmente, anche con pochi euro al giorno. Come? Scegli quanto oro acquistare, pianifichi i versamenti e alla fine del piano hai un patrimonio reale e concreto. Scopri di più su orocash.it. Uno per tutti.
4: Tutti per Orocash.
3: Messaggio promozionale. L'investimento in oro comporta rischi e non garantisce rendimenti. Prima di acquistare, valutate l'operazione in base alla vostra situazione finanziaria.
5: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
6: Radio Freccia.
7: Le 7.35 stiamo parlando di matrimoni, ma anche dell'aspetto più preoccupante, che è quello di richiedere un prestito per sposarsi. Cifre importanti, tanti paragoni e paralleli da fare, tante singole spese che abbiamo analizzato, senza dimenticare l'aspetto finale, ma principale, che è quello delle bomboniere, che anche quelle hanno un costo importante. Ma soprattutto tutto è paragonato a quanto si spende per ogni singola persona per farlo mangiare.
8: E allora tra poco le vostre...

0: Good Souls erano gli Star Sailor su Radio Freccia alle 7.40 di questo martedì 12 maggio 2026. Quanto avete speso per le vostre nozze, quanti eravate e soprattutto avete chiesto o meno finanziamenti? Ce lo state raccontando al 366-663-4466.
1: Buongiorno Freccia, Vincenzo da Lucera, Foggia.
2: Sì.
1: E mi sono sposato 27 anni fa, oggi sì. Ho i figli grandi,
2: sì.
1: Siamo ancora insieme, bene. Fortunatamente,
2: sì.
1: Ho fatto un matrimonio, 345 invitati, pagati profumatamente dalla mia famiglia e dalla famiglia della sposa. Siamo stati felici, contenti e un matrimonio indimenticabile. Pesce a volontà.
3: Cariole.
1: Grazie, buona giornata e buon matrimonio a tutti. Sposatevi e fate i figli, ragazzi.
3: Allora, io conosco Lucera, non è un paese molto grande, forse 345 è tutto il paese comunque.
0: Ma anche perché mica ci vogliamo far parlare dietro. Questo
3: scherzando.
0: È un po' il discorso.
3: È vero.
0: Capisco,
3: è vero.
0: Quando lui ha detto fortunatamente stiamo ancora insieme, perché con quello che hanno speso, se si fossero separati dopo sei mesi sarebbe successo nelle famiglie il finimondo.
3: Sì, anche perché il divorzio sarebbe costato più del matrimonio.
0: Mamma mia,
3: esatto.
0: Mamma mia, chi c'è?
3: Io e il mio amore Laura festeggiamo 8 anni di matrimonio, abbiamo speso 30

0: 30.000 euro all'incirca che ci sono stati regalati per le nostre nozze, quindi comunque
1: okay,
0: sono andati in pari. E la particolarità è che loro hanno invitato 150 persone a pranzo e 150 persone a cena. Tornando indietro rifaremmo tutto quanto così, chissà anche se gli invitati.
1: Va bene,
0: d'accordo.
1: Va bene.
0: Cagliari Claudia, sì. 38k hanno speso. Abiti, trucco, fiori, celebrazione, aperitivo, cena, bomboniera, gadget.
1: Per i boomer sono 38.000 euro.
0: Esatto, 38.000 euro. Sì, sì. Prestito cuscinetto di 30.000 euro per star sereni.
1: Sì.
0: 10k, appunto, 10.000 da parte dei suoi genitori e 5 da parte dei suoceri. 130 presenti, regali di tutti i parenti. Sono stati molto sostanziosi perché molto spesso accade che si regalano le famose buste con i soldi, sì, e quindi all'incirca si va quasi in pari o almeno si estingue.
1: Tra poco ancora i vostri messaggi 366 663 4466. Intanto Portugal The Man.

0: Italia il Portugal The Man su Radio Freccia 7:45. Quanto avete speso per sposarvi, quanti eravate e soprattutto avete chiesto un prestito o no? Di questo stiamo parlando insieme a voi al 366-663-4466. Perché? Perché gli italiani si indebitano per sposarsi, questo è venuto fuori da recenti ricerche, anche se ci si sposa più tardi rispetto a com'era prima.
1: Sposato a settembre del 2021, sì. 200 invitati, 35.000 euro, tutto pagato da me e la mia consorte, così non abbiamo fatto debiti, soprattutto sì. Festa stupenda, si usciva dal periodo difficile 2020, sì. Covid eccetera. Abbiamo divorziato l'anno scorso.
0: Questo capita però.
1: Perché questo non significa che pagando un tot poi no. ci si assicura una
0: però,
1: vita serena.
0: In 4 anni avranno ammortizzato la spesa.
1: Certo, buongiorno.
2: Ah, buongiorno Strecciali, sposato buongiorno. Una decina d'anni fa,
0: sì.
2: speso sui 25.000 euro, 140 invitati,
0: sì.
2: tutti cacciati di tasca nostra, convivevamo
0: sì.
2: da un pezzo.
1: Ma
2: vantaggio incredibile, se parlate di debiti, è che sposandomi al sud, mia moglie del sud, buste per ogni invitato, abbiamo estinto una parte del mutuo della casa che avevamo comprato 2 anni prima, quindi cioè, assolutamente lo rifarei, assolutamente anche per questo.
1: Tant'è vero che adesso si riporta nell'invito l'IBAN direttamente, cioè, perché è il metodo più pratico.
0: C'è chi lo considera poco elegante, però capite anche che
1: però
0: insomma,
1: se uno spende così, esatto, buongiorno.
0: Adelina, come glielo spieghi però che deve fare il bonifico? Vabbè, chi c'è?
1: Quando mi sono sposato in comune ho chiesto un prestito di 15.000 euro.

0: euro che ho saldato subito dopo essermi sposato con i regali degli invitati.
1: Okay,
0: è
1: okay.
0: Sempre quello. Il mood è quello. Buongiorno.
2: Buongiorno, Sfrecciati, Francesco dalla Bassa di Verona.
1: Sì.
2: Allora, sposato nel 2008, quindi non facciamo testo, ma può essere giusto un punto di partenza. Una quarantina di invitati in un castello qui molto rinomato nella Bassa Veronese.
0: Okay.
2: 40 invitati, solo di cerimonia, diciamo lì al ristorante, in questo release è stato più o meno 4.000 euro, con vestiti e quant'altro, viaggio e fiori. Mm-hmm. Siamo stati sotto gli 11.000 euro.
1: Dai, si può fare. E allora l'appuntamento con l'attualità torna domattina. Grazie per essere stati in tanti anche oggi.

0: Radio Freccia.
1: Walk time. Sono le 7:51, popolo.
2: Si accomodi.
1: Ritardatario del...
2: Come mi suona bene.
1: Rock and roll. Questo è Rock Morning Daily di Radio Freccia. La Fra e Tobia con voi fino alle 10 in questo mar 12 mag 2026. È tardi. Bisogna andare
2: anche
1: al lavoro. Prima però bisogna portare i bimbi a scuola. E allora bimbi, aspettiamo le vostre sveglie brevi ma creative al 366-663-4466 se volete con barzellettina veramente molto breve, così alle 8 facciamo ascoltare le vostre belle vocine all'intera Italia rock and roll. Prima però, intanto tra poco arrivano gli SDC con Money Made. Subito, You Too, Beautiful Day.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: Sono le 8, bimbi, sveglia!
2: Ci ho sprecciati, ormai manca poco alla fine della scuola. Insomma. Sveglia!
1: Ho iniziato il countdown.
3: Ciao, Radio Freccia, io sono Nicolò.
4: E io sono Valerio.
1: Ciao, ragazzi.
3: Voi vi chiamate così perché la vostra freccia quanto è successo.
4: Sveglia! Ciao, Radio Freccia.
1: Ciao.
4: Da mercoledì a venerdì sono in gita con la classe.
1: Bello!
4: Sveglia! Ciao Radio Freccia, sono Iris. Oggi ho cantato davanti allo specchio 10 minuti e adesso sono in ritardo. Sveglia!
5: Buongiorno sprecciati, è compleanno di mamma.
1: Auguri!
5: Sveglia!
6: Ciao, sono Emily Lallà.
1: Ciao Emily!
6: Sveglia!
1: Sveglia! Allora bimbi, l'appuntamento con voi torna domattina. Anch'io cantavo sempre davanti allo specchio. In realtà lo faccio anche adesso.
7: Con la spazzola.
1: Con la spazzola. Sono i Kiss.

0: Alle 8.04 su Radio Freccia è arrivato il momento di dare spazio ai principali fatti di oggi. Risultano asintomatici ma restano comunque in quarantena obbligatoria le quattro persone ora in Italia che hanno viaggiato in aereo KLM con una donna poi deceduta a causa dell'antivirus. Completate alle Canarie le operazioni di sbarco dei passeggeri della crociera Focolaio, la nave è in viaggio verso i Paesi Bassi.
1: Allerta anche in Italia per l'antivirus, ma il ministro della Salute Orazio Schillaci sottolinea non c'è nessun pericolo. In una circolare del ministero, indicazioni su tracciamenti e rafforzamento dei controlli alle frontiere, prevista una quarantena di 6 settimane per contatti stretti in caso di contagio.
0: Potrebbe essere a una svolta il caso della donna scomparsa in Friuli con i figli adolescenti. Sono state ritrovate in casa del padre di Sonia Bottachiari due lettere non datate scritte dalla donna. In una delle due viene espressa sofferenza e disagio.
1: Il presidente americano Donald Trump ha riunito i vertici militari alla Casa Bianca per fare il punto sulla situazione in Iran. Il tycoon sta valutando la possibilità di riprendere i bombardamenti. Il cessate il fuoco è molto debole, all'1% di chance di reggere, così ha detto Trump.
0: Svolta a Taranto per l'omicidio del bracciante africano di 35 anni aggredito e ucciso sabato mattina all'alba. Sono stati fermati 4 giovani, 3 minorenni e un 19enne ed è ricercato un altro minorenne.
1: Sulle indagini per l'omicidio di Garlasco emergono nuove intercettazioni ambientali del 2017 di Andrea Sempio, in cui l'uomo in un soliloquio sembra riferirsi all'orario in cui, secondo gli investigatori, si sarebbe presentato a casa di Chiara Poggi il giorno del delitto.
0: E siamo allo sport, partiamo dal tennis. Agli internazionali BNL d'Italia, Jannik Sinner guadagna agevolmente gli ottavi dopo aver battuto l'australiano Popirin 2-7-0. Nel prossimo incontro affronterà Pellegrino, che ha battuto Tiafoe, eliminati Bellucci e Covolli.
1: Siamo al calcio. Con il posticipo tra Napoli e Bologna si è chiusa la 36esima giornata di Serie A. A vincere i bolognesi per 3-2 sui partenopei. Domenica prossima si giocherà tutta la 37esima giornata, confermata anche il derby Roma-Lazio alle 12.30. È tutto.
2: Radio Freccia Meteo.
3: Una buona giornata da Clara Ventura di Trebi Meteo. Nelle prossime ore prevarrà il sole sul nostro territorio. Segnaliamo in mattinata residui fenomeni sparsi sulle estreme regioni di nord-est e nelle aree interne della Toscana, con qualche locale goccia di pioggia pomeridiana anche sul territorio marchigiano. Le temperature massime nel complesso saranno miti e gradevoli. Tutti i dettagli in merito sull'app di Trebi Meteo.

0: giapponesi sono così educati che salutano sempre. Questa canzone si chiama Lovers in Japan, sono i Coldplay. Ciao Chris, speriamo.
1: Ciao Chris. Rimaniamo in Giappone,
0: sì,
1: ma vediamo tra poco insieme. Noi abbiamo un appuntamento per chi si sveglia a quest'ora,
0: o
1: comunque ci ascolta a partire dalle 7 o dalle 8. Noi abbiamo un appuntamento alle 6.05 che si chiama così.
2: Nihonzitan
1: sarebbe il Japan Time. Sì. E ogni giorno Tobia racconta una delle invenzioni mirabolanti che arrivano direttamente dal Giappone. Sì, e quindi insomma sono cose che ci aiutano a vivere in maniera,
0: ad affrontare la giornata,
1: a vivere in maniera più agevole dal punto di vista tecnologico.
0: Sì.
1: Parliamo tra poco di un'esibizione di un pezzo che è stata eseguita proprio a Tokyo nel 2013, ed è una canzone che però è stata coverizzata nel 2002, anche se la versione originale era del 1967. La versione originale era questa.

0: altri tempi, altri tempi.
1: So e poi negli anni 70 e negli anni 80 è diventata
0: era cantata un po' meglio in quegli anni lì, però vabbè.
1: Una versione dance di questa canzone che in realtà Frankie Valli aveva fatto bene a diciamo produrre come romantica, perché dice insomma tu sei troppo bella e buona per essere vera, non riesco a togliere
0: gli occhi di dosso,
1: a toglierti gli occhi di dosso, vorrei stringerti di più e ti amo baby eccetera eccetera, e l'hanno ripresa nel 2002 i Muse, ne hanno fatto una cover che hanno poi pubblicato. La versione che ascoltiamo oggi in un arrangiamento ovviamente un po' più rock appartiene al 2013 ed è stata eseguita proprio a Tokyo. E allora
0: tutto
1: la cover di oggi è The Muse Can Take My Eyes Off of You.

0: Hai sentito l'ultima? I tuoi pet non ci crederanno. Acquista 10 euro di prodotti Ultima e ti rimborseremo il 100%. Ultima, piace a loro, conviene a te. Iniziativa valida dal 15 aprile al 15 maggio 2026. Rimborso massimo 10 euro. Prodotti, condizioni e limitazioni su piacealoroconvieneate.it.
1: Progetta la tua Febal casa. Hai fino a 2.000 euro di sconto su soggiorno e camera da letto. Elettrodomestici a metà prezzo. E top ingressi in regalo. Se Febal è casa.
2: Febal casa, Febal casa.
1: Più info su febalcasa.com.
3: Ligabue. Dopo gli attesi concerti negli stadi a giugno, il gran finale della Notte di Certe Notti arriva nei principali palasport. 14 città, 14 appuntamenti unici che si concluderanno il 24 ottobre all'Unipol Dome di Milano. Acquista ora il tuo biglietto su ticketone.it. Con Radio Freccia puoi esserci.
4: Hai sempre mille cose da fare, messaggi, mail, appuntamenti. E così non hai ancora prenotato la vacanza che sogni da mesi. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha pensato ETE Contact, l'abbonamento che ti porta le tue lenti a contatto dove vuoi, quando vuoi. Devi solo scegliere tipologia, quantità e indirizzo di consegna. Così hai meno pensieri e più tempo per te.
5: Ultima chiamata per l'imbarco all'estero.
4: Vieni nei negozi Salmoiraghi e Viganò e scopri il piano più adatto a te. Termini e condizioni sul sito.
6: Costo del carburante in aumento? Scegli un furgone più efficiente. A maggio sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro IVA esclusa sulla pronta consegna. Per tutti. Approfittane subito.
7: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
8: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
9: Devi andare su deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
7: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
9: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
10: Hai tempo, anzi bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
11: Radio Freccia. Walk time.
12: Le 8 e 18, yes! E come accade ogni giorno, partiamo dal Louvre e poi analizziamo, sì, un po' tutte le rapine ridicole nel mondo e in Italia.
13: Che riguardava il Louvre oggi, ma era seria. Quindi,
12: sì, sì,
13: quindi,
12: no, aveva
13: a che fare con la cronaca vera.
12: No, anche no, anche no. Invece no. Rimarremo in Italia per, sì, appunto la rubrica rapine ridicole, quindi state con noi perché anche in questo caso, insomma, ha quel sapore un po' umoristico. Ecco,
13: va bene. Intanto popolo imbottigliato del rock and roll, portate pazienza. Perché chiaramente questa è l'ora di punta e vi tocca un pochino di traffico.
12: Soffrire.
13: Però cerchiamo un po' di, no? Dare la pillola con col boss. Questa è Sad Eyes.

0: Ah, non
1: però
0: è...
1: fa sempre calo di pressione.
0: Ah, come... okay. Ricordava a me quando iniziavo a cantare. Va bene, comunque, sì. Arriviamo alla rubrica Le rapine ridicole. Siamo in Italia,
1: dove
0: siamo
1: andiamo?
0: In questo ridente paesello.

0: Corri Amore arriva presto, non a caso.
1: Le gomme, i cittadini di Vasto, se continui a far battute sulla loro città.
0: Ma no, ci mancherebbe.
1: Io invece vi saluto tanto.
0: Tanto. Sì, sì. Siamo a Vasto qualche giorno fa, a proposito di rapine ridicole, rapina in un supermercato da parte di, un quarantenne armato di coltello, incappucciato, arrivato. Salamana a tutte!
1: Salamana!
0: È arrivato all'ora di pranzo, chiamalo scemo, scusami. E quindi ha messo a segno questa rapina, 1570 euro. Dopodiché
1: però,
0: scappato.
1: Considerando che adesso pagano tutti con carta,
0: quindi, ha tirato su un bel gruzzolo. Quindi è uscito tranquillo, eccetera. Passato dal cimitero, si è cambiato. Non so perché è passato dal cimitero, ma lì si è cambiato in maniera tale. Non mi riconoscono.
1: No, pure poco. Frequentato. Non posso.
0: Esatto, mollato tutto quanto e con questi 1570 euro è scappato. Però a un certo punto ho detto: aspetta, mi fermo per un caffè.
1: Ah, certo! Vuoi non fare pausa dopo il lavoro? Scusa.
0: E nel bar c'erano i carabinieri che l'aspettavano. Perché evidentemente era un vizio. Lui rapinava caffè, rapina caffè.
1: Sì. Vuoi il dolcificante, lo zucchero normale, lo zucchero di canna? Lo vuoi macchiato? Macchiato freddo o macchiato caldo?
0: Quindi si è fermato sulla via principale, anzi, per esattezza, su Corso Mazzini. Pausa caffè.
1: Manette.
0: L'hanno arrestato. Ah, il genio assoluto. Ecco.
1: Assolutamente. No, però riflettevo, adesso è vero che tutti pagano con carta, per cui anche per le rapine, per reperire del contante,
0: è un rischio.
1: Comincia ad essere insomma problematico.
0: Sì, perché invece lui 1570 euro per un caffè, per cos'è? Un euro al bancone.
1: Beh,

0: Joy.
1: Buono questo caffè.
0: Che buono caffè. Pure in carcere usando fa.
1: E infatti secondo me in sottofondo in questo bar c'era questa canzone, questo rapinatore di Vasto è stato acciuffato dai carabinieri per un caffè. Tu pensa, tanto sbattone per una rapina.
0: No, quindi era stato intanto non ha fatto male a nessuno. Evidentemente aveva il volto coperto, altrimenti le telecamere a circuito chiuso del supermercato lo avrebbero subito.
1: acciuffato
0: e quindi riconosciuto. Poi è andato in un cimitero, chissà perché, evidentemente lì pensava di non essere visto. È cambiato d'abito, così una volta la succedeva nei film delle cabine telefoniche, adesso capisci che non ci sono più le lapidi.
1: Potrebbero essere
0: cappelle di famiglia,
1: buon rifugio. Poi lui ha fatto anche una trasferta perché era milanese, che è andato a Vasto, ce ne sono di chilometri, le ha messe secondo me di benzina e casello quelli.
0: Ah certo, con quello che costa adesso è possibile,
1: però niente,
0: ma non è quella la soluzione, visto che costa un sacco il carburante fare le rapine nei supermercati di altre regioni. Non sembra una buona idea. È andato in un bar a prendere un caffè e ovviamente ha trovato le forze dell'ordine, che
1: anche perché lui ha rapinato a ora di pranzo. Vuoi che dopo il pranzo non prendi un caffè?
0: Gesto così carino. Finisci di bere sto caffè che poi andiamo in centrale. Andiamo in centrale. Così, capendo cosa chiedervi oggi, sono incappata nel proverbio del giorno che va un po' a ciccio, perché, o a ciccio, come volete, perché è non dire gatto se non ce l'hai nel sacco. Quindi, quante volte noi abbiamo detto ce l'ho in pugno, oppure l'ho fatta franca. Insomma, eravate sicuri di qualcosa, di averla sfangata, o comunque di aver raggiunto risultato ancora prima di leggerlo nero su bianco, o ancora prima di averne contezza tangibile, invece poi sfumato all'ultimo.
1: Come il nostro RR, il rapinatore ridicolo, pensava di averla fatta, ce l'ho fatta, e invece
0: niente. 366-663-4466 per raccontarcelo in pochi secondi di audio.

0: Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Oliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro! All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro! Corri! La spesa te la offrono Oliveto e Rocchetta! Pronti per ordinare?
1: Sì, allora, una vellutata con tanto formaggio, uno sformato di verdure con patatine fritte e...
2: Il 70% degli italiani non riesce a seguire una dieta sana in modo costante. Scegli Generali per proteggere la tua salute. E subito per te in regalo un check-up a scelta tra visita con un nutrizionista, esami ematici o visita cardiologica. Adesso, per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 30 giugno. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su generali.it.
3: Renault. Con Renault Care Service, quando porto la mia Renault in un'officina autorizzata, trovo esperti che se ne prendono cura. E da oggi con il programma Fedeltà Renault Club a ogni intervento di manutenzione accumulo punti. Non male. Così posso ottenere vantaggi esclusivi come viaggi, shopping e molto altro. D'altronde, chi meglio di Renault sa prendersi cura della mia Renault?
4: Programma Le Club per veicoli Renault immatricolati dal 2018 al 2022, intestati a persone fisiche. Raccolta punti su interventi non in garanzia fino al 30 settembre 2027. Regolamento su Renault.it.
5: Mille cose da fare e non hai ancora prenotato le vacanze. Ma con l'abbonamento EtiContact di Salmoiraghi e Viganò ricevi le tue lenti a contatto dove vuoi, quando vuoi. Zero pensieri e più tempo per te.
6: Ultima chiamata.
5: Vieni in negozio. Termini e condizioni sul sito.
7: Nuovo Toyota EcoCross Hybrid. Fino a 27 km con un solo litro. 116 cavalli! Da 0 a 100 in 9,2 secondi!
8: Nuova Toyota EcoCross, full hybrid, full fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
7: Ah, lo rifacciamo?
9: Donut a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Grand Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
10: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
11: Radio Freccia.
12: Le 8:36, sì. Vi abbiamo chiesto gentilmente, perché siamo delle persone educate, certo. Quando ci avevate lì la situazione tra le mani, dai, persa.
13: Si è sfumata all'ultimo momento il famoso non dire gatto

0: bisogna ciondolare, se no non vale. Sì, bisogna ciondolare. Infatti. Noi in radiovisione sul 258 del digitale 37738 di Sky stiamo ciondolando.
1: Piano che poi la cervicale, se è un passo dal compleanno, vabbè, poi ti aumentano le rughe, tutto un casino.
0: Però c'è sempre l'antinfiammatorio.
1: Certo, in borsa.
0: Altrimenti non posso più fare il mio headbanging, che tanto gli sfrecciati adorano.
1: Secondo me dopo sabato e lunedì non ti ci vedo più tanto alla headbanging. Buongiorno.
2: Buongiorno sprecciati. Esame della patente parecchi anni fa. Figlia di insomma del proprietario della scuola guida, quindi come si dice figlia d'arte.
1: Certo.
2: Primo esame credevo di avere fatto tutto in maniera corretta. Al momento della correzione 5 errori, bocciata. Pazienza. Buona giornata.
1: Buona giornata.
0: Ve lo fanno, sì, lo fanno. Sì.
1: Ma adesso per dire raccomandati si dice figlio d'arte.
0: Però dice, sai, cacchio, mio padre ha all'agenzia, posso io sbagliare? Come il famoso figlio del calzolaio che va in giro le scarpe bucate, quella roba lì.

0: Ma il padre l'ha bocciata proprio? Se,
1: no, ma te. Sai, non è che l'ha bocciata il padre, credo che la correzione degli errori sia automatica, elettronica, e per quindi cui insomma va da sé.
0: Allora, non hai imparato niente dal tuo padre. Roberta.
2: Buongiorno sfrecciati, non ho appena sentito l'argomento, non ho potuto fare a meno di ricordare la mia mamma che non appena rientravo in casa convinta che nessuno mi sentisse ed era tardissimo,
0: certo.
2: Lei sbucava di punto in bianco come un fantasma e appunto mi ricordava che non ero stata affatto furba, ma che appunto lei era sempre lì in agguato ad aspettarmi.
1: Mi ricorda qualcosa? Questo mi ricorda. Come un ninja fai le scale.
0: Esattamente così.
1: Esce col passo felpato, ma poi si chiude la porta e lei ti assale, quella roba lì.
0: Cioè, piano piano così i miei genitori non mi sentono.
1: Quella roba lì, questa casa non è un albergo. Dicevano gli 883 in questa che si chiamava Si incazza. Ci sono i Cooks.

0: nel 2025 l'ultimo album di Cooks, poi sì? Non si sa più nulla, però ritornano in Italia a fine agosto, fanno una data e quindi comunque sono in giro, hanno il tour europeo, quindi perché non oramai sono rimasti in due Cooks, però cantante e chitarrista, continuano ad andare avanti con la loro carriera. Ma bravi, vi aspettiamo, vi veniamo.
1: Ma anche meno.
0: Due, invece di cinque, due.
1: Non dire gatto se non ce l'hai nel sacco, questo sì, vi stiamo chiedendo di raccontarci al 366-663-4466, chi c'è?
0: C'è qualcuno che dice, qualcuno ha parlato di esami di guida, quindi patente eccetera, sì. Vi stavamo ascoltando, io e mia mamma, stavate sì. Parlando della patente, siamo sì. In macchina perché stiamo tornando a casa perché ero al mio esame pratico di guida, no? Ma abbiamo dimenticato il foglio rosa a casa.
1: Correte. Oh, che il famoso signore. Non dire gatto se non ce l'hai
0: mannaggia,
1: nel sacco.
0: Mannaggia.
1: Abbiamo fatto riferimento alla patente perché la nostra sfrecciata pensava di avere, insomma, i quiz, no, aver superato i quiz, e invece si è resa conto che no, invece niente da fare. Fatto
0: io me lo ricordo il mio periodo di prova, di guide, poi quello l'esame, eccetera. Passato, non al primo colpo, al secondo, eccetera. Però presa la patente, primo giorno con mio padre. Che dice sì? Dai, proviamo, guida.
1: Poi bisogna anche dire che noi facciamo parte di quella generazione che ha imparato a guidare senza servosterzo.
0: Sì.
1: Quindi,
0: e infatti la prima prova con mio padre è stata parcheggio, sì? Bello incastrato fra due macchine, già uscire era complicato, sì? No? Quindi
1: che se lo
0: cintura.
1: Fai d'estate.
0: Sudi.
1: Capito.
0: Cintura, specchietto retrovisore, specchietto esterno, tutto a posto, prima via il freno a mano, appena mi affaccio fuori dal parcheggio, pam!
1: No!
0: Sì, avevo dimenticato la freccia, una macchina.
1: No.
0: Vi lascio perdere il resto perché ho avuto delle disabilità motorie.
1: Mi ricordo il primo parcheggio AS senza servosterzo, mi ha fatto male le braccia per tre giorni di fila.
0: Ecco, a me non per quel motivo, ma perché mio padre...
1: Il volante era proprio un macigno, Ma non stiamo parlando di questo, parlando di quando pensavate di averla fatta franca o di aver ottenuto un risultato, invece all'ultimo vi siete accorti che non era così. 366-66 3 4 4 6 6 intanto The Warning.

0: Radio Freccia.
1: Le 8:52, sì. Quando il gatto nel sacco, ed è un modo di dire, mi raccomando, Francesco. Buongiorno.

0: Pensati, quando andavo a scuola alle superiori, tutte le mattine il mio babbo mi accompagnava davanti all'ingresso di scuola. Una mattina gli dissi: va, lasciami un pochino più indietro al parco, sì, che sì, mi trovo con un amico. Okay. Chiaramente facevo chiodo, come chiodo si dice da noi.
1: Vai che ce l'hai fatta.
0: Mio babbo capì tutto, dopo due minuti lo vedi che ritornava e mi disse: vai a scuola, imbecille, mi prese per un orecchio. Ciao, buona giornata.
1: Pensava di averla fatta franca, niente da fare.
2: Mai sentito fare chiodo?
1: Fare chiodo,
2: bigiare,
1: sì, sì, sì,
2: da noi si dice far sega.
1: Sì, chiodo è
2: chiodo
1: nuovo.
2: No, chiodo no.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia. Walk time.
1: Le 9 del mattino.
2: Siamo in Italia.
1: Sì, siamo in Italia. Siamo
2: via.
1: In... Perché?
2: Perché siamo?
1: A tromba.
2: Scusa.
1: No, è una frazione del comune di esatto, mettiamo così, è una frazione del comune di Montecalvo Versiggia, siamo in provincia di Pavia, quindi siamo in Lombardia, sì. E c'è una stranezza in questo posto che si chiama Tromba, perché sono 13 abitanti, quindi c'è uno che non...
2: aiuto.
1: Scusa, se sono dispari uno non... Ecco.
2: Amici della provincia di Pavia, già ci avete
1: amici di Tromba.
2: Dei bei problemi. Anche.
1: Come si chiamano gli abitanti di Tromba? Direi che fiato alle trombe.
2: Raccontatecelo. Esatto, intanto tra poco le news.
1: Mi sindaco di
2: per
1: Tromba,
2: due minuti
1: come
2: torneremo
1: seri.
2: Prima però ci sono i Clash, questa è London Conley.

0: alle 9.04 su Radio Freccia. È arrivato il momento di dare spazio ai principali fatti di oggi. Il presidente americano Trump ha riunito i vertici militari alla Casa Bianca per fare il punto sulla situazione in Iran. I tycoon sta valutando la possibilità di riprendere i bombardamenti. Non c'è alternativa al nostro piano in 14 punti, ha dichiarato il presidente del Parlamento iraniano Ghalibaf.
1: Risultano asintomatici, ma restano comunque in osservazione le 4 persone ora in Italia che hanno viaggiato in aereo KLM con una donna poi deceduta a causa dell'antivirus. 2 marittimi sono in quarantena obbligatoria in Campania e in Calabria.
0: Ed è allerta anche in Italia per l'antivirus, ma per il ministro della Salute Schillaci non c'è nessun pericolo. In una circolare del ministero, indicazioni su tracciamenti e rafforzamento dei controlli alle frontiere, prevista una quarantena di 6 settimane per contatti stretti in caso di contagio.
1: Potrebbe essere ad una svolta il caso della donna scomparsa in Friuli con i figli adolescenti. Sono state ritrovate in casa del padre di Sonia Bottachiari 2 lettere non datate scritte dalla donna. In una delle 2 viene espressa sofferenza e disagio. Per agevolare le ricerche sono state diffuse le foto dei 4 cani che erano con la famiglia.
0: È svolta a Taranto per l'omicidio del bracciante africano di 35 anni aggredito e ucciso sabato mattina all'alba. Sono stati fermati 4 giovani, 3 minorenni e un 19enne, ed è ricercato un altro minorenne.
1: Siamo alle indagini per l'omicidio di Garlasco. Emergono nuove intercettazioni ambientali del 2017 di Andrea Sempio, in cui l'uomo in un soliloquio sembra riferirsi all'orario in cui, secondo gli investigatori, si sarebbe presentato a casa di Chiara Poggi il giorno del delitto.
0: Lo sport e il tennis. Agli internazionali BNL d'Italia, Jannik Sinner guadagna agevolmente gli ottavi dopo aver battuto l'australiano Popirin 2-7-0. Nel prossimo incontro affronterà Pellegrino, che ha battuto Tiafoe, eliminati Bellucci e Covolli.
1: Calcio. Con il posticipo tra Napoli e Bologna si è chiusa la 36esima giornata di Serie A. Vincere i bolognesi per 3-2 sui partenopei. Domenica prossima si giocherà tutta la 37esima giornata. Confermato anche il derby Roma-Lazio previsto per le ore 12.30. Per quanto riguarda le news è tutto. Linea al meteo.
2: Radio Freccia. Meteo.
3: Una buona giornata da Clara Ventura di Trebi Meteo. Nelle prossime ore prevarrà il sole sul nostro territorio. Segnaliamo in mattinata residui fenomeni sparsi sulle estreme regioni di nord-est e nelle aree interne della Toscana, con qualche locale goccia di pioggia pomeridiana anche sul territorio marchigiano. Le temperature massime nel complesso saranno miti e gradevoli. Tutti i dettagli in merito sull'app di Trebi Meteo.

0: courgette.
1: Sto mangiando, potevi andare avanti tu un attimo. Fammi buttare giù il tramezzino al salmone.
0: Bene,
1: che ho fame.
0: Al salmone, a quest'ora.
1: Ho fame.
0: Sembri una colazione tedesca. Buongiorno.
1: Buongiorno.
2: Buongiorno, sfrecciati, Alessandro da Torino.
1: Ciao.
2: Quando avevo 14 anni, avevo scoperto dove mio nonno nascondeva il vino al pagliaio in Calabria. Allora, con la mia bicicletta sono andato tranquillo, silenzioso, ho scavalcato, ho scoperto dove nascondeva la chiave del garage, ho preso il pintone, l'ho messo nello zaino, risalgo in bici. Tutto questo non mi sono accorto che mio nonno era lì seduto a vedermi. Ebbene, mentre riparto con la bici, con una precisione chirurgica mi lancia qualcosa in mezzo ai raggi della bici. Io mi ribalto e la sua risposta è stata: chi cazzo fa?
1: È quella roba lì, cioè tu pensi di essere indisturbato e invece c'è qualcuno che ti osserva.
0: Vero, non è l'unico, eh.
3: Allora, salve sfrecciati, Parma-Roma di una Coppa Italia di 30 anni fa,
1: sì,
3: se non di più, anzi molto di più. Ai tempi si scavalcava e si portavano addirittura i fumogeni, gli estintori,
0: no,
3: solo che era, perché era anche nevicato, quindi li avevamo nascosti di sotto. Scavalchiamo, aspettiamo che la gente entri, però non vedevamo, sentivamo solo i passi. Sentiamo che i passi, la gente è entrata allo stadio, non era la gente,
0: no,
3: erano i carabinieri.
0: Ops.
3: Presi subito.
0: L'abbiamo fatta franca, non ci ha visto nessuno. Manette, bello, bello, sono quelle belle situazioni. Altro che il nonno, a confronto niente proprio.
1: Allora, vi stiamo chiedendo non dire gatto se non ce l'hai nel sacco.
0: Sì,
1: episodi
0: sì,
1: legati e che girano intorno a questo proverbio. E continuiamo tra poco a leggervi, ad ascoltarvi con messaggi scritti o vocali di massimo 30 secondi, vi prego, al 366-663-4466.
0: Bene, adesso dopo il tramezzino cosa ti aspetta?
1: Ce l'ho un altro, la confezione era di due. Tanto c'è Jack
0: lì.
1: White adesso, quindi
0: hai voglia a tre minuti a mangiare il tramezzino.
1: Buono però.

0: pronti per ordinare?
1: Sì, allora, una vellutata con tanto formaggio, uno sformato di verdure con patatine fritte e...
2: Il 70% degli italiani non riesce a seguire una dieta sana in modo costante. Scegli Generali per proteggere la tua salute. E subito per te in regalo un check-up a scelta tra visita con un nutrizionista, esami ematici o visita cardiologica. Adesso, per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 30 giugno. Prima della sottoscrizione leggere set informativo su generali.it. Game, set, match. Che sia per la vittoria o anche solo per la voglia di stare insieme, brinda con Prosecco Doc. Prosecco Doc è official sparkling wine degli internazionali BNL d'Italia.
3: Ligabue. Dopo gli attesi concerti negli stadi a giugno, il gran finale della Notte di Certe Notti arriva nei principali palasport. 14 città, 14 appuntamenti unici che si concluderanno il 24 ottobre all'Unipol Dome di Milano. Acquista ora il tuo biglietto su ticketone.it. Con Radio Freccia puoi esserci.
4: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
5: Radio Freccia.
6: Le 9:17, ovviamente vi abbiamo chiesto, prendendo spunto dalla rapina ridicola accaduta in quel di Vasto, quando pensavate di averla fatta franca, ma ci è mancato pochissimo,
7: sì.
6: E niente da fare. Fra un po' ascolteremo i messaggi dei nostri ascoltatori che ovviamente hanno rispettato il tuo dettame, mi raccomando, massimo 30 secondi, 48.
7: Ma no, lascia stare, che io li leggo un minuto e tre.
6: Sì, sì, c'è anche un minuto e tre che
7: un
6: noi ci rifiutiamo.
7: Un minuto e tre è sequestro di persona.
6: Capito?
7: Di orecchie.
6: Capito Luca che ci hai scritto un...
7: Le nostre e quelle degli altri sfrecciati.
6: Cosa hai da dire? No,
7: neanche il tasto play abbiamo premuto, niente. Detroit Cobras, questa è Chacha Twist.

0: Fra un po' succederà qualcosa che accade solo su Radio Freccia. Non vi dico nient'altro. Ecco qua. Non ve lo dico.
1: Buongiorno amici di Freccia. Ancona, liceo classico anni 90. Decidiamo di fare sega a scuola in 4-5 e andiamo in un parco cittadino dove ci facciamo un picnic, ci divertiamo, giochiamo, scorrazziamo. Il giorno dopo portiamo a scuola giustificazioni con firme false dei nostri genitori. La professoressa di italiano ci chiama tutti alla cattedra dicendo: fatemi vedere le giustificazioni. Le guarda e dice: ah, quindi motivi familiari, rientra anche il picnic sotto casa mia. Io dal balcone l'ho visto. Niente, fregati. Ciao,
0: allora,
1: Freccia.
0: Allora, ce ne sono di posti, ma cioè, dovreste sapere a memoria.
2: Che sfiga. Cioè, proprio capito, sotto casa della prof, no.
3: Parliamo di circa un 50 anni fa, ero piccolissimo, vado a fare la spesa per mia nonna a prendere frutta e verdura, vedo un pupazzetto di Goldrake in gomma, metto in tasca, vado alla cassa per pagare, peccato che il titolare mi aveva visto, tirato fuori, reso. Per fortuna non ho mai detto nulla a mia nonna, però da lì ho imparato a farmi furbo e non farmi beccare. Infatti non mi hanno mai più beccato in nessun tipo di furto.
2: Scusa?
3: Ho fatto sparire di tutto, trapani, morse, chiavi inglesi, attrezzature da lavoro, mai beccato. Ciao da Denis da Verona.
0: Denis da Verona, lui il responsabile.
2: Ma guarda come lo dice in maniera molto.
0: Sì, attrezzature da lavoro.
2: Cioè, tronfio,
0: ma,
2: capito?
0: Dove la tieni tutta sta roba? Se tua nonna ti becca.
2: Beh, ha fatto la cassetta degli attrezzi gratis.
0: Beh, certo.
2: È quella roba lì, quella roba lì.
0: Tutto partito da Goldrake, cos'era? Era quello il pupazzetto.
2: No, però dice, sai, siccome che non voglio più farmi beccare, ha affinato la tecnica. E quindi. Vabbè. La cosa bella che accade soltanto su Radio Freccia è ascoltare i dischi dalla prima all'ultima nota. Porcupine 3, 11 minuti e 01 di Time Flies.

0: Le 9.33, bellissimo, di questo 4 di luglio, bello.
1: È sempre il 12 di maggio, 11 minuti più in là rispetto a quando abbiamo iniziato questo, il viaggio con questa bellissima Time Flies dei Porcupine Tree.
0: Che pezzo è? Avete qualcosa da dire? Non lo so, invece avete qualcosa da dire quando avete fatto delle...
2: Buongiorno, io mi ricordo che da bambino... vidi mia madre tornare con un cabaret dei pasticcini.
1: Sì.
2: Era a ridosso del pranzo, quindi in teoria mi era proibito toccarli.
0: Giusto.
2: Mia madre li poggia in cucina e poi credo sia andata in bagno, non lo so perché sparisce. Sì. Io mi avvicino ai pasticcini e sento. Te stacco le mani e te ci faccio due orecchini.
0: Dov'era? Dove si era nascosto?
1: Orecchini grandi.
0: Grandi.
1: Secondo me lei, conoscendo il pollo, sai che c'è. Io intanto glielo dico in maniera preventiva.
0: Sì. Secondo me si è messa lì in un angolo, lui non se ne è accorto. È terribile questa.
1: Te stacco le mani e te ci faccio un paio d'orecchini. Credo Devo dire che i romani sono sempre molto fantasiosi.
0: Sì, delle metafore perfette, ti danno esattamente l'idea.
1: Esatto.
3: Unico episodio di salato nella mia carriera scolastica per evitare un compito di economia.
1: Sì.
3: Naturalmente l'abbiamo deciso all'ultimo secondo, quindi veniamo via davanti al portone della scuola.
1: Sì.
3: Tornando verso il centro città, naturalmente abbiamo trovato il mondo. Ho trovato mio cugino, una delle migliori amiche della mia mamma e la prof di economia.
1: Oh.
0: Proprio quella lì.
1: Buongiorno prof, bella scuola non è di là.
0: dai che abbiamo fatto sega, ce l'abbiamo fatta.
1: Comunque ha detto salato, abbiamo fatto salato.
0: Quindi, sì, anche qui si dice in un altro modo.
1: Sì, però Toscana, uno dice chiodo, l'altro dice salato.
0: Anche lì è differente da città a città, come accade
1: comunque,
0: in ogni
1: da quello che abbiamo capito, il più comune è Bigiare.
0: Sì,
1: dai, Bigiare.

0: Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Oliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro! All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro! Corri! La spesa te la offrono Oliveto e Rocchetta!
1: Se deghi a ridare la tua casa o deghi rifare il bagno, vai su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
2: E se deghi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
3: Come deghi fare? Deghi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
4: Deghi approfittare, deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
1: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
5: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con noi.
6: Corri da Troni. Dal 28 aprile al 20 maggio acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni. Non ci sono paragoni.
7: Radio Freccia.
8: Popolo gatto che non ce l'hai nel sacco del rock and roll, eh.
9: Vuoi sentire?
10: Dai, senti, dai. Ero in vacanza all'Isola d'Elba con mio padre e altra gente. Mi ero defilato per fumare una sigaretta di nascosto. Poi ho smesso, per fortuna. Comunque ero lì tranquillo, fumavo. A un certo punto mi sento fare tap tap dietro la schiena. E mi fa, era mio padre, mi fa: oh, che muso strano c'hai con la sigaretta in bocca.
8: Certo.
9: Carino.
8: Certo.
9: Sì, un po' al limite della figura di... però comunque lui era convinto di dire: dai che ce l'ho fatta, me la fumo con tutta tranquillità.
8: Niente da fare. C'è il viso su Freccia.

0: quanto era figo Elvis, che c'è
1: nessun aiuto quando mi innamoro. Devo cascare in amore, ma a proposito di cascare.
2: Ciao, sono Edoardo di Vicenza.
1: Ciao.
2: Alcuni anni fa ero sulle Alpi e ho deciso di affittare un e-bike per fare un'escursione su una ciclabile.
1: Bello.
2: E poi ho anche deciso di fare un experience, cioè di prendere l'Ovovia per buttarmi giù da una pista di singolo.
0: Ha detto vuole cosa fare detto? un experience. Vuole fare un experience.
1: Sì, ma hai preso l'uovo via.
0: E prendere che, l'uovo via.
1: E quella è l'experience.
0: Amico.
1: Ma vabbè.
0: Dai. Dai.
1: Me la tirate. Magari Michele, magari.
3: Buongiorno, Frecciati. Anni fa, durante un pranzo con i parenti, mi stavo annoiando a morte. Allora ho detto a mio fratellino, dai, andiamo a fare qualche testacoda nel parcheggio. Quindi partiamo di soppiatto, ci mettiamo a fare un po' di cavolate. E quando avevo finito, stavo per rimettere a posto la macchina, vedo arrivare mio padre, mio nonno, i miei zii, dico, ecco, adesso mi fanno il cazziatone. Invece no, mio padre mi fa, oh, abbiamo sentito fischiare le gomme da dentro il ristorante, fa vedere come facevi. Ho dovuto ripetere le mie gesta.
1: È andata bene.
3: Ciao, buona giornata.
1: Anche perché il papà, gli zii, i nonni, i cugini.
0: È andata bene.
1: Tu di soppiatto, mi piace che poi tutti sottolineano, di nascosto, non mi ha visto nessuno. No, e sono tutti là, chissà questo fare. A me non viene in mente qualcosa dove... sarà successo dove ho fatto una e mi hanno beccato dicendo dai che ce l'ho fatta. Sicuramente mia mamma mi aspettava da qualche parte.
0: Ma guarda, io di marachelle ne ho combinate un po', no, in età adolescenziale, e bene o male io poi, sai che c'è, non son brava io a fare sotterfugi perché alla fine mi scoprono sempre.
1: Non è il tuo,
0: è quel motivo per cui non ho mai neanche provato a prendere qualcosa nei supermercati. Sai che ai tempi si faceva il trucco, il
1: niente, perché tanto eri convinta che t'avrebbero.
0: Mi si sarebbe letto in faccia quella roba lì. Cioè, tu hai fatto qualcosa che non dovevi fare. A Roma diciamo la bambaciona. È quella roba.
1: Perché in quelle cose tu ci devi credere, come dicono questi qui.
0: Imagine Dragons.

0: Imagine Dragons, a sto giro lui era vestito, non ci ha fatto caso, era vestito, era
1: del Reynolds. No, è perché facendo pugilato poi c'era Ivan Drago.
0: C'era Ivan Drago, dico.
1: E quindi pantaloncini, come si presenta in...
0: Com'era la battuta di Ivan Drago?
1: Ti spiezzo in due. Adesso mi fa fare questi sforzi di memoria, perché comunque siamo già in dirittura d'arrivo.
0: Sei tu quello che vedeva Rocky, mica io.
1: È vero.
0: Io vedevo Dirty Dancing.
1: Ma tutti vedevano...
0: Posso dire, ho portato un cocomero e nessuno può mettere Baby in un angolo. Cioè, ecco, questo posso
1: ma
0: dire.
1: Tutti vedevano Rocky, sei tu che sei un po' fuori, cioè perché preferivi il flash dance della situazione.
0: Mi piace la violenza.
1: Vabbè. Guarda che era tutto finto, non si prendeva una pugna.
0: Non mi piace la vista del sangue, non mi piace.
1: Comunque noi che riponevamo tutta la nostra fiducia sui nostri ascoltatori, quando abbiamo detto anche l'ora, la città italiana, speravamo in un apporto da parte dei nostri ascoltatori, gli abitanti niente, tutti hanno così vagato da altre parti. Noi che eravamo
0: ricordiamo
1: convinti...
0: la località italiana di
1: era Tromba.
0: Era Tromba.
1: Ma noi eravamo convinti di avere il famoso gatto nel sacco, dai che niente, non ci siete stati di aiuto, non va bene così, non va bene così. Poi ci sono anche quelli che dicono, ma non mi ricordo di un episodio, ma mi avete fatto venire in mente che ho dimenticato lo zaino a casa, ho fatto un'ora di macchina al lavoro e poi ho detto, ops.
0: Ma c'è qualcuno che intanto ha dimenticato, stava andando, speriamo tutto bene, perché è il seguito delle storie che ci avete raccontato stamattina. Qualcuno stava andando a fare l'esame della patente, ma aveva dimenticato il foglio rosa a casa, mentre un altro nostro sfrecciato era arrivato in anticipo in ufficio, era
1: detto,
0: lì, bello in macchina, ci stava ascoltando, bello rilassato, dice, adesso me la prendo un po' comoda, magari prendo cafferino, si rende conto che aveva dimenticato il portatile a casa e per tornare e andare a tornare a riprenderlo un'altra ora di auto, perché nel frattempo il traffico era diventato importante e quindi insomma
1: tutte queste dimenticanze.
0: Ci piace però fare da colonna sonora quella che è la vostra
1: bello. Senti qua.

0: Radio Freccia.
1: 5 minuti e saranno le 10. Come?
2: Sì.
1: 5 minuti e saranno le 10. Noi vi diamo appuntamento a domani, ma mi hanno detto che fuori c'è vento.
2: C'è fuori, sì, fuori c'è vento. Però c'è. No, io volevo andare a camminare oggi pomeriggio, però capisci.
1: Io per il tupè sono.
2: Con il vento dei capelli. Tu non hai sti problemi.
1: C'è il tupè, però.
2: Ma dove?
1: Sotto al cappello che porto. C'ho già il cappello con inserito.
2: E perché in onda non lo sfoggi?
1: Così, per evitare come danni alla popolazione femminile, che dopo Lenny Kravitz potrebbero.
2: Vi salutiamo con due fantastici personaggi, Paul McCartney e Ringo Starr.
1: Ah, non quelli delle Good Vibrations.
2: Loro arriveranno dopo, ma intanto questa, Home to Us, Smile, Stay Up and Rock On.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: Sono le 9:59:52 secondi, io sono Eddie Verli, qua che Jimmy Dica per dei pezzi.
2: Con calma e gaudio.
1: Ma non era amore e gratitudine?
2: Ieri.
1: Ah, oggi è?
2: Calma e gaudio.
1: Gaudio. Questo gaudio chi è?
2: Amico tuo, mi sa, avete litigato però tempo fa, è peccato perché insomma Gaudio è una persona estremamente...
1: Sì. Senti, questa storia che perdi i pezzi però a me spiace perché... Sai come cantava Gaber? Quello lì è una tibia che invidia. Ecco, non vorrei che tu ti riducessi in quel modo.
2: Mi passate per favore le mutande?
1: No, quelli non sono pezzi che perdi. No. Vabbè, comunque, Radiovisione 258 del terrestre 738 di Sky. Vabbè. Se volete vedere le mutande di Jimmy, avete una buona occasione.
2: Mi sembra un ottimo lancio questa mattina. Sei in grande forma, zio.
1: Sì,
2: mi piace che vai così a richiedere su Ace of Spades,
1: esatto,
2: dei Motorhead, alla ricerca della mutanda.
1: Sono lucido come Lemmy ai tempi d'oro.
2: Andiamo bene.

0: Ben ritrovati da Lucrezia Bernardo, le 10:03, in apertura all'allerta anche in Italia per l'antivirus, ma per il ministro della Salute Schillaci non c'è alcun pericolo. In una circolare del Ministero indicazioni su tracciamenti e rafforzamento dei controlli alle frontiere. Intanto è risultata negativa la persona sotto osservazione in Veneto dopo aver viaggiato in aereo con una donna olandese morta per antivirus. In quarantena obbligatoria due uomini in Calabria e Campania. Il presidente americano Trump ha riunito i vertici militari alla Casa Bianca per fare il punto sulla situazione in Iran. Il tycoon sta valutando la possibilità di riprendere i bombardamenti. Non c'è alternativa al nostro piano in 14 punti, ha dichiarato il presidente del Parlamento iraniano Ghalibaf. E la cronaca: è arrestato questa mattina il marito della donna presa a martellate sabato scorso su un autobus di Terni. L'uomo in fuga da giorni è stato rintracciato dai cacciatori dei carabinieri in un bosco non lontano dal luogo dell'aggressione. La donna, marocchina come il 43enne, è finito in manette e resta ricoverata all'ospedale Santa Maria di Terni. Mentre potrebbe essere a una svolta il caso della donna del Piacentino scomparsa con i figli adolescenti, sono state ritrovate in casa del padre di Sonia Bottacchiari due lettere non datate scritte dalla donna. In una delle due viene espressa sofferenza e disagio. La procura di Piacenza parla di un momento delicato e chiede riservo. Passiamo ora allo sport, il tennis. Agli internazionali BNL d'Italia, Jannik Sinner guadagna agevolmente gli ottavi dopo aver battuto l'australiano Popirin in 2-7-0. Nel prossimo incontro affronterà Pellegrino, che ha battuto Tiafoe, eliminati invece Bellucci e Cobolli. E il ciclismo: riparte oggi il Giro d'Italia dopo la giornata di pausa per permettere lo spostamento della carovana dalla Bulgaria alla Calabria. In programma la quarta tappa di 138 km da Catanzaro a Cosenza. In maglia rosa l'uruguaiano Thomas Silva. È tutto per il momento, ora le informazioni sul meteo.
1: Radio Freccia, meteo.
2: Bentrovati da Paolo Corazzon di Trevi Meteo. Ancora atmosfera molto instabile nelle prossime ore sulle regioni di nord-est e sull'alto Adriatico, con ancora degli acquazzoni dei temporali che comunque nel corso del pomeriggio tenderanno ad allontanarsi. Nel resto del paese non mancano ampie schiarite, domani però nuova perturbazione, stavolta nel centro-sud peninsulare. Ma per dettagli sulle vostre zone c'è l'app di Trevi Meteo.

0: Radio Freccia.
1: Lo ricordi?
2: Chi?
1: Erano gli Europe.
2: Gli Europe.
1: Sì, della Top 20 di Radio Freccia, il nuovo singolo. Insomma, è uscito e è all'interno della nostra rassegna.
2: One on one. Anche il video è notevole, devo dire.
1: Visto? Sentito che sonorità moderne, si sono messi veramente al passo coi tempi, nella maniera più veritiera, nel senso che non hanno mancato ad avere l'hard rock e hanno messo dentro poi anche tutte quelle cose un po' elettroniche che fanno parte del momento. Vai!
2: Cari sfrecciati, Radio Freccia vi regala i biglietti per assistere al concerto di Marilyn Manson. Cosa state aspettando?

0: quest'anno, andate subito su RTL 102.5 Play e cliccate sul banner Special and Contest.
1: E non è un inganno, ma c'è Marilyn Manson.
0: Di giuro?
1: Sì. God's gonna cut you down.

0: è cut down. Guarda, ti volevo dire che al 366-6634-466, sì, meno male i nostri sfecciati pensano sempre ed esclusivamente in grande, cioè a livello creativo topper, come allora direbbe qualcuno di mia conoscenza.
1: Qualcuno ci ha mandato una foto di Lemmy con la faccia Lemmy di Hill. Benny Hill, ed è diventato Lemmy Hill. Hill.
0: Allora, chi se lo ricordasse, sì, il signor Benny Hill, soprattutto per i più giovani, che con buona probabilità, sto parlando da quelli che oggi hanno forse una ventina d'anni, già non lo vedevano più.
1: No, certo.
0: Che hanno oggi vent'anni. Bene, è stata la compagnia di inframmezzo spesso tra il pomeriggio e la sera, di piccole pillole di gag mute, a mimo, sì, praticamente, con una colonna sonora direi inequivocabile, sì, mitologica, esattamente, con un grande comico che era appunto, sì, Benny Hill.
1: Praticamente quello è la riproduzione moderna per gli anni 70-80 di quelle che erano le comiche di Staglioli, Charlie Chaplin, eccetera,
0: sì,
1: eccetera,
0: certo,
1: fatte in Inghilterra, con questo attore e con questa faccia incredibile che faceva delle vaccate una dietro l'altra, ma proprio che, beh, da sole, sì, non fa ridere, esatto, ne metti 10 in fila, non resisti.
0: È un prequel di Benny di Mr. Bean.
1: Sì.
0: Ok,
1: sì,
0: è un prequel. Sì. Ora, sono due modi molto simili perché utilizzano il mimo praticamente, perché i personaggi non parlano mai e quindi utilizzano l'arte del mimo,
1: sì,
0: in maniera assolutamente buffa e geniale in realtà. A tutti gli effetti, stiamo parlando di Mr. Bean, che secondo me è un mito,
1: certo,
0: incredibile. Detto ciò, aveva tre elementi vincente:
1: Benny Hill,
0: lui se medesimo in mille costumi, il vecchietto bassettino a cui dava sempre i colpi in testa, e ragazze prosperose,
1: sì,
0: con Dick Titten, vero?
1: Esatto, beh, per esempio Benny Hill dentro questo video ci sarebbe stato benissimo.
0: Ci sguazzava.

0: solstizio d'estate cambia ritmo. 21 giugno, Sun Park Adriatic Festival, San Benedetto del Tronto. In scena, Fred De Palma, Samurai J, Jimmy Sachs, Alma, Eva, Bells, Amelie. Preparatevi alla storia. È l'unica data italiana dell'icona mondiale Ricky Martin. E non finisce qui. L'after show ufficiale è firmato Gabri Ponte. Con un DJ set speciale. Una sola notte, infinite emozioni. Prevendite disponibili ora sui circuiti ufficiali.
1: Signor direttore, non è ancora rientrato. È in vacanza, in Umbria.
2: Ah, sarà... più di un anno.
3: Vivere il Trasimeno è vivere davvero. Umbria, cuore verde d'Italia.
4: Vuoi acquistare oro fisico da investimento? Affidati a Orocash Invest. Puoi farlo in un'unica soluzione, scegliendo lingotti e monete d'oro o gradualmente con il piano di accumulo in oro. Risparmi anche pochi euro al giorno e costruisci un patrimonio reale e concreto. Scopri di più su orocash.it. Uno per tutti.
5: Tutti per Orocash.
4: Messaggio promozionale. L'investimento in oro comporta rischi e non garantisce rendimenti. Prima di acquistare, valutate l'operazione in base alla vostra situazione finanziaria.
6: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
7: Costo del carburante in aumento? Scegli un furgone più efficiente. A maggio sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro IVA esclusa sulla pronta consegna. Per tutti. Approfittane subito.
8: Radio Freccia.
9: Fermo con quelle mani.
10: Basta. Sono grandi.
9: Ho capito, ma tu lo sai che...
10: Vuoi provare la mia mano?
9: No, grazie. No, grazie, perché la cinquina... Ecco, grazie.
10: Diamoci la mano.
9: Cioè, darsi la mano con lo zio Eddie è come farsi abbrancare da un polpo.
10: Però una volta...
9: C'è la mano grande, avvolgente.
10: Una volta ho intervistato Gianni Morandi, ho fatto la prova, lui ha le mani più grandi delle mie.
9: Vabbè.
10: Però Gianni Morandi ha record del mondo.
9: Qui state parlando di campioni.
10: È mondiale, sì. Stiamo parlando di gente che ha veramente mani senza fine.
9: Va bene, cari miei. 10:27, siete all'interno delle Good Vibrations, martedì 12 maggio, il signor Zio Eddie Berni, le sue enormi mani e la mia faccia con la cinquina stampata.

0: Oh, l'hai presa malissimo. Ma
1: lo so, guarda.
0: Malissimo.
1: Io non prendo una canzone bene da mai.
0: Era veramente il grande motivo per abbandonare le feste. Lo zio Eddie quando attaccava al karaoke. Benissimo.
1: Ore sono, si è fatto una certa. Dai, comincio a cantare.
0: C'è Eddie che sta cantando.
1: Andiamo.
0: È finita. Una volta c'erano le luci bianche, esatto. No? Si accendevano le luci e diceva, raga...
1: No, io quando facevo casa. Il DJ mettevo un pezzo di Frank Zappa, Watermelon, non mi ricordo per il resto del titolo, che è un pezzo meraviglioso solo per chitarra, però non potevi ballarlo, c'era proprio, dovevi fermarti e o limonavi o andavi.
0: E lì capivi due cose. Sì. O eri quello abbandonato in un angolo e vedevi gli altri limonare come dei, sì, dragster, oppure ti cacciavi tu, esatto, in mezzo ad altri due. Esatto. Va bene, comunque però, detto ciò.
1: Va bene, salutiamo Antonella, sì, che dice colazione, ciao, poi ginnastica che fuori piove.
0: Ecco.
1: E poi abbiamo dei messaggi degni, ciao, di questo nome. Sì. Insomma, vai. Vado col primo.
0: Proviamo,
1: vado col
0: primo. Vediamo. Vai.
2: Buongiorno, dottor Eddie. Buongiorno.
0: Salvo, salvo.
2: Dottor Jimmy, ma infatti io guardavo la tua faccia e dicevo, ma mi ricorda qualcuno, mi ricorda qualcuno, mi ricorda qualcuno, e non riuscivo a capire. Adesso ho capito che mi ricordi. Mi ricordi Manolo. Manolo.
0: Perché devi andare a lavorare.
1: Ah, Dio. Mano Manolo.
0: Pensa, la deve anche spiegare. Sì, una cosa, sì, incredibile.
1: Poi abbiamo invece qualcuno che conferma quello che abbiamo, sì, già detto.
3: Sì. Beh, ragazzi, Benny Hill non sarebbe stato nessuno se non avesse avuto al suo fianco, con delle interpretazioni da Oscar, il vecchiettino a cui lui continuava a schiaffeggiare la testa. Un po' come, ecco, Jimmy Dean, lei non mi sarebbe nessuno senza avere, ecco, cotanta presenza del nostro zio Eddie. Ecco,
0: questa è una grande verità. Questa è una... Peccato che, insomma...
1: Ho la fronte al CinemaScope, anch'io. Quindi, voglio dire,
0: però
1: è facile.
0: Però non sei alto un soldo di calcio. No, però se vuoi... Sei invertita la cosa.
1: Allora, quindi... vuoi fare, provare l'ebbrezza? Mi abbasso e schiaffeggiami. Ah! Che brutta fine.
0: D'altronde il cammino per rovinarti completamente la carriera ormai è già intrapreso.
1: A che punto siamo?
0: Siamo

0: dopo?
1: Un buon chilometraggio.
0: Ah, bene, bene, bene. Quanto manca all'arrivo?
1: Sei fantastico, posso dirtelo. Sei veramente verso una, come dire, una meta luminosa.
0: Sì.
1: Perché è proprio là dove si sbatte contro la fine del tunnel.
0: Esatto, viene in mente Will Coyote.
1: Tutti pensano che in fondo, no, vedi la luce e dici, ah, grande.
0: C'è niente.
1: No, è un vetro.
0: Vetro, no, ma neanche un vetro.
1: No, no, no, sì.

0: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
1: Ligabue. Dopo gli attesi concerti negli stadi a giugno, il gran finale della Notte di Certe Notti arriva nei principali palasport. 14 città, 14 appuntamenti unici che si concluderanno il 24 ottobre all'Unipol Dome di Milano. Acquista ora il tuo biglietto su ticketone.it. Con Radio Freccia puoi esserci.
2: Ufficio cose smarrite?
3: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
2: Prendo un veicolo commerciale Toyota Professional. La gamma è sua da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui proessiti in pronta consegna.
3: Mi sento già più carico.
2: Info su toyota.it.
4: Danat a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
1: Radio Freccia.
5: Allora, adesso Jimmy ti devi rilassare.
6: No, non ce la faccio.
5: Dai, ti prego.
6: Roba,
5: allora,
6: mi mette un'agitazione, sta cosa.
5: Ma no, più profondo. Sì, vabbè, così sembri un gorilla che si lamenta perché non c'è una banana. Allora, ascolta, è il momento di Child in Time, di Purple. Quindi bisogna mettersi nelle condizioni di ascoltare al meglio questo pezzone. Ok, bravo. Ok, sei a posto coi chakra?
6: Chakra 1, chakra 2, chakra 3, chakra 4, sono acciaccato più che altro.
5: Bene, sei acciaccato.
6: Sì, sono acciaccato.
5: Molto bene, vabbè. Deep Purple, Child in Time, 10 minuti e 7 secondi.

0: cosa gli vuoi dire una roba del genere?
1: Niente, ascolti.
0: Ma lo vuoi capire?
1: Ascolti felice. Ciao,
0: ragazzi, cosa meravigliosa. Allora, 1970. Cioè, qui il canto di Ian Gillan ha definito il suono degli anni 70, del canto. Cioè, qua raggiunge addirittura in fasi live, addirittura nel registrato, sì, delle quattro ottave. Cioè, delle robe impensabili, veramente impensabili. Strepitoso, Ian Gillan, tuttora in super attivo, certo. Volevo far sentire una roba che sì, ho scoperto, sì, perché l'avete sentita la linea, no, dell'organo Hammond che c'è,
1: John Lord, certo,
0: di John Lord, è stata rubata, ufficialmente dichiarandola, da questi qui, da It's a Beautiful Day.

0: sì.
1: È questa. Allora, canzone si intitola, poi grazie, Bombay Calling, che è una canzone del 1969.
0: Quindi precedente.
1: L'anno precedente in cui l'hanno pubblicata i Deep Purple, loro l'hanno ufficialmente dichiarata dicendo sì, gliel'abbiamo avuto. Ma non contenti.
2: Così, con questo accento di Caserta.
1: Esattamente. In realtà loro, a loro volta, hanno preso invece un pezzo dei Deep Purple e l'hanno riarrangiata con addirittura un altro tipo di titolo.
0: Ah, ok, va bene.
1: Che sentiremo poi in un'altra occasione.
0: Sono scambiati.
1: Ci sono scambiati, ma sì, erano, si faceva così all'epoca. Allora, almeno credo. Per quanto riguarda invece i progetti dei Deep Purple, che sono super attivi, anche se il signore Ian Gillan, che ha smesso nel 2002, se non sbaglio, di cantare Child in Time,
0: sì,
1: perché l'ha ammesso, ha detto io avevo 30 anni, cioè sì, a 30, 40 anni ne faccio
0: più. È uno dei motivi degli scazzi con Blackmore, perché a sorpresa gliela faceva partire sul palco.
1: Esattamente. Allora, c'è un nuovo album dal titolo Splat, l'ha annunciata praticamente... con uscita prevista il 3 luglio del 2026,
0: nuovo disco di Deep Purple, sì,
1: prodotto da Bob Ezrin. Poi c'è il tour mondiale che toccherà 86 date in 3 continenti. In Italia sono confermate il 16 luglio a Pisa, il 17 luglio a Este e il 17 ottobre a Milano.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: Pochi secondi alle 11, caro Jimmy, abbiamo dei termometri per verificare se il nostro lavoro di radio di intrattenimento e conforto rock and roll
2: avanti,
1: funziona, no?
2: E
1: il termometro sono i messaggi. A volte arriva messaggi al 366-663-4466 che spiegano, certificano, ci danno senso alla mattinata. Comunque, ragazzuoli, come si sta bene un po' a letto con la musica e la gatta accovacciata sul petto che fa le fusa. Evviva, è i Deep Purple.
3: Posso dirlo in francese?
1: Prego.
3: A tal crad, cioè ti credo, grazie.
1: Che zona della Francia frequenti?
3: È quella del sud,
1: la
3: zona meridionale.
1: Nizza?
3: Marsiglia, diciamo sì,
1: quel mondo lì. Sai che sono stato più volte.
3: Più verso Bologna.
1: A tal crad, proprio.
3: A Bologna. Ah,
1: a Bologna.
3: A Bologna, sì, sì, sono.
1: A Bologna. Senti,
3: sì,
1: invece
3: sì.
1: Questi sono di Modena, lo sai?
3: Questi sono di Modena, esattamente di Vignola. Tirano i duroni.
4: Friend of mine on murder. And the judge's gavel fell. Jury found him guilty.

0: They were racing.
1: Freedom!
0: He was chasing.

0: 11 e 5 minuti, ben ritrovati da Lucrezia Bernardo. Allerta anche in Italia per l'antivirus, ma per il ministro della salute Schillaci non c'è alcun pericolo. In una circolare del ministero, indicazioni su tracciamenti e rafforzamento dei controlli alle frontiere. Intanto è risultata negativa la persona sotto osservazione in Veneto dopo aver viaggiato in aereo con una donna olandese morta per antivirus. In quarantena obbligatoria invece due uomini in Calabria e Campania. Voltiamo pagina. Alla vigilia della sua partenza per la Cina, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha dichiarato di non vedere l'ora di incontrare Xi Jinping, definito un leader rispettato da tutti. Accadranno grandi cose per entrambi i paesi, ha scritto il capo della Casa Bianca. Passiamo alla cronaca. Napoli, un agguato mortale nella notte nel quartiere Ponticelli. Un uomo di 51 anni, Antonio Musella, è stato ucciso a colpi di pistola mentre si trovava in macchina. Ancora da chiarire la dinamica della sparatoria avvenuta in una zona contesa dai clan De Luca Bossa, Minichini e De Micco. E potrebbe essere invece la svolta per il caso della donna del Piacentino scomparsa con i figli adolescenti. Sono state ritrovate in casa del padre di Sonia Bottacchiari due lettere non datate scritte dalla donna. In una delle due viene espressa sofferenza e disagio. La procura di Piacenza parla di momento delicato e chiede riserbo. Passiamo allo sport, il tennis. Agli internazionali Biennale d'Italia oggi alle 15 il derby azzurro tra Sinner e Pellegrino. Dalle 11 Musetti, quindi da in questi minuti, sfiderà Ruud. In programma anche Dardari, Zverev. E per il ciclismo, con il Giro d'Italia riparte la quarta tappa di 138 km da Catanzaro a Cosenza. In maglia rosa l'uruguaiano Thomas Silva. Chiudiamo con il calcio. Il posticipo tra Napoli e Bologna si è chiusa la 36esima giornata di Serie A. Vincere i bolognesi per 3-2 sui partenopei. Domenica prossima si giocherà tutta la 37esima giornata, confermato anche il derby Roma-Lazio alle 12.30 in concomitanza con gli internazionali di tennis. È tutto.
1: Radio Freccia Meteo.
2: Bentrovati da Paolo Corazzon di Trevi Meteo. Ancora atmosfera molto instabile nelle prossime ore sulle regioni di nord-est e sull'alto Adriatico, con ancora degli acquazzoni dei temporali che comunque nel corso del pomeriggio tenderanno ad allontanarsi. Nel resto del paese non mancano ampie schiarite, domani però nuova perturbazione, stavolta nel centro-sud peninsulare. Ma per dettagli sulle vostre zone c'è l'app di Trevi Meteo.

Radio Freccia, libera come noi.

0: Radio Freccia.
1: Alle 11.15 di questo martedì 12 maggio 2026, una delle tante rubriche dentro le Good Vibrations, questa è dedicata al testo. Tutte le settimane traduciamo una canzone che ha a che fare con rock and roll o col suo mondo. Oggi la canzone è una ballad firmata da Nick Cave e The Bad Seeds. Si chiama Into My Arms, è probabilmente una delle canzoni più famosa, almeno in Italia, di Nick Cave, uscita nel 1997, fa parte dell'album The Boatman's Call, ed è una canzone fatta solo di pianoforte, basso e voce. È una canzone d'amore meravigliosamente semplice e della voce Nick Cave diventa qualcosa di semplicemente clamoroso.

Into My Arms, Nick Cave and the Best Seeds, tratto appunto dall'album del 1997 The Bossman's Call, un brano semplicissimo nella sua struttura ma meraviglioso anche per la capacità profonda di Nick Cave di creare atmosfera, creare questo clima di meraviglia e al tempo stesso di riflessione, mettiamola così. Brano che Nick Cave cantò al funerale di Michael Hutchence, di cui era amico da tempo, insomma, entrambi erano australiani, e chiese espressamente che durante la cerimonia venissero spente le telecamere, perché non voleva essere ripreso mentre cantava questa canzone dedicata anche a Michael Hutchence. Ma è una canzone principalmente dedicata all'amore, insomma, no? E il testo recita più o meno così: non credo in un Dio interventista, ma so tesoro che tu ci credi. Ma se ci credessi, mi inginocchierei e gli chiederei di non intervenire quando si tratta di te, di non torcerti un capello, di lasciarti così come sei. E se sentissi di doverti guidare, allora ti diriga fra le mie braccia. Tra le mie braccia, oh Signore, eccetera, eccetera. E non credo nell'esistenza degli angeli, ma guardandoti mi domando se sia vero. Ma se ci credessi, li chiamerei a raccolta e chiederei loro di vegliare su di te, di accendere una candela per te, per rendere luminoso e chiaro il tuo cammino e di camminare come Cristo nella grazia e nell'amore e di guidarti tra le mie braccia. Ma io credo nell'amore e so che anche tu ci credi e credo in una sorta di sentiero che possiamo percorrere, io e te. Quindi tenete accese le vostre candele e rendete il suo viaggio luminoso e puro, che lei continuerà a tornare sempre e comunque tra le mie braccia. Oh Lord! Ripeto, una canzone d'amore, semplice, poche note, però riesce incredibilmente a arrivare al punto. È il punto di tutti quelli che, in qualche modo, prima o poi, tornano all'amore, come fa anche lo stesso Nick Cave.

0: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come Thomson Go TV, la smart TV da 32 pollici che porti ovunque, 4 ore di autonomia, tua a soli 249,50 euro, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Un'esperienza cinematografica sull'incredibile storia di una delle più iconiche band di sempre.
2: It was always about the fans.
1: Il film pazzesco.
3: We are all blood brothers!
1: Iron Maiden, Burning Ambition, dal 14 maggio al cinema.
4: Costo del carburante in aumento? Scegli un furgone più efficiente. A maggio sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro IVA esclusa sulla pronta consegna. Per tutti. Approfittane subito.
5: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
6: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
7: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
8: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti.
6: Perché se non deghi, non ci credi.
9: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
10: Radio Freccia. Rock.
11: Jamie, oggi si viaggia. Si viaggia proprio.
12: Ma di bestia, di bestia.
11: Child in Time, Into My Arms. Adesso ho bisogno di nuovo dei tuoi chakra.
12: Beh, allora li sto preparando.
11: Sì.
12: Ne ho un paio che sono otturati, sono un po' fermi di energia, ma adesso cercherò di metterli in comunicazione l'uno con l'altro,
11: sì,
12: in modo tale da poter espandere questa energia.
11: Hai provato con l'idraulico liquido?
12: E guarda, già con una volta,
11: sì,
12: però ho bruciato tutto.
11: Sì, effettivamente è adatto per le tubature, ma...
12: E sì, dopo quando ingoiavo usciva a dire...
11: Vabbè. Con questa immagine, Baby I'm Gonna Leave You, Led Zeppelin, giusto
12: grazie,
11: per farvi
12: grazie
11: fare
12: della presentazione.
11: 6 minuti e 35 di magia.

0: Ecco, tu immaginati questa scena.
1: Sì.
0: Ding dong. Yeah. Ciao Jimmy, sono Robert Plant, ci siamo conosciuti poco fa. Ah certo, certo Robert, vieni dentro, senti. Allora tu che mi avevi detto che volevi fare della musica, qual è la tua linea musicale? Allora Jimmy Page prende la chitarra e bozza questa canzone qua.
1: Ok.
0: Questa è la linea che vorrei prendere, Robert. Tu che ne pensi? Tu che ne pensi?
2: Essendo Plant.
0: Fammi sentire un attimo come viene fuori un po' la voce. Eccoli qui.
1: Ok, è andata proprio così.
0: Questo è stato il loro primo incontro in casa di Jimmy Page.
1: Ah, ok. E invece me ne immagino che Robert Plant fa un sogno dove deve lasciare qualcuno e comincia a cercare disperatamente il modo per lasciarla, questa ragazza, no? Dice, come faccio a dirglielo?
0: Tu scrivi una canzone.
1: Esatto.
0: E vedrai che ti perdona.
1: Sì, però c'è bisogno di uno che gli suona qualcosa di importante.
0: Perché... va che chiamo il menestrello, va.
1: Cioè, più che altro perché... nel momento in cui tu hai tutta questa intensità, no? E insomma, lui evidentemente sta male, deve andare via, sta male, non vorrebbe. No?
0: Guarda, c'ho un'altra, non so come dirtelo, però.
1: Sta male, soffre terribilmente.
0: Soffre tantissimo.
1: Soffre terribilmente. Sì. E deve trovare un modo per

0: lì.
1: Sì. Se no, tenete Jimmy Page nell'armadio. Proprio
0: appunto,
1: lui. Proprio
0: lo chiamate, tanto oggi non ha un granché da fare.
1: No, cioè, uno signore anziano che è disponibile.
0: Si rompe i maroni, insomma, esatto, dai, diciamolo esatto. Così, gli quindi, faccio ascolto. Basta fare...
1: Jimmy.
0: Cosa c'è? Allora,
1: dai, suona.
0: Stavo un attimo tirando le corde.
1: È lui. È comodo, esatto, no? Per quello.
0: È comodissimo, so. Sì. Allora, che ti devo dire? Torniamo ai tempi più recenti, Linkin Park. Hand grenade pins in every line. Throw them up and let some shine. Going out of my f***ing mind. Filthy mouth, no excuse. Find a new place to hang this noose.

0: Hai sempre mille cose da fare, messaggi, mail, appuntamenti. E così non hai ancora prenotato la vacanza che sogni da mesi. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha pensato ET Contact, l'abbonamento che ti porta le tue lenti a contatto dove vuoi, quando vuoi. Devi solo scegliere tipologia, quantità e indirizzo di consegna. Così hai meno pensieri e più tempo per te.
1: Ultima chiamata per l'imbarco a Lecce.
0: Vieni nei negozi Salmoiraghi e Viganò e scopri il piano più adatto a te. Termini e condizioni sul sito.
2: Il solstizio d'estate cambia ritmo. 21 giugno, Sun Park Adriatic Festival, San Benedetto del Tronto. In scena, Fred De Palma, Samurai Jay, Jimmy Sachs, Alma, Eva, Bells, Amelie. Preparatevi alla storia. È l'unica data italiana dell'icona mondiale Ricky Martin. E non finisce qui. L'after show ufficiale è firmato Gabri Ponte. Con un DJ set speciale. Una sola notte, infinite emozioni. Prevendite disponibili ora sui circuiti ufficiali.
3: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Radio Freccia.
5: 11.47 di questo martedì 12 maggio 2026. Jimmy, annunciamo l'ospite.
6: Calma e gaudio. Oggi.
5: Calma e gaudio, sì.
6: Allora, l'ospite di quest'oggi, che sarà intorno alle 12.15 circa, quindi all'interno della nostra terza ora, insieme anche al dottor Mann, ci sarà Andrea Murdoch Alpini, che ritorna dall'ennesima missione
5: Impossible.
6: Impossible, ma soprattutto in uno dei luoghi, diciamo, remoti, perché lui va alla ricerca di varie cose, studi, eccetera. Ricordiamo, lui è un subacqueo tecnico, naturalmente fa ricerche, e questo giro è andato in Sudafrica.
5: Sì.
6: E ci racconterà la sua ultima impresa.

0: Bohemian Like You, The Dandy World.
1: Cos'è?
0: Dice Bohemian. Bohemian, va bene. Allora, pochi sanno che il dottor Mann sì. è stato anche subacqueo nella vita, vero Doc? Sì.
2: Ma c'è, ma come no? Palombaro.
3: Lo so. L'hanno...
2: Con lo scafandro, certo.
3: L'hanno visto ecco, ma, a fare l'ancora, sì.
0: È vero che hai scoperto alcune cose incredibili a Coccia de Morto?
2: Ho scoperto alcune navi romane, alcuni, come dire, manufatti fenici anche che arrivavano lì, e, insomma, tra cui c'era un'iscrizione Bernus Caput Radio.
0: Sono i miei antenati che effettivamente sono affondati infatti, in zona, insomma, sì.
2: Certo, tu affondi sempre, però te la cavi, ti salvi.
3: Come va con la raccolta delle telline?
0: Va abbastanza bene, grazie, insomma siamo un po' indietro, però ci stiamo lavorando.
2: Sai che Eddie c'ha il metal detector sulle spiagge, tu lo vedi in tutte le spiagge, soprattutto avviso i bagnanti e i bagnini della Liguria. Se c'è un tizio che vedete che somiglia a Eddie Berni, è Eddie sì. Berni con un metal detector che cerca le monetine sotto la sabbia.
0: Ma guarda che in Liguria non trovo niente.
3: Cormudannone.
0: Cioè, nel senso che in Liguria le
1: col
0: monete.
1: Col cappello da pescatore.
0: In Liguria le monete fanno che un piacere.
2: No, invece. I tedeschi se le perdono, capito?
0: Ha iniziato una buona carriera da spaventapasseri, questo sì.
3: In spiaggia?
0: In spiaggia e
3: cosa
0: anche
3: allontani l'albatro?
0: No, poi anche nelle
3: il cormorano,
0: no,
3: la pulcinella di mare.
0: Negli orti vicini alle spiagge c'è bisogno di intervenire perché ci sono corvi, gabbianoni, sì, roba
3: anche l'oloturia.
0: L'oloturia, esatto. Mi fa piacere.
2: Ma scusa, ma io voglio sapere, ma tu che cacchio ci vai a fare negli orti vicini alle spiagge della Liguria? È preoccupante. Avviso i coltivatori della Liguria, c'è un tizio
3: attenzione alla sottrazione di ortaggi.
0: Certo,
2: il ceci.
0: Certo, con la storia che faccio lo spaventapasso li porta a casa zucche, zucchine,
2: trafughi.
0: Certo. Basilico originale,
3: sai
0: scherzo.
3: Cosa? Sì. Cioè, ho capito perché è sparita la pinza quella da supermercato, quella telescopica. Sometimes

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: Pochi secondi, sarà mezzogiorno di questo martedì 12 maggio 2026, quindi a mezzogiorno il cartellino del dottor Mann squilla e finalmente può entrare in onda ufficialmente.
2: Io non ho mai visto un cartellino che squilli, però
1: il cartellino suona, squilla, fa
2: moderno. Guarda, tra un secondo
1: ha suonato con il Memphis Horse il tuo cartellino.
2: Ma non è vero, ce la so cazzata. Cioè, io preferisco il cannone di mezzogiorno che testè ha sparato il suo colpo a salve dal Gianicolo, come voleva Pio Nono, sì. dalla metà dell'Ottocento, perché per sincronizzare tutte le campane di Roma, il botto del boom del cannone che segnala il mezzogiorno in tutta la città.
3: E arriva Mary Poppins.
2: Tutti i giorni.
3: Che è un attimo,
2: Ma che arriva Mary Poppins? Ma perché deve inquinare le notizie in questo modo balordo?
3: Questo non è una notizia, questo ormai è una quotidianità.
1: Non arriva Mary Poppins, ma arriva Mark Almond, per la felicità del dottor Mann.
2: Allora.

Alle 12.03 andiamo a vedere quali sono le principali notizie del giorno. Due persone sono state fermate a Prato per l'aggressione avvenuta ieri ai danni di un 23enne accoltellato nel centro della città toscana. Il giovane, ricoverato ora in gravissime condizioni, sarebbe stato avvicinato dai due mentre passeggiava con una collega. I due aggressori avrebbero prima molestato la donna, poi avrebbero chiesto soldi. All'intervento del giovane, i due malviventi hanno risposto accoltellandolo al torace. Attenzione anche in Italia per l'antivirus. Due marittimi in quarantena obbligatoria in Calabria e Campania dopo aver viaggiato su un volo con una donna poi morta per l'infezione. Altre due persone sono sotto osservazione, ma una di queste in Veneto è risultata negativa nei test effettuati. Il presidente americano Donald Trump ha riunito i vertici militari alla Casa Bianca per fare il punto sulla situazione in Iran. Il tycoon sta valutando la possibilità di riprendere i bombardamenti. Non c'è alternativa al nostro piano in 14 punti, ha dichiarato il presidente del Parlamento iraniano Ghalibaf. Torniamo alla cronaca. Ha confessato e ha fatto ritrovare il coltello usato per il delitto il 15enne tarantino che sabato mattina all'alba ha ucciso Bakary Sakho, 35enne originario del Mali. L'uomo sarebbe stato accerchiato da una banda di giovanissimi, spintonato, malmenato e infine ferito a morte da uno di loro per futili motivi. Ora sono stati tutti arrestati. Andiamo allo sport.

0: tennis all'Internazionale BNL d'Italia. Oggi alle 15 il derby azzurro fra Jannik Sinner e Andrea Pellegrino. Dalle 11 Lorenzo Musetti sfiderà Casper Ruud, in programma anche Dardari Zverev. Calcio, col posticipo tra Napoli e Bologna, si è chiusa la 36esima giornata di Serie A, a vincere i bolognesi per 3-2 sui partenopei. Domenica prossima si giocherà tutta la 37esima giornata, confermato anche il derby Roma-Lazio alle 12.30 in concomitanza con la finale maschile degli internazionali di tennis. Chiudiamo con il ciclismo, riparte oggi il Giro d'Italia dopo la giornata di pausa per permettere lo spostamento della carovana dalla Bulgaria alla Calabria, in programma la quarta tappa, 138 km da Catanzaro a Cosenza. E col GR è tutto, ora le previsioni del tempo.
1: Radio Freccia, meteo.
2: Bentrovati da Paolo Corazzon di Trevi Meteo. Ancora atmosfera molto instabile nelle prossime ore sulle regioni di nord-est e sull'alto Adriatico, con ancora degli acquazzoni dei temporali che comunque nel corso del pomeriggio tenderanno ad allontanarsi. Nel resto del paese non mancano ampie schiarite, domani però nuova perturbazione, stavolta nel centro-sud peninsulare. Ma per dettagli sulle vostre zone c'è l'app di Trevi Meteo.

0: with the choices he's made. But if you can't find the pen, you can sure find the blade.
1: Radio Freccia.
2: 12 e 12, allora, come ripromesso, oltre ai miei due amici zoofili qui presenti, è ritornato tra di noi Andrea Murdoch Alpini. Allora, ben ritornato, caro Andrea.
3: Grazie.
2: Da dove mi giungi, mo? Che l'ultima volta ti abbiamo lasciato sotto un relitto.
3: E invece questa volta torno da una miniera allagata dal centro del Sudafrica.
2: Allora, miniera allagata. Già questa cosa da me mette un po' di pressione, di ansia. Che cosa significa miniera? Cioè, era una miniera scavata dagli esseri umani per la raccolta o la ricerca di materiale, materia prima, oppure una miniera intesa come luogo naturale che poi si è allagato nel tempo?
3: No, è stato una miniera coltivata a tutti gli effetti dall'essere umano. È stata dismessa nel 1972. Ci troviamo vicino al confine col Mozambico, siamo sulle Barbeton Mountains, quindi nel luogo più antico della Terra, un luogo selvaggio bellissimo, e lì coltivavano, perché è il termine corretto, diciamo, per quello che si riguarda la ricerca del minerale, amianto.
2: Amianto naturale, puro.
3: Assolutamente sì. Tra l'altro è una fibra bellissima, le pietre sono color verde smeraldo, sono meravigliose. È un luogo veramente stupendo, unico.
2: Ovviamente non è più praticato.
3: No, lì è già stato dismesso appunto quasi 50 anni fa, perché comunque era diventato antieconomico coltivare il materiale rispetto al ricavo di vendita del minerale stesso, prima ancora che si sapesse che le sue polveri erano tossiche e che poi sarebbe poi stato dismesso, diciamo, come utilizzo.
4: Ecco Andrea, tanto per far capire agli sfrecciati, tu sei andato lì in questa miniera dismessa e ti sei immerso nell'acqua della miniera per trovare chissà cosa lì nei fondali, diciamo così, nel luogo dove sei arrivato, che è peraltro molto pericoloso perché ho letto che ci sono degli animali feroci in libertà all'intorno.
3: Sì, è proprio così, questo è un luogo 100% naturale, non c'è nemmeno la corrente elettrica, la si fa solo con i pannelli solari quando c'è il sole. Per esempio i primi giorni era molto piovoso e non abbiamo avuto corrente elettrica per 2 o 3 giorni.

0: giorni. È un luogo strepitoso e lì si possono visitare, immergersi in tutti i livelli che vanno da una profondità di 18 metri, che è il livello più basso della miniera, fino a arriva a 190 metri di profondità. E chiaramente ci si immerge per trovare le tracce dell'uomo, quindi ciò che l'uomo ha lasciato nella coltivazione di questo luogo, che è ritornato alla natura selvaggia così come lo era prima dell'avvento dell'uomo.
1: Ecco, tu ci hai portato in regalo due pezzetti di amianto semplicemente meravigliosi e mi hai detto che l'età di quel pezzo è qualcosa di non considerabile, cioè non riesco a capire col mio cervello come sia possibile che abbia quanto tempo?
0: 3,6 miliardi di anni.
2: 3,6. Io mi sento un ragazzino adesso. Grazie, ci hai ridimensionato un po' sulla faccenda.
0: Ah, è qualcosa di strepitoso. Quando sei lì capisci dove è nata la Terra.
1: Sì.
0: Perché da queste montagne, le Barbeton Mountains, è dove si è originata la Pangea, che poi si è spaccata e ha creato l'origine dei continenti. Quindi siamo dove è nata la nostra, possiamo dire poi nel seguito dei miliardi di anni, civiltà.
1: Mamma mia.
2: È una roba impressionante, devo dire, e soprattutto mettersi a contatto con quella che è mal conosciuta in realtà, la storia e la genesi del mondo, diciamo del pianeta Terra, perché noi magari ci affidiamo semplicemente a dei libri, poi ne dimentichiamo un po' la storia, poi cambiano comunque le datazioni inevitabilmente, perché insomma cambia la ricerca, cambiano gli studi, eccetera eccetera, e ogni volta che io mi approccio a una roba del genere faccio, mi viene da dire proprio in francese, porc putain, cioè una roba massiccia.
1: Allora è porc putain.
2: Porc putain, vabbè sì. Vabbè, comunque ritorniamo a brevissimo per cercare ancora di ritornare invece sui fondali grazie all'esperienza di Andrea, e rimanete sotto pressione appunto.
1: E a proposito di fondali.
2: Ecco, e Queen, Under Pressure.

0: Under Pressure dei Queen. Rientriamo con il nostro ospite Andrea Mardo Calpini, di rientro dal Sudafrica in quella che è stata una grande missione. Allora, io ho una curiosità a proposito del motivo della ricerca. Fondamentalmente siamo stati abbastanza abituati a te in qualità non solo di grande appassionato dell'avventura, della ricerca di un certo tipo anche personale, ma anche di ricerche studiate e articolate. La tua?
1: Allora, qui abbiamo fatto una ricerca legata sempre al CNR e poi al supporto anche dell'Università di Chieti con il professor Bosco, e abbiamo lavorato per studiare la fisiologia umana di immersioni comunque in quota, prolungate e fatte all'interno di ambienti ostili, in questo caso una miniera.
0: Allora, qui si parla di profondità che abbiamo detto raggiungono la più bassa, la minima, dai 18 fino ad arrivare a 190
1: metri, sì.
0: In questa occasione fino a che punto sei arrivato?
1: Allora, con l'ultima spedizione abbiamo mappato tutti i livelli fino a una profondità di 70 metri. Questo è stato un lavoro che comunque mi ha richiesto tempo, perché ha significato mappare proprio tutte le congiunzioni delle varie profondità, stendere le sagole e avere un'idea chiara di quello che vorrei fare l'anno prossimo, tornando penso a inizio anno, in modo tale da continuare e arrivare fino ai 110, 130, massimo 140 metri era l'obiettivo che mi sono dato per il 2027.
0: Una domanda da ignorante: che cos'è una sagola?
1: Una sagola è quello che in ambito speleologico è il filo di Arianna, che viene chiaramente dalla vecchia tradizione mitologica greca, quindi quel filo che ti permette di congiungere l'ingresso della miniera, in questo caso, o della grotta, fino al punto massimo di esplorazione che tu fai, e quindi è la linea che ti permette di tornare a casa.
2: E poi, Andrea, abbiamo questa, come dire, questa immagine della wildlife, degli animali in libertà lì intorno, i leoni, ci dicevi fuori onda, ma anche quel coccodrillo di cui si è parlato sui media nei giorni scorsi, di 500 kg, all'interno del quale sono stati rinvenuti resti umani e sepaglia di scarpe. Era lì nel fiume Komati, giusto?
1: Verissimo, la notizia, devo dire, l'ho letta un paio di giorni dopo essere rientrato e in realtà anche un po' così con i miei compagni di spedizione mi hanno detto: ma qui ci sono coccodrilli? Io avevo risposto no, e forse allora ho fatto bene.
0: Beata l'ignoranza, vero, in quei momenti. Com'è possibile? 500 kg di coccodrillo è un dinosauro?
1: È un dinosauro, io ho visto la fotografia, fa spavento.
0: Ma dentro c'erano stati trovati resti umani?
1: Sì, hanno, insomma, un po' macabro da raccontare, però...
0: No, siamo proprio macabri, perché a noi ci piace, questa è una radio che...
3: Invece, a proposito di cibo, tu mi hai gentilmente portato in omaggio della carne secca, sì, che è quella con cui tu ti sei nutrito in quei giorni in Sudafrica, giusto?
1: Per la maggior parte del tempo era forse il cibo che preferivo di più in assoluto. E poi vabbè, avevamo cibo molto semplice, quindi vuol dire fondamentalmente del riso bianco cucinato un po' in altri modi, un po' di uova. Ortaggi purtroppo ce ne sono pochissimi in Sudafrica.
3: Beh,
1: dispetto
3: frutta,
1: di quello
3: frutta
1: che...
3: ci sarà, però
1: poca, è tutta di importazione purtroppo, e quindi non è particolarmente buona, mettiamola, certo, in questi termini, ecco.
3: Se va bene arriva, devi portare, quindi insomma è complesso.
1: Ma allora sì, quando noi andiamo e facciamo il campo sempre organizziamo tutto prima, vuol dire che il giorno prima di entrare nel luogo in cui siamo poi per fare l'esplorazione facciamo le scorte alimentari con il piano alimentare per la settimana, i 10 giorni, certo, che trascorriamo, comprese le scorte di acqua, perché altrimenti non hai assolutamente niente con cui poter soddisfare, insomma, necessità primarie.
0: Un vero e proprio campeggio, però di quelli tecnicissimi. Super wild,
1: tecnicissimi no. Abbiamo giusto un po' di acqua calda, l'acqua corrente, la corrente elettrica a tratti e il gas per cucinare.
0: Vabbè ragazzi, io vado a farmi benedire.

0: pronti per ordinare?
1: Sì, allora, una vellutata con tanto formaggio, uno sformato di verdure con patatine fritte e...
2: Il 70% degli italiani non riesce a seguire una dieta sana in modo costante. Scegli Generali per proteggere la tua salute. E subito per te in regalo un check-up a scelta tra visita con un nutrizionista, esami ematici o visita cardiologica. Adesso, per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 30 giugno. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su generali.it.
3: Fino a 27 km con un litro. 116 cavalli!
4: Nuova Toyota EcoCross. Full hybrid, full fun. Da 17.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Info su toyota.it.
5: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
6: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
7: Radio Freccia. Walk time.
8: Alle 12 e quasi 30 abbiamo ancora con noi Andrea Murdoch Alpini, che è tornato, lui l'esploratore che si immerge nei segreti della natura, soprattutto questa volta missione in Sudafrica in una miniera di amianto dismesso, chiariamolo, le montagne più antiche del mondo. Andrea, portaci in questo scenario, il silenzio della natura.
9: Io penso che sia uno dei posti più belli che abbia mai visto al mondo, cioè sei veramente nella natura selvaggia, nel silenzio più totale, dove i tuoi ritmi di vita sono scanditi dalla natura, cioè la sveglia presto, andare a dormire presto,

0: Mangiare quando c'è luce e dormire quando è buio, cioè quello che era fondamentalmente l'uomo legato alla parte proprio ancestrale del nostro pianeta. Un posto meraviglioso, tu arrivi la mattina su questo lago dove ci sono gli ibis che volano leggeri, pareti di roccia, gli animali selvatici, i babbuini che arrivano insieme, si battono il petto e creano questi suoni proprio gutturali anche, e ti riportano proprio all'origine dell'uomo sulla Terra. È un posto straordinario.
1: Io sono curioso a questo punto, dopo questa bella immagine da quadro, che fa venire anche voglia probabilmente ai più pigri di quantomeno, almeno di vederla, ecco, seduti sul divano, un'esperienza del genere, ma sicuramente affascinante. Il futuro, cioè adesso che sei andato a scandagliare e a sondare e a mappare questa zona, ci tornerai?
0: Sì, assolutamente sì, sto già lavorando per il ritorno e per continuare ad andare in profondità. Poi, come dico sempre io, la profondità non è una questione di metri, ma la profondità è ciò che tu raggiungi in rapporto al luogo in cui sei. E quindi significherà entrare sempre di più all'interno di questo ecosistema e conoscerlo e raccontarlo.
2: Quindi praticamente tu vai e vabbè, tornerai poi qua, ti aspettiamo insomma.
0: Questo volentierissimo, cioè, vi ringrazio.
2: Quanti metri vuoi scendere?
0: Io mi sono dato un limite intorno ai 130-140 metri.
1: Ah, vuoi fare come il salmone adesso e risalire un fiume oppure...
0: Beh, questa canzone che arriverà tra poco è legata a una vecchia spedizione che ho fatto in Slovenia tanti anni fa, è un pezzo bellissimo.
1: Te l'ho lanciata apposta, guarda, un po' in maniera assolutamente ironica. Grazie Andrea Murdoch Alpini per essere ritornato così a portare la tua esperienza, ti aspettiamo dopo la prossima avventura.
0: A prestissimo, grazie.

0: Che bei viaggi, che
1: grande
0: avventure.
1: Fiume di Bruce Springsteen, The River, alle 12:36. Le grandi avventure che raccontiamo a Radio Freccia ispirano i nostri ascoltatori,
0: ragazzi,
1: che hanno una memoria da elefante, ricordano
0: giusto,
1: quello che abbiamo detto ieri e elaborano teorie sull'oggi. Ascolta, ascolta, ascolta.
2: Io voglio fare un plauso pubblico a Jimmy D, perché è stato di parola. Per chi non avesse seguito la trasmissione di ieri, i due conduttori anziani, come al solito, bisticciavano e Jimmy D gli ha detto guarda che se non fate buoni non vi porto a vedere il cantiere.
0: Ecco.
2: Loro si sono comportati poi come dovevano e oggi li hanno portati eccezionalmente a vedere una miniera dismessa in Sudafrica, una cosa eccezionale, ma di più ha fatto Jimmy D, li ha portati pure allo zoo, c'erano i babbuini, i coccodrilli si sono interessati tantissimo quell'animale. Insomma, Jimmy D, bravo.
0: Grazie.
2: bravo.
0: Grazie.
2: Così si trattano gli anziani.
0: Dovevi
2: bravo.
0: Vederli con la mela caramellata.
1: No, non è vero. Io non è vero, non ci hai offerto la mela caramellata, neanche un gelato.
3: Ma va. Comunque posso intervenire? Mi è consentito. Allora, non so come si chiami lui, questo simpatico buontempone. Noi non siamo
0: fare rosicone.
3: Ah, fammi parlare. Siamo due classic. Siamo nel solco della tradizione, della conduzione.
0: Categoria classic, ce l'abbiamo?
3: Sì. Dopodiché, poi, se lui vuole venire con noi sul tram, noi siamo seduti perché siamo anziani, non lo facciamo salire.
1: Certo.
3: Cioè, deve andare, deve correre, deve affannarsi dietro, capito? Le scarpe che ci scivolano.
0: Come il ronzino attaccato al carretto.
1: Anzi, ci vestiamo da controllori e chiediamo il biglietto.
3: Esatto.
4: Come si chiama?
0: Esattamente.
1: Facciamo quella roba.
3: È così.
1: Facciamo quella roba.
0: Generalmente stiamo bene. Grazie ancora ad Andrea Matto Calpini.
1: Fra poco Paolo Pacchioni dal Giro d'Italia.
0: Olè.
5: Oh, Father Tell.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: 12:44.
2: Acchiani!
3: Buongiorno, buongiorno dalle strade del Giro. Siamo alla Mestia Terme, partiti poco fa da Catanzaro, direzione Cosenza.
1: Allora, intanto il traffico com'è?
3: Caotico, come spesso capita per il Giro d'Italia. Dobbiamo in effetti rivolgere un messaggio di solidarietà a tutti coloro che in qualche modo sono impattati dalla corsa, perché noi abbiamo le nostre vetture accreditate, possiamo passare dalle strade dove passa la

0: corsa, e quindi tutto sommato abbiamo disagi limitati, però ci capita di vedere insomma anche gente che ferma a bordo strada, deve aspettare il passaggio della corsa perché la strada è chiusa, e quindi insomma un grazie a nome di tutto il movimento del Giro d'Italia alla loro pazienza, perché comunque un pochino ne devono avere, ammettiamolo.
1: Allora, fra poco torniamo con te Paolo per il racconto della tappa e anche di quello che hai mangiato eccetera eccetera, però adesso se puoi alza la radio, sì, su Freccia, perché c'è In the Air Tonight di Phil Collins. Sai che è uno di quei pezzi che quando sei in macchina ti gasa, insomma, ecco, non so se puoi accelerare.
0: Assolutamente.
1: Ecco, quindi ascoltiamolo insieme e poi torniamo con te.

0: In the air tonight cantava Phil Collins, invece on the road this morning, il Giro d'Italia, quarta tappa con la Catanzaro Cosenza, in maglia rosa Silva, poi a seguire tutti gli altri, seguiti in pochi secondi, vediamo i primi della classifica, ma soprattutto privilegiato nel traffico della Calabria c'è il nostro Paolo Pacchioni. Allora Paolo, dove sei?
1: Ciao Stefano, allora la tappa di oggi, come hai detto giustamente tu, è piuttosto breve, infatti si partirà soltanto alle 13.40. Per quanto riguarda il percorso ci sono due scuole di pensiero, perché è tendenzialmente pianeggiante, ma c'è nella seconda parte della tappa una salita lunga, 25 km, ma non durissima. Alcuni dicono, ecco, un po' il vento, un po' quella salita, lì il gruppo si frazionerà. Però c'è anche la seconda scuola di pensiero, da una volta scollinati mancheranno ancora 43 km prima del traguardo di Cosenza, quindi le squadre dei velocisti avrebbero tutto il tempo per riportarsi sul gruppo. Quindi insomma, volata oppure no, lo scopriremo soltanto vivendo e arrivando al traguardo di Cosenza oggi pomeriggio. Quello che vi posso dire è che c'è molto molto vento, come spesso capita in questo tratto di Calabria. Siamo vicini nell'istmo di Catanzaro, il punto più vicino fra Mar Meno e Mar Ionio, quindi qui c'è sempre vento e anche il vento potrebbe in qualche modo condizionare la testa.
2: E nel giro delle locande invece?
1: Il giro delle locande dà soddisfazioni. Allora da Catanzaro vi faccio due segnalazioni. La prima è il morsello, che è una carne stufata, una interiora di vitello stufata in un sugo molto molto saporito, molto molto speziato. C'è anche la versione col baccalà, veramente gustoso, peraltro viene accompagnato dalla pita, che non è, come pensavo io, una specie di piadina, ma è un pane locale. Se invece preferite proprio il carboidrato, quello classico, ieri vi parlavo della pasta china, l'ho assaggiata, è una pasta al forno, fondamentalmente col sugo, con le polpette, la mozzarella e alcuni gli mettono anche l'uovo sodo, ripassato in forno che si fa sopra la crosticina. Ragazzi, era veramente una delizia.
3: Dietetico.
2: Abbiamo la bava tutti alla bocca in questo momento, grazie Paolo Pacchioni per come sempre il collegamento per quanto riguarda il Giro d'Italia. Ci sentiremo in questi giorni naturalmente.
3: Grazie Paolo, buon viaggio.
1: Grazie a voi, a domani.
3: Ciao, Giro d'Italia. ciao. E anche noi andiamo, caro Jimmy.
2: Ci tocca. Ci aspetta del cibo?
0: Sì, ma non andate a mangiare le locande gratis a sbafo. Pagate. Okay. Dai, fate alla romana, uno per uno, però pagate.
3: Alla romana paghi tu.
0: No, che c'è? No, ma qui è diffuso in tutto il mondo. Cioè, quando venite qua pago io, perché non è che sono braccino come voi. Ciao,
3: Ciao.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: 30 secondi alle 13, scatta qui la quarta ora delle Good Vibrations con il vostro dottor Mane e con voi, come sempre, a quest'ora sfrecciati miei, cari co-conduttori onorari. È difficile da dire, ma insomma la sostanza è molta, perché la facciamo insieme quest'ora di pranzo, cercando di ragionare sulla stretta attualità. E oggi vi chiedo molta avvedutezza, no? Molto equilibrio, perché vorrei dedicare questa puntata ai commenti sull'antivirus. Perché? Perché è un'ombra d'ansia che preme sopra le nostre teste. Naturalmente non stiamo parlando, dicono gli esperti, di pandemia di nessun tipo, di epidemie, ma sappiamo quello che abbiamo vissuto anni fa con il Covid, e quindi parliamone, se volete, 366 63 44 66.

0: 13:03 minuti, partiamo con la cronaca per le ultime notizie. Due giovani sono stati fermati a Prato per l'aggressione avvenuta ieri ai danni di un 23enne accoltellato nel centro della città toscana. Il 23enne, ricoverato ora in gravissime condizioni, sarebbe stato avvicinato dai due mentre passeggiava con una collega. I due aggressori, uno minorenne, avrebbero prima molestato la donna, poi avrebbero chiesto soldi e all'intervento del giovane i due malviventi hanno risposto accoltellandolo al torace. Ed è attenzione anche in Italia per l'antivirus. Due i marittimi in quarantena obbligatoria in Calabria e Campania dopo aver viaggiato su un volo con una donna poi morta per l'infezione. Altre due persone sono sotto osservazione, ma una di queste in Veneto è risultata negativa nei test effettuati. Il presidente americano Trump ha riunito i vertici militari alla Casa Bianca per fare il punto sulla situazione in Iran. Il Tycoon sta valutando la possibilità di riprendere i bombardamenti. Non c'è alternativa al nostro piano in 14 punti, ha dichiarato invece il presidente del Parlamento iraniano Ghalibaf. Ed è stato arrestato questa mattina il marito della donna presa a martellate sabato scorso su un autobus di Terni. L'uomo in fuga da giorni è stato rintracciato dai cacciatori dei carabinieri in un bosco non lontano dal luogo dell'aggressione. La donna marocchina, come il 43enne finito in manette, resta ricoverata all'ospedale Santa Maria di Terni. Andiamo allo sport. Tennis, gli internazionali d'Italia. Oggi alle 15 il derby azzurro tra Sinner e Pellegrino. Eliminato Musetti, battuto da Ruud in due set. In programma anche Dardari Zverev. Il ciclismo, riparte oggi il Giro d'Italia dopo la giornata di pausa per permettere lo spostamento della carovana dalla Bulgaria alla Calabria. In programma la quarta tappa di 138 km da Catanzaro a Cosenza in maglia rosa l'uruguaiano Thomas Silva. E per quanto riguarda invece il calcio, con il posticipo tra Napoli e Bologna si è chiusa la 36esima giornata di Serie A. A vincere i bolognesi per 3-2 sui partenopei. Domenica si giocherà, pare, ma non è certo, la 37esima giornata con il derby Roma-Lazio alle 12:30.
1: Radio Freccia Meteo.
2: Bentrovati da Paolo Corazzon di Trevi Meteo. Ancora atmosfera molto instabile nelle prossime ore sulle regioni di nord-est e sull'alto Adriatico, con ancora degli acquazzoni dei temporali che comunque nel corso del pomeriggio tenderanno ad allontanarsi. Nel resto del paese non mancano ampie schiarite, domani però nuova perturbazione, stavolta nel centro-sud peninsulare. Ma per dettagli sulle vostre zone c'è l'app di Trevi Meteo.

0: 18 minuti, allora abbiamo detto che oggi ragioniamo insieme pacatamente sull'antivirus, però prima un'informazione di servizio utile.
1: Sprecciati, buongiorno, informazione di servizio, A4 direzione Torino, dopo Ro c'è un incidente, l'autostrada è quasi completamente bloccata, ci saranno 5-6 km di coda in aumento. Ciao da Flavio Camionaro.
0: Grazie Flavio, a nome di chi si dovesse trovare a passare in quel tratto di strada. Allora, l'antivirus, ne parliamo sperando di non parlarne mai più, perché ci dicono che, insomma, passata la quarantena, 42 giorni, ci danno anche le date e questa cosa sarà assolutamente neanche un ricordo. E però noi sappiamo che cosa abbiamo vissuto anni fa e da qualunque parte abbiamo potuto osservare o affrontare o vivere o soffrire quello che è stato il Covid, noi adesso ci ritroviamo spaccati in due, quelli che erano i Novax e quelli che erano i Vax, chi credeva, chi non credeva, la narrazione mainstream, la narrazione alternativa, io non lo faccio, il Green Pass, quello e quell'altro. Ci siamo spaccati, l'ho notato, perché anche recentemente parlandone, veramente esce fuori un malcontento da parte di tutti, perché a tutti abbiamo perso qualcosa, che si tratti di vita da poter vivere quotidianamente o molto peggio, persone care. Allora, adesso invece dobbiamo ragionare su questo che non è un allarme. Ci sono delle. Il ministro della Salute, Schillaci, sostiene che non c'è alcun pericolo in Italia per l'antivirus, ha emanato una circolare del Ministero con indicazioni su tracciamenti, rafforzamenti di controlli alle frontiere, previste quarantene di 6 settimane per chi ha avuto contatti stretti con in caso di contagio, però insomma sono tutte procedure in questo momento precauzionali. Gli stessi virologi, quelli che facevano le star in televisione anni fa, adesso dicono no, guardate che in Italia il contagio è zero. E allora possiamo stare tranquilli? Sì, dai.

0: Il solstizio d'estate cambia ritmo. 21 giugno, Sun Park Adriatic Festival, San Benedetto del Tronto. In scena, Fred De Palma, Samurai Jay, Jimmy Sachs, Alma, Eva, Bells, Amelie. Preparatevi alla storia. È l'unica data italiana dell'icona mondiale Ricky Martin. E non finisce qui. L'after show ufficiale è firmato Gabri Ponte. Con un DJ set speciale. Una sola notte, infinite emozioni. Prevendite disponibili ora sui circuiti ufficiali.
1: Ufficio Cose Smarrite, buongiorno.
2: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
1: Evidentemente non ho un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, Toyota Speed Service, assistenza stradale, furgoni di cortesia e anche soluzioni finanziarie e assicurative. La gamma è sua da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui Pro e City in pronta consegna.
2: Grazie, mi sento già più carico.
1: Info su toyota.it.
0: Ligabue. Dopo gli attesi concerti negli stadi a giugno, il gran finale della Notte di Certe Notti arriva nei principali palasport. 14 città, 14 appuntamenti unici che si concluderanno il 24 ottobre all'Unipol Dome di Milano. Acquista ora il tuo biglietto su ticketone.it. Con Radio Freccia puoi esserci.
3: Sai cos'è il piano di accumulo in oro? È la forma di risparmio di Orocash Invest per acquistare oro fisico gradualmente, anche con pochi euro al giorno. Come? Scegli quanto oro acquistare, pianifichi i versamenti e alla fine del piano hai un patrimonio reale e concreto. Scopri di più su orocash.it. Uno per tutti.
4: Tutti per Orocash.
3: Messaggio promozionale. L'investimento in oro comporta rischi e non garantisce rendimenti. Prima di acquistare, valutate l'operazione in base alla vostra situazione finanziaria.
0: Radio Freccia. Walk Time.
5: 13 e 16 minuti, parlando di antivirus, ecco che viene fuori quello di dire, lo spettro dell'irrazionale che ci attanaglia dopo il Covid. Giuseppe scrive: anche l'altra volta inizialmente ci avevano rassicurato, era qualcosa che riguardava la Cina e non sarebbe mai giunto da noi. E quindi continuiamo a parlare di questa sensazione, di questa angoscia sottile. Al 366-6634-466. Intanto però vi dico che Radio Freccia vi regala i biglietti per assistere al concerto di Marilyn Manson. Quindi cosa state aspettando? Andate subito su RTL 105 Play e cliccate sul banner Special and Contest e potrete assistere al concerto del reverendo. Eccolo qua, The Fight Song.

Come è vero, dottor, ci siamo spaccati come nell'obiettivo di chi ci governa. D'altronde è più facile amministrarci in questa maniera. Rimane il malcontento perché

0: chi si è vaccinato non l'ha fatto con la convinzione ma con la paura. Chi non si è vaccinato lo ha fatto con la convinzione e col senno di poi probabilmente ha fatto anche bene come ha fatto.
1: Questo...
0: Ciao Fabrizio, da Fermo.
1: Ciao Fabrizio. Sì, questo per quanto riguardava appunto la drammatica esperienza anche psichica del Covid. Adesso sappiamo che l'antivirus tutto sotto controllo, continua a dirci, e noi ci fidiamo perché non abbiamo alternativa, non siamo esperti. Questa volta non c'è vaccino, c'è un bassissimo contagio, a meno che non sia proprio diretto, cioè non vai a dormire con la persona contagiata, come è accaduto ai coniugi olandesi morti sulla nave. Bassissimo rischio di contagio e non c'è vaccino. E siccome ci dicono che tra 40-45 giorni l'allarme sarà cessato, ma il vaccino potrebbe essere pronto tra 100 giorni, annuncia Moderna, beh, insomma, lì veramente uno comincia a vedere anche Big Pharma all'orizzonte.
2: Ciao a tutti, associati, ma non vi rendete conto che la narrazione è la medesima che è avvenuta all'inizio del 2020, alla fine del 2019? Si è iniziato minimizzando, tutti parlavano del fatto che non fosse nulla, e nulla non è, in effetti. Per di più, siete al corrente del fatto che questo fantomatico antivirus sia banalmente uno degli effetti collaterali previsti nei bugiardini stessi dei vaccini Covid? Cioè, ragazzi, mi raccomando, questa volta non cadete di nuovo nella trappola della disinformazione, non credete agli oracoli che conosciamo bene tra i virologi, eccetera, eccetera. Cercatevi la verità, incrociate i dati, smettetela di assumere una verità che non è accertata solo perché è il mainstream a proporvela. Per favore, ve lo chiedo proprio come essere umano. Carlo da Varese.
1: Carlo, tutti faremo sforzo di capire quale possa essere la verità, non ci saranno infingimenti da questa parte, cercheremo di capire veramente come stanno le cose.

0: Who Do You Love, i Quicksilver, Messenger Service, il rock degli anni 70, la bella California, degli happy trails, dei viaggi felici, della chitarra soprattutto di John Cipollina. Era la canzone che volevo regalarvi oggi in questo che spero ci unisca, cioè il rock, laddove per il resto siamo sempre completamente spaccati. E oggi, parlando di antivirus, in filigrana, in controluce, vediamo di che cos'altro stiamo parlando.
1: Oltre alle informazioni rassicuranti che fondamentalmente uno Stato deve dare, non vi può dire scatenate il panico, non sappiamo cosa sta succedendo, bisogna sempre fidarsi della scienza e dei medici, perché se crediamo a chiunque è in grado di forgiare i dati a proprio piacimento e di interpretare...
2: Non vedi una cosa, non ci credi, sarebbe un'illusione. Fidati di chi invece fa questo lavoro tutti i giorni e non fare il negazionista.
0: Riferito al messaggio dello sfrecciato di prima, sì, dobbiamo tutti informarci, essere consapevoli, mobilitati, dopodiché non abbiamo altra alternativa che non fidarci delle autorità sanitarie italiana, certamente, Ministero della Salute, e internazionali. Poi dopo è chiaro che abbiamo visto dei virologi diventare star e dire il tutto è il contrario di tutto, abbiamo visto i vaccini in cui, i cui creatori dicevano ma non fa niente, è innocuo, eccetera, e poi molti non ci credevano. Ora qui stiamo cercando di tracciare una linea, la sola parola virus ci spaventa, non è il Covid, ci viene detto, è un'altra cosa, a basso contagio tra esseri umani, e cerchiamo di capire come uscirne serenamente. Ecco, serenamente. Wow.

0: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
1: Signor direttore, non è ancora rientrato? È in vacanza, in Umbria.
2: Ah, sarà... è più di un anno.
3: Vivere l'Orvietano è vivere davvero. Umbria, cuore verde d'Italia.
4: Danat a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
3: L'ispirazione è là fuori. Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e plug-in hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
5: Radio Freccia. Walk time.
2: 13:34, oggi parliamo dell'antivirus e vedo dai vostri messaggi, insomma, che se non è panico poco ci manca, o comunque c'è un allarmismo molto molto più alto di quello che non si possa immaginare.
6: Sì. Buongiorno Sfrecciati, senza fare allarmismi o fare il complottista, ma io sì. Da fisioterapista ho vissuto il Covid dall'altra linea, dall'altra parte, e ho visto che c'è stata una speculazione incredibile su questa malattia, un sacco di dati falsati, un sacco di situazioni che sono andati solo a far cassetto. Mi auguro che questo antivirus non vada a fare la stessa cosa e quindi serva solo ad ingrassare le tasche di qualcuno creando problemi alla società. Un abbraccio, Matteo.

0: La cosa è sempre la stessa, bisogna fidarsi e basta. So che è difficile in alcuni momenti, però io durante il Covid mi sono fatto i vaccini che dovevo fare, ho avuto comunque il Covid per 3-4 giorni, sintomi molto lievi, e la domanda è sempre quella: se non avessi fatto i vaccini sarei stato peggio? Probabilmente non sarei qua a mandare questo audio? Non si sa, ma non lo potrò mai sapere, quindi io mi sono fidato ed è andata come è andata.
1: E poi la trasmissione di oggi, se permettete, è una sorta di sfogatoio di tutti noi, come se fossimo veramente attorno a un tavolo, perché non abbiamo nessuna certezza, abbiamo rassicurazioni e su quelle ci agganciamo, siamo relativamente tranquilli e comunque veramente non potremmo mai riscrivere la storia passata, possiamo soltanto allontanare dalla nostra psiche lo spettro orrendo del Covid. Questo si chiama antivirus, è un'altra cosa, e confidiamo, facendo tutti gli scongiuri possibili, vi autorizzo, è veramente molto una cosa molto molto molto minore.
2: Buongiorno a tutti, io non mi sono vaccinato per il Covid, né io né mia moglie né i miei tre figli, e di conseguenza questo messaggio arriva dall'aldilà, perché come è risaputo, se non ti vaccini lui, lei muore, quindi siamo tutti morti noi cinque. Una raccomandazione: non fatevi fregare per questa volta, perché alla fine chi si è vaccinato si è ammalato comunque, è un dato di fatto che non è servita granché. Ciao.
1: Chi lo sa questo però?
3: Fidarsi dei medici e della scienza non vuol dire fidarsi delle virostar, quello che hanno fatto tutti gli italiani, purtroppo la maggior parte degli italiani con il discorso Covid, ma fidarsi dei medici, quelli veri, quelli che da subito dicevano che il vaccino non avrebbe bloccato la trasmissione, e infatti così è stato. Io, i miei cari che si sono vaccinati si sono ammalati, e anche molto pesantemente. Quindi di cosa stiamo parlando? Tutto il discorso Green Pass si basava sul fatto che il vaccino bloccasse la trasmissione, è stata una balla colossale.
1: Sentiamo ancora qualcuno.
4: Mi piacerebbe sapere dove andare a incrociare i dati, ma dei dati veritieri, perché non so come l'ascoltatore di prima potesse pensare di avere dei dati effettivamente giusti e corretti, visto che comunque chiunque può scrivere quello che gli pare su internet, e io penso che lui i dati li prenda su internet, non vedo altri modi. Comunque va bene, io continuo a ripetere che è inutile continuare a dire era meglio se non ci facevamo i vaccini, perché non lo sappiamo cosa sarebbe successo se non ci fossimo fatti i vaccini.

Cole Little Harter e Michael Kiwanuka, 13:49. Devo dire che nel varare questo tipo di format, cioè di parlare tutti insieme a quest'ora dei temi che insomma ci attanagliano in qualche modo, ci scontriamo spessissimo su dati che possono essere la politica nazionale e quella internazionale, ma nulla è come il Covid. Sul Covid, e noi oggi parliamo di antivirus non a caso, perché io dico, vabbè, cerchiamo di capire le differenze, soprattutto cerchiamo di capire se c'è uno scenario nuovo, si torna a veramente a fare le opposte curve, le opposte tifoserie. Perché? Perché c'è chi dice, e siete moltissimi, io mi sono vaccinato e quindi credo di dover dare fiducia ai medici che in qualche modo hanno salvato la vita a moltissime persone. E dove sono tutti i morti vaccinati? Altri invece dicono no, siete stati dei polli perché vi siete fidati della speculazione di Big Pharma, dei politici italiani. Ricordo che comunque il lockdown c'è stato praticamente in tutto il mondo, non mi pare che dove non sia stato praticato, il Brasile eccetera, insomma ci sia stata una situazione migliore. Quindi mettersi laicamente in mezzo a fare da vigile alle vostre opinioni,

riconferma che noi stiamo parlando di una cosa che, di cui sappiamo che c'è stata una nave con dei contagi, ci sono stati due morti, ci sono stati gli accompagnamenti forzati verso la quarantena dei passeggeri internazionali, che non c'è virus, cioè scusate, non c'è vaccino pronto, perché questo è un virus che non ha un'alta trasmissibilità da uomo a uomo, a meno di un contatto proprio, mi viene da dire, scusate, carnale o quasi, eccetera eccetera eccetera. Ma noi siamo talmente usciti male dal Covid, e questo è comprensibile, così male da veramente azzuffarci. Io ho centinaia dei vostri messaggi, 366-634-466, vi ringrazio perché sono tutti molto civili, ma basta che uno di voi dica A e l'altro risponde ma che dici A, non hai capito niente, B, no, ma che C, allora è chiaro che non potremo mai permetterci un'altra pandemia, no? Non possiamo permetterci per motivi sociali, di ordine pubblico, di ordine sanitario, economico e quant'altro. Ma non c'è lo spettro della pandemia, dicono. Quindi noi attacchiamoci a questo, dicono. Non siamo virologi star, non siamo tuttologi. Il fai da te può essere anche molto pericoloso, lo dico a chi dice andate a documentarvi invece di seguire i pifferai.

0: Radio Freccia.
1: 13:55, beh, insomma, comunque è sempre un ring quando si cerca di ragionare insieme, come ho detto un'ora

fa più possibile pacatamente attorno a questo che si chiama antivirus, che esiste da tempo. Come ricordate in molti, l'attore Gene Hackman e sua moglie sono stati ritrovati morti perché insomma erano stati contagiati da questo antivirus. Molti dicono non si faccia terrorismo psicologico e si cerchi di mantenere la calma, stiamo tutti calmi. Ecco, una cosa che mi è piaciuta è molti che dicono questo, insomma, cerchiamo di mantenere lucidità di fronte a quella che è una situazione che va comunque raccontata. Come raccontarla è complicato, perché stando di fronte a un microfono acceso o davanti a una pagina di giornale o di sito, queste cose non puoi non pubblicarle. Naturalmente viene accusato di essere al servizio di una macchina del complotto, della preparazione psicologica della popolazione italiana, della comunità internazionale, a chissà quale scenario, e invece va raccontata semplicemente secondo quelle che sono le informazioni disponibili da parte di chi ha responsabilità in questo. Ma possiamo dire che i politici di allora, i politici di oggi, siano tutti al soldo della speculazione industriale, farmacologica, eccetera, quello che volete. Il vaccino non c'è dell'antivirus, ne stanno preparando, forse sì, arriverà tra 100 giorni, ma non, forse non avremo bisogno. Avete fatto bene a vaccinarvi? Dal mio punto di vista personale, io dico sì. Io mi sono vaccinato 3 o 4 volte addirittura, perché non potevo evitarlo. L'ho fatto, non mi ha fatto piacere, ma insomma sono sicuramente contento di essere qui a raccontare sciocchezze insieme a tutti voi. Non farlo e dire io tanto gli altri sono tutti pecoroni, comunque non ti esenta da tutto il dolore che si è vissuto col Covid. Grazie a tutti, anche per oggi.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: Le 13:59 state ascoltando Radio Freccia e dalle 14 alle 17 per tutta la settimana la voce che sentite non sarà quella di Cécile ma quella di Ambra Marie. Quindi sorpresa per chi in realtà ci ha ascoltato oggi, non è una sorpresa perché ci siamo già sentiti, però in caso appunto vi ricordo che ci passiamo la settimana insieme tutta. Mi dispiace per voi, ma va così. Quindi, come vi dico sempre, anche nel weekend, follow the white rabbit, seguite il vostro bianconiglio, entrate in questo labirinto di test, in qualche modo ne usciamo o anche no, perché non è che le cose bisogna sempre risolverle, a volte rimangono lì, sospese. 366-663-4466 è il numero che vi serve per farvi sentire, perché così come io faccio compagnia,

0: God put a smile upon your face. Sono arrivati anche i Coldplay all'interno di Electric Ladyland, programma che potete guardarvi anche in radiovisione al 258 del digitale terrestre oppure al 738 di Sky. Dicevamo God put a smile upon your face, oppure lo possono fare anche in realtà gli amici, questa cosa di metterci un bel sorriso sulla faccia.
1: Ehi. Ma che spettacolo sentirti.
0: Grazie.
1: Certo che ti facciamo compagnia. Oh. Ovvio, siamo degli sfracciati,
0: ecco,
1: scappati di casa. Un grosso abbraccio, Manuel da Bologna.
0: Grazie, grazie Manuel. Ecco, queste sono le cose che voglio sentirmi dire. Che bello sentirti e certo che ti faccio compagnia.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: Le 14:12, avete già scoperto anche, dipende se ce la faccio a parlare o no. Oddio, giurato, per favore, esci da questo corpo. Lo so che... Però vabbè, comunque, avete già scoperto che passerete il pomeriggio con la sottoscritta Ambra Marie fino alle 17, che in qualche modo cercherà di tenervi compagnia. Come? Voi la terrete a me, l'avete già dimostrato con dei messaggi, io invece ricambio con un po' di musica, poi ci sarà l'On This Day alle 14:50, ci sarà il TGG, Band on the Run è sempre aperto, ma soprattutto dalle 15 alle 17 in questi giorni ci colleghiamo con Lau per avere aggiornamenti sugli internazionali di tennis. Sapete che io sono un'esperta di tennis e quindi ci tenevo a farvelo sentire.

0: Iniziale, un salutone e un abbraccio da Bosco. Ciao Amri.
1: Ciao, grazie. Ecco, dillo alla fine di queste tre ore. Cioè, ringraziami alla fine di queste tre ore. Adesso con calma, facciamo arrivare ai Depeche Mode.

0: Un'esperienza cinematografica sull'incredibile storia di una delle più iconiche band di sempre.
1: It was always about the fans.
0: Il film pazzesco.
2: We are all blood brothers!
0: Iron Maiden, Burning Ambition, dal 14 maggio al cinema.
3: Devi fare il piano, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
4: Hai sentito l'ultima? I tuoi pet non ci crederanno. Acquista 10 euro di prodotti Ultima e ti rimborseremo il 100%. Ultima, piace a loro, conviene a te. Iniziativa valida dal 15 aprile al 15 maggio 2026. Rimborso massimo 10 euro. Prodotti, condizioni e limitazioni su piacealoroconvieneate.it.
5: Game, set, match. Che sia per la vittoria o anche solo per la voglia di stare insieme, brinda con Prosecco Doc. Prosecco Doc è official sparkling wine degli internazionali BNL d'Italia.
6: Donut a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Grand Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
7: Radio Freccia.
8: Le 14:26 con la vostra Ambra Giurato, forse mi sono ripigliata, sono andata a prendermi un caffè, magari il mio cervello ce la fa, o quantomeno lo aiutiamo, perché iniziamo a portarlo verso l'Ondis Day, vi do l'ente, quindi appunto racchiudiamo tutti i molteplici stimoli che arrivano al mio cervello e lo indirizziamo verso le anticipazioni dell'Ondis Day, così almeno so di cosa parlarvi. E li andiamo. Oggi si va al 12 maggio del 1972, quando usciva Exile on Main Street dei Rolling Stones, l'album dell'esilio, dei tormenti, della gloria. Però insomma vi racconterò tutto meglio dopo, meglio perlomeno spero. Intanto, se voi avete ricordi su questa band o su questo disco, sapete che il numero è il 366 673 4466. Intanto arrivano i Doors.

Waiting for the Sun. Sono arrivati anche i Doors all'interno di Electric Ladyland. Vi ho dato già le anticipazioni sull'On This Day di quest'oggi, così almeno ci portiamo un po' avanti, e vi dico anche quello che accade nel mondo del rock, che però non andiamo ad approfondire, o quantomeno non oggi. Allora, 12 maggio del 1948 nasceva Steve Winwood, nel 67 usciva Are You Experienced di Jimi Hendrix, e il 12 maggio del 1968 Brian Jones si esibisce per l'ultima volta con i Rolling Stones. Però vi dicevo che appunto i protagonisti sono comunque i Rolling Stones, ma quelli del 72, quando usciva Exile on Main Street, questo disco che, ripeto, se avete dei ricordi al riguardo, mandateli pure al 366-663-4466. Intanto io cerco di tenervi compagnia con un po' di musica e anche con un po' di news legate agli Stones, che in questo periodo sono ritornati tanto a far parlare di loro.

0: Radio Freccia.
1: 14:38 con Ambra Maria. Allora, visto che vi ho detto che i protagonisti dell'On This Day sono i Rolling Stones, allora parliamo un po' del fatto che stanno tornando con un nuovo disco. Si chiamerà Foreign Tongues, in uscita il 10 luglio, e dentro ci sarà anche una sorpresa parecchio interessante, perché ci sarà una cover di You Know I'm No Good di Amy Winehouse. A raccontarlo è stato Ronnie Wood, ospite da Jimmy Fallon, e diciamo che insomma questo collegamento tra gli Stones e Amy Winehouse non è così strano, perché c'è dentro blues, soul, tanto istinto, parlano un po' la stessa lingua musicale. E poi un legame c'è stato veramente tra gli Stones e Amy Winehouse, perché nel 2007 Amy era salita sul palco con la band all'Isola di Wight in occasione del festival, in questa performance che poi dopo è rimasta storica.

Corner Shop all'interno di Electric Ladyland, programma che potete ascoltarvi anche in diretta dall'app ufficiale RTL 102.5 Play. Io vi stavo parlando del nuovo album dei Rolling Stones, ci saranno anche collaborazioni con Paul McCartney, Steve Winwood, di cui è il compleanno quest'oggi, Robert Smith, ma uno dei momenti più intensi sembra essere questa Back in Your Life. Ronnie Wood ha raccontato di aver registrato la chitarra in una sola take in un momento emotivamente molto segnato dalla morte di Brian Wilson e Sly Stone. Quindi insomma aspettiamo questo nuovo disco dei Rolling Stones, che è in uscita per il 10 luglio, e intanto Ronnie Wood prepara anche il ritorno ai concerti solisti dopo 16 anni, quindi c'è tanta roba da fare.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: Le 14.50 con Ambra Marie, Followed White Rabbit, seguite il vostro bianconiglio che oggi vi porto al 12 maggio del 1972 quando i Rolling Stones pubblicano Exile on Main Street. E la cosa incredibile è che all'inizio molta critica non capisce davvero cosa ha tra le mani, che disco sia questo. Lester Banks, per esempio, ovvero uno dei giornalisti musicali più influenti dell'epoca, prima stronca completamente il disco, poi qualche settimana dopo lo riascolta e praticamente riscrive un articolo che dice: forse è il miglior disco degli Stones. E in effetti Exile on Main Street è un album che, non so come dirti, non è che ti viene incontro, perché devi proprio lasciarti trascinare dentro. Nasce durante l'esilio fiscale della band in Francia. Gli Stones scappano dall'Inghilterra per evitare una tassazione folle, quindi si rifugiano a Nelcote, una villa enorme sulla Costa Azzurra. Solo che lì dentro succede di tutto, ci sono amici, spacciatori, musicisti, artisti che entrano ed escono continuamente, jam infinite, registrazioni notturne nel seminterrato, caldo, caos, droga, improvvisazione. Quindi è un disco costruito quasi come se fosse una sorta di organismo vivo. Keith Richards registra spesso di notte quando gli altri stanno dormendo. Happy, per esempio, nasce quasi per caso durante una jam improvvisata. Anche la copertina è diventata leggendaria, è questo collage di artisti di Freak Show preso da una vecchia foto di Robert Frank, perfetta per raccontare appunto un disco pieno di personaggi ai margini, di anime consumate, di questa euforia e decadenza allo stesso tempo. E forse è proprio per questo, insomma, il motivo per cui Exile on Main Street continua ancora oggi a sembrare un disco vivo, perché è un disco umano, sporco e quindi di conseguenza enorme. E quando parte Rock Song,

off, ti ronza in mente la frase che Mick Jagger aveva usato per descrivere il disco anni dopo. Exile era un blues usato come arma contro il mondo. E dentro Rocks Off quella frase si sente tutta ed è quella che ci ascoltiamo all'interno di Electric Ladyland.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: Le 14:59, state ascoltando Radio Freccia, dalle 14 fino alle 17 ci sono io, Ambra Marie, con Electric Ladyland, e vi ho accompagnato poco fa fino al 12 maggio del 1972 con l'On This Day di quest'oggi, quando i Rolling Stones pubblicavano Exile on Main Street. Vi ho detto, un disco registrato in una maniera molto particolare in questo esilio sulla Costa Azzurra, in questa villa dove entravano e uscivano. Immaginatevi, ci sono i Rolling Stones che hanno una villa, qualche amico ce l'avranno che passa a trovarli, e quindi esce questo disco veramente vivo, e ci siamo ascoltati per l'occasione Rocks Off. Tra l'altro riflettevo sul fatto che secondo me i dischi migliori nascono proprio in queste situazioni, quando ti prendi una casa, è una cosa che fanno spesso i musicisti, quella proprio di fare un ritiro, di prendersi un posto magari in un luogo sperduto e concentrare tutta la scrittura in quelle settimane, dove praticamente è come se il cervello non si spegnesse mai, perché è come se tu stessi sempre in qualche modo lavorando al disco.

0: Open Your Eyes, Guano Apes all'interno di Electric Ladyland per cominciare la nostra seconda ora insieme. Chi c'è?
1: Leggenda narra che Mick Jagger stia ancora piangendo le 30 sterline che ha dovuto mettere per aggiungere i fiati in questa canzone.
0: Ah sì? Mi prendi in giro perché io ci credo quando mi dite queste cose. Quindi ci credo, va bene, perfetto. Io direi che però dobbiamo anche chiudere, vero? Dobbiamo anche chiudere questo argomento legato a Rolling Stones, perché tra poco ci colleghiamo con la nostra Lau che è a Roma per gli internazionali di tennis. Quindi chiudiamo un po' di parentesi, facciamo un po' di ordine in questo studio, che così almeno l'accogliamo come si deve.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: Le 15:09, l'orario in cui mi ricongiungo con la nostra Laura Nasoni, che è in diretta da Roma, dal Foro Italico, per raccontarci un po' le emozioni di questi internazionali di tennis. Ciao Lau! Ehi, mi senti? No, non c'è, non ce l'abbiamo in diretta. Bene, sono quelle cose sempre molto divertenti dove sei convinta che a un certo punto ti raggiunge la tua collega e poi non accade. Avete presente il bello della diretta? Ecco, è quello che a volte accade anche quando sei su un palcoscenico, magari stai per cantare un pezzo e in quel momento il tuo chitarrista si rompe la chitarra. E magari accade anche, nonostante uno faccia questo mestiere, che quindi quello di parlare, di raccontare cose, che magari non sempre hai qualcosa da dire, no? Perché a volte ci starebbe bene anche un buon silenzio, quando nessuno ha qualcosa da dire di interessante, o invece a volte devi in qualche modo occupare lo spazio. Ecco, questo è il caso. E a volte mi capita anche durante i concerti con la band che accade questa cosa, dove mi trovo da sola e dico: ok, adesso come intrattengo il pubblico? Magari raccontando una barzelletta? No, in questo caso appunto adesso cercheremo di capire dove è finita la nostra Lau, che appunto è a Roma al Foro Italico per gli internazionali BNL d'Italia. Ci sta raccontando in diretta le emozioni del tennis. Ci sono anche Tommy Angelini e Niccolò Pompei per dare qualche info tecnica, dato che io e Lau non è che siamo proprio delle espertone di tennis. Diciamo che io sono ferma al fatto che il padre di Lars Ulrich sia stato un tennista. Mi sono vista Challengers di Guadagnino, molto bello, con la colonna sonora di Trent Reznor, Match Point, gran film di Woody Allen. Ecco, queste diciamo che sono le mie competenze.
2: Mi senti, legate... Ambra?
1: Sì, adesso ti sento.
2: Ah, finalmente. Abbiamo dei problemi tecnici, purtroppo.
1: Benissimo.
2: A fine intervento sono riuscita a salutarti.
1: Ho fatto una
2: ritrovarci.
1: Ho raccontato una barzelletta.
2: È stato bellissimo.
1: E intanto ci ascoltiamo James Brown.
2: Sì.

Papa's got a brand new bag, James Brown. Abbiamo sentito che la nostra Lauce è presente, quindi tra un po' la ricontattiamo, così ci racconta un po' come sta andando questa seconda settimana a Roma in diretta dal Foro Italico.

0: Costo del carburante in aumento? Scegli un furgone più efficiente. A maggio sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro IVA esclusa sulla pronta consegna per tutti. Approfittane subito.
1: Pronti per ordinare?
2: Sì, allora, una vellutata con tanto formaggio, uno sformato di verdure con patatine fritte e...
3: Il 70% degli italiani non riesce a seguire una dieta sana in modo costante. Scegli Generali per proteggere la tua salute. E subito per te il regalo, un check-up a scelta tra visita con un nutrizionista, esami ematici o visita cardiologica. Adesso, per il tuo

0: Futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 30 giugno. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su generali.it.
1: Il solstizio d'estate cambia ritmo. 21 giugno, Sun Park Adriatic Festival, San Benedetto del Tronto. In scena, Fred De Palma, Samurai Jay, Jimmy Sax, Alma, Eva, Bells, Amelie. Preparatevi alla storia. È l'unica data italiana dell'icona mondiale Ricky Martin. E non finisce qui. L'after show ufficiale è firmato Gabri Ponte. Con un DJ set speciale. Una sola notte, infinite emozioni. Prevendite disponibili ora sui circuiti ufficiali.
2: Ufficio Cose Smarrite, buongiorno.
3: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
2: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, Toyota Speed Service, assistenza stradale, furgoni di cortesia e anche soluzioni finanziarie e assicurative. La gamma è sua da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui Pro e City in pronta consegna.
3: Grazie, mi sento già più carico.
2: Info su toyota.it.
1: Un'esperienza cinematografica sull'incredibile storia di una delle più iconiche band di sempre.
4: It was always about the fans.
1: Il film pazzesco.
5: We are all blood brothers!
1: Iron Maiden, Burning Ambition, dal 14 maggio al cinema.
6: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
7: Radio Freccia.
8: Le 15:25, ma come Lau, io avevo creato un sacco d'attesa, ti avevo steso il tappeto rosso per farti arrivare qua sulle nostre frequenze e tu non ti presenti.
9: E t'ho fregato, così capita, hai visto?
8: Mi dai buca così.
9: Ti ho dato buca così, senza ritegno, pensa tu. No, a parte gli scherzi, abbiamo avuto problemi tecnici, però adesso ce la possiamo fare, direi, sì. Insomma, siamo partite. Ben trovata, Ambra.
8: Ben trovata,
9: come stai?
8: Molto bene e soprattutto in attesa di sapere come va quest'oggi. E soprattutto, io mi sono segnata un po' di cose di ieri, di cui parleremo con calma. Allora, partiamo dalle cose basiche. Come va? Come sta andando questa giornata?
9: Guarda, anche oggi, come potrai immaginare, grande fermento e tantissimo movimento qui al Foro Italico, perché ormai c'è da dirlo, siamo nel pieno della seconda settimana di torneo, quindi man mano ci avviciniamo verso la fine con i grandi campioni in campo. C'è Jannik Sinner adesso che sta giocando qui al campo centrale contro Pellegrino, quindi una partita tutta a tinte azzurre. Musetti che oggi ha giocato contro Luciano Darder, che ha giocato questa mattina. Poi abbiamo Luciano Darder invece contro Zverev nell'altro campo, che è in BNP Paribas Arena, un altro campo bellissimo che sta qui sempre all'interno del Foro Italico, un po' più distante rispetto a dove siamo noi con il nostro track di RTL 102.5, che ricordiamo essere accanto al campo centrale. Vi invitiamo a passare qui da noi anche oggi, perché ci siamo con i nostri gadget, potete fare un intervento con me, con Ambra, con Gigi più tardi, insomma siamo qui.
8: Assolutamente, infatti ricordiamo agli sfrecciati, per chi è in zona, di passare a trovarci, perché la cosa più bella quando facciamo queste trasferte, la cosa bella è certo raccontarvi che cosa sta accadendo, che è la cosa principale, ma anche magari darsi qualche pacca sulla spalla. Dicevo, io mi sono presa un po' di appunti dopo ieri, perché ho un po' di cose da chiederti, Lau, ma con calma, perché tanto stiamo insieme fino alle 17, quindi non facciamoci venire l'ansia, ma godiamoci un po' di musica e soprattutto
9: abbiamo
8: il fatto
9: tutto
8: che
9: il tempo.
8: Possiamo sentire adesso quantomeno, quindi non darmi buca un'altra volta.
9: No, tranquilla, io cercherò di fare del mio meglio.

Oh, let's twist again all'interno di Electric Ladyland. Dicevo, facciamo le cose con calma, è pomeriggio, ce la stiamo un attimo godendo, non affrettiamoci troppo. Ma io, la cosa bella è che queste cose le dico a voi, ma in realtà io le sto dicendo a me stessa, perché quando il mio cervello ha troppi stimoli vorrebbe fare tutto simultaneamente, quindi 120 domande, risolvere tutto in due secondi. Invece uno dei mantra che sempre uno dei vari gemelli che ho nel cervello ripete all'altro, ecco, il gemello saggio dice al gemello un po' frettoloso: una cosa alla volta. Che in realtà è una frase che mi ripete sempre mia madre quando vede che le scimmie nella mia testa iniziano a battere un po' troppo le mani. Mia mamma mi guarda e mi dice: Ambra, per l'amor del cielo, una cosa alla volta. Quindi, con calma, una cosa alla volta, snocciole. Oh mamma, che parola difficile. Vabbè, con la Lau ci racconterà tutto dopo con calma.

0: Radio Freccia. Walk Time.
1: Le 15:37 all'interno di Electric Ladyland. Con noi c'è la nostra Lao in diretta da Roma per gli internazionali BNL d'Italia. E Lao, stavo constatando con i nostri sprecciati che la parola snocciolare era una parola difficilissima da dire in onda, poi dopo invece ce l'ho fatta, ma a parte questo.
2: Ma dillo a me, guarda, io mi impiccio puntualmente ogni giorno con le parole, quindi lo sanno bene, con le R soprattutto.
1: Luca Giurato fa parte di me, quindi.
2: Buongiorno.
1: Esattamente, apra fuoco. Potremmo continuare l'intervento a fare citazioni su Luca Giurato per quanto mi riguarda, però snoccioliamo.

0: Vediamo che cosa sta accadendo a Roma dal Foro Italico invece.
1: Guarda, c'è Sinner che in questo momento, come potrai ben immaginare, sta ammazzando completamente il povero Andrea Pellegrino, stanno 4-0, quindi era abbastanza prevedibile. Questa è la situazione qui al campo centrale. Abbiamo detto comunque un match completamente tinto d'azzurro perché abbiamo i nostri due campioni in campo, quindi è quasi difficile fare il tifo. Ovvio che comunque la maggior parte sta lì per Sinner, ci sono i Carota Boys, c'è anche il dinosauro Carotone, l'ho visto ieri andando via da qui, perché tu devi sapere, ecco, se Silvi per esempio me l'ha raccontato lei, l'anno scorso c'era questo carotone gigante vestito da dinosauro, che sembra, cioè è un dinosauro però tu lo vedi è una carota, perché giustamente richiama quel mondo lì sinneriano. E mi sono affacciata, l'ho visto dall'alto degli spalti del campo centrale, ho detto eccolo lì il carotone, non è stata una visione mia, quindi no, esiste veramente, è un omino.
0: Hai constatato che non era nemmeno una visione di Cecil, perché
1: sì, infatti
0: era la prima cosa,
1: non ci droghiamo
0: ecco
1: a quanto pare abbiamo appurato questo,
0: quindi esiste
1: il
0: dinosauro gigante, il carotone,
1: il dinosauro
0: gigante.
1: Sì, ma la cosa che mi chiedo è che qui fanno 30 gradi adesso al sole, anche di più, sotto a quella tuta che io non so veramente quanti gradi faranno.
0: Guarda, sai cosa accade nel mio cervello spesso?
1: Eh?
0: Che io non mi faccio domande, così
1: meglio
0: almeno
1: di no.
0: Vivo meglio in questo caso, secondo me sì.

Spirit in the Sky, Doctor and the Medics. Ci siamo ascoltati questo brano anche in diretta dall'app RTL 102.5 Play, che è l'app che vi permette di continuare ad ascoltare Radio Freccia ovunque vogliate. Qua ci sono i nostri programmi, le nostre interviste e le ultime notizie. Insomma, avrete capito che la nostra Lau interverrà ogni tanto all'interno di Electric Ladyland per raccontarci come stanno andando gli internazionali di tennis fino alle 17. Tra poco dovrebbe arrivare anche il TGG, come vi dicevo ieri. Insomma, c'è un bel casino, è un po' come lo studio dei Rolling Stones di prima, di cui parlavamo, che è aperto e possono entrare e uscire tutti quanti, oppure la grande cheat di Aldo, Giovanni e Giacomo. Insomma, la radiamo al suolo questa merda di casa. Tanto arriva Grian Chatten, che pezzo incredibile questo. Kindness

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: Le 15:51, Ambra Marie, Lau e dinosauri a forma di carota giganti. Siamo immaginati, ma esistono davvero.
2: Esistono davvero. Tra l'altro qui la situazione si fa più croccante perché siamo, cioè, Sinner con 5 game a 2 rispetto a Pellegrino, quindi insomma da quello zero di Pellegrino stiamo salendo, quindi speriamo, dai, da una parte. Un po' mi sento, sai che c'è, cioè, per Sinner ti fanno tutti.
1: Certo, quindi ti senti
2: dare un piccolo sostegno anche a Pellegrino, povero, dai.
1: Sono d'accordo con te, anche io di

0: Solito tendenzialmente a livello di sentimento mi metto sempre dalla parte da chi magari è un po' in difetto, no?
1: Pensa come ci si sente a giocare con Sinner, anche questa insomma una cosa bella pesantuccia è da vivere.
0: Direi di sì. Ma tu ieri mi dicevi che nel frattempo, grazie un po' a Tommy Angelini e a Nicola Pompei, ti stai facendo una cultura sul tennis.
1: Come no?
0: Ecco, vedi di infonderla anche a me. So, così
1: no, ma
0: dai, però
1: abbiamo ancora un po' di tempo per recuperare qualche giorno.
0: Cosa hai imparato in questi giorni?
1: Ma guarda, io ancora faccio difficoltà a capire la differenza. Insomma, sto capendo adesso la differenza tra game, set point, cosa che i punteggi veramente sono la parte più difficile, secondo me, per il tennis. Non so, i nostri sfrecciati magari ce lo confermano. Se c'è qualcuno all'ascolto un po' più adepto a questo gioco, magari ce lo conferma o meno.
0: C'era un video di tempo fa di questa ragazza che leggeva i risultati di una partita di calcio e diceva tipo, non so, Milan Cagliari 31, invece era 3-1. Quindi ecco, immagino che la sensazione sia un po' quella, no, in questo momento, no?
1: C'è chi sta peggio, allora dai, su questo mi consola, ecco, per il calcio. Vedi, insomma, i punteggi sono quelli, si sale di numero in numero, quindi ci sta. Il tennis che va 15-40, già sono confusa, ecco, soltanto a dare i numeri così.
0: Ma sto break cos'è poi?
1: Ma guarda, mi informo, studio un attimo, poi te lo faccio sapere.
0: Intanto il break ce lo danno i Radiohead con Paranoid Android.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: Le 15:59 all'interno di Electric Ladyland, con voi Ambra Marie fino alle 17, e meno male che ci siete anche voi a darmi una mano.
2: Ambra Marie, sono salvo, meglio tardi che mai. Comunque il tennis ancora va bene, e se si parla delle regole del cricket e dei punteggi delle robe varie, che non si capisce veramente un'emerita ammazza. È allucinante. Un giorno un signore ha cercato di spiegarmelo, lui parlava bene in italiano, e dicendo no, perché adesso il marcatore della squadra deve fare, dopo 20 minuti che parlava, gli faccio scusa Charles, non ho capito niente, lascia perdere. E lui va bene Charles.
1: Guarda, se io già faccio fatica col tennis, secondo te mi sono mai approcciata al cricket? A parte che magari invece in realtà potrebbe essere che magari uno ti interessa più a delle cose, da me potreste aspettarvelo, no? Che non so nulla di tennis, ma esperta di cricket.

0: c'erano anche le Zeppelin su Radio Freccia, abbiamo fatto entrare loro, figuriamoci se non facciamo entrare Gianluigi Riccardo.
1: Esatto, infatti, cioè, dobbiamo mettere lo zerbino, come si dice a Napoli, con scritto Steve Meschartz.
0: Che vuol dire, scusami?
1: Nel senso, già non eravamo abbastanza, come dire.
0: Ah, ok. Sì, no, ma infatti è quello che ho detto poco fa. Ho detto, guardate, siccome stavo parlando a inizio puntata dei Rolling Stones, che hanno fatto un disco in questo studio dove entrava e usciva proprio la gente. Ho detto, sì, qua oggi sarà un po' così.
1: C'è gente che rubava gli strumenti, un po' di tutto.
0: Spacciatori.
1: Spaccia un po' di tutto, vabbè.
0: C'era un po' di tutto. Io ho detto, qua è un po' come all'Aldo, Giovanni e Giacomo. Cioè questa gente che entra, gente che
1: esatto,
0: esce.
1: Ma infatti Keith Richards un po' aveva quella roba anche lui, dell'Aldo Giovanni
0: un po' Aldo?
1: Sì, secondo me sì, un po' sì.
0: Era l'Aldo dei tre, secondo te?
1: Secondo me sì.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: Le 16:15, Ambra Marie, Gianluigi Riccardo, la nostra Lau, gente che entra, gente che esce, la diamo al suolo questa merda di casa. Ma a proposito di gente che entra e gente che esce,
2: sì,
1: ci stava raccontando
2: gente
1: fuori
2: che
1: onda.
2: Non entra,
1: esatto, c'è gente che non entra. Raccontaci
3: il povero Zverev.
2: Cosa
1: ha fatto? Cosa è successo?
3: Niente, vabbè, a parte che adesso sta giocando, intanto diamo almeno un'anticipazione riguardo a quello che poi ci spiegherà più tardi il nostro Tommy Angelini.
2: Quindi in campo
3: però
2: l'hanno fatto entrare?
3: In campo intanto l'hanno fatto entrare ed è in vantaggio 6-1 contro il povero Darderi, ecco, questa è la situazione qui in campo. Mentre ieri che è successo? Che il povero Zverev è andato a cena da Zuma con suo fratello, un amico, però praticamente all'ingresso non li hanno fatti entrare perché non l'hanno riconosciuto.
2: Vabbè,
3: quindi tu pensa, tu sei Zverev, ti presenti, sì, vabbè, nel senso,
1: però io il
3: nel
1: cameriere.
3: Senso, no, guardi, lei non può entrare, no, it's impossible, gli hanno detto praticamente. No, ma immagina, noi dicevamo di me che ho cercato di imbucarmi in qualche festa, no? Cercato, diciamolo, io che sono non sono la figlia di Mazinga, comunque avrei potuto provarci, ma pensa se fossi stata Zverev, pare che non sia facile lo stesso, ecco.
1: Ecco,
3: cioè, perché comunque non è che
1: ti stai un po' giustificando, eh?
3: Sì, dai, ecco. Se non c'è riuscito lui, giustamente posso anche non riuscirci io.
2: Non
1: so se l'accetto questa cosa, ma è una cosa di cui parleremo più tardi. Ne parleremo dopo, perché devo ancora capire che cosa voglio far fare a Lau.
2: Ho capito
3: ancora.

0: giorni stanno per finire, cioè dovresti muoverti, anche perché poi devi darle il tempo di mettere in atto.
1: Ma infatti perché... Hai 3 giorni di tempo.
2: Lo so, però di solito le persone danno il meglio di sé quando sono sotto pressione e manca poco tempo.
0: Questo è un ottimo punto, però. Quindi. Cioè, tipo una roba tipo: oh Lau, entro la prossima ora devi fare la roba.
2: Esatto, e qua testiamo.
1: E se non lo faccio, cosa succede? È quello che poi dovrebbe portarmi un pochino la strizza. Direttamente, ok, così basta poco.
2: Abbiamo
1: così,
2: già parlato con i poteri forti.
1: Ok.
0: Perché fanno tanta palestra. Perché? I poteri forti. Altrimenti non sarebbero forti.
1: Questo è peggio di Spritzer, ragazzi.
2: Io me ne vado, eh. No, Maria.
1: Io pure me ne vado. Ci rivediamo alla prossima. Ciao.

0: Ma guarda, è perché mi stavo ancora riprendendo dalla battuta che hai fatto, tipo che sono volata dalla cadrega. Niente.
1: Scusa, allora usiamo questi pochi secondi per un buon fine, perché sì. Radio Freccia vi regala i biglietti per assistere al concerto di Marilyn Manson 11 luglio a febbraio. A Ferrara.
0: L'11 luglio a febbraio?
1: Ma magari. No, l'11 luglio a Ferrara.
0: Ma raga, quindi, ma oggi cosa avete messo in questo studio?
1: Cosa
0: c'era?
1: Fate? Andate su RTL 105 play e cliccate sul banner special in contest. Fammi fare una persona seria, sennò poi sembra che non mi fa ridere. Non
0: sembra,
1: c'è
0: che sono arrivato.
1: Sembra che siamo degli improvvisati. Poi non c'è nulla da ridere.
0: Siamo attori presi dalla strada.
1: Esatto, come anche Pasolini faceva così. È come in realtà questo non è Electric Ladyland, è Accattone questo. Grande capolavoro.
0: È neorealismo.
1: È neorealismo. Ma per performance.

0: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
1: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
2: Devi andare su Devi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
0: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.

0: Deghi approfittare, deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
1: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
2: Game, set, match. Che sia per la vittoria o anche solo per la voglia di stare insieme, brinda con Prosecco Doc. Prosecco Doc è official sparkling wine degli internazionali BNL d'Italia.
3: Donut a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
4: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: Devi fare il piano, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
6: Vuoi acquistare oro fisico da investimento? Affidati a Orocash Invest. Puoi farlo in un'unica soluzione, scegliendo lingotti e monete d'oro o gradualmente con il piano di accumulo in oro. Risparmi anche pochi euro al giorno e costruisci un patrimonio reale e concreto. Scopri di più su orocash.it. Uno per tutti.
7: Tutti per Orocash.
6: Messaggio promozionale. L'investimento in oro comporta rischi e non garantisce rendimenti. Prima di acquistare, valutate l'operazione in base alla vostra situazione finanziaria.
8: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane. Mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con noi.
9: Radio Freccia. Walk Time.
10: Le 16:29, mentre il nostro capo ci chiede cosa ci era nel caffè.
11: Su questo non lo so, puoi aiutarmi tu.
10: Io so solo che alle macchinette c'è scritto che oggi è guasta perché non c'è il latte, quindi non si sa
11: con cosa l'hanno sostituito. Però. Non lo so.
10: Vabbè, scusateci, siamo ritornati
12: prego.
10: A Roma per gli internazionali BNL d'Italia con la nostra Lau.
12: E siamo anche con il caro Tommy Angiolini qui, che ci dà le info tecniche di cui avevamo bisogno, mentore, il nostro guru del tennis.
11: Dai Tommy, porta un po' di serietà, per favore.
13: Che sarà molto complicato. Allora, soltanto per dirvi che siamo nel secondo set qui al centrale del Foro Italico tra Jannik Sinner e Andrea Pellegrino in questo derby azzurro degli internazionali d'Italia, con Sinner che ha vinto il primo set e adesso ha breccato l'azzurro Pellegrino portandosi sul 4-3, quindi ha strappato il servizio. Adesso è il turno di battuta di Sinner. Mentre invece, per quanto riguarda Dardari contro Zverev, primo set vinto dal tedesco 6-1, il secondo vinto invece dall'italo argentino per 7-6, 12-10 al tie break, e adesso in corso sul terzo con Dardari avanti 3-0.
11: Questo ecco, perché lui è
12: chiaro.
11: Zverev si sta ancora riprendendo dalla batosta di ieri, è ancora lì che pensa, cazzo, questi non mi hanno fatto entrare, allora non conto niente.
12: Ancora sta davanti da Zuma a cercare di capire se lo facevano entrare o meno.
13: Secondo me non ti riprendi più dopo che ti hanno rimbalzato anche da Zuma.
12: Ma guarda che è pesante, immagina lui che è abituato a entrare ovunque, sono gli stessi che magari parcheggiano il Maserati davanti agli ingressi e se ne fottono altamente, che magari ci può stare qualcun altro.
11: Di queste cose.
12: No, per carità, nel senso io parlo lui in generale, non solo di lui.
13: Però Zverev ce l'ha un po' la faccia da coatto antico, no? Capito che può prendere il macchinone ignorante, parcheggiarsi in doppia fila davanti a Zuma e dire: senti garçon, vieni, prendi le chiavi e porta via, grazie.
12: Ce lo vede invece quelli, ma guardi, lei non può entrare. It's impossible, hanno detto proprio.
10: Scusate, io ho usato impropriamente la parola break prima, ho detto invece gli è arrivato un bel break ieri sera. Era giusto o sbagliato utilizzarlo?
12: Vai Tommy, spiega.
13: In che senso l'hai utilizzata impropriamente?
10: Tipo il break, non ho capito cos'è allora.
13: È quando strappi il servizio all'avversario, cioè vinci il game sul turno di battuta dell'avversario.
12: Tu hai capito, io no.
10: Allora ieri il cameriere ha fatto un break
11: Lascia stare.
12: Evitiamo.

0: Mi piace che vi faccio ridere, capito? È il mio ruolo del resto, noi facce ride.
1: Facce ride, ma infatti noi non ridiamo con te, ridiamo di te, che è diverso.
0: No, ma infatti ripeto che questo mio ruolo a me piace, portare un sorriso alla gente.
1: Sì, eh?
0: Allora basta, dacci una notizia e smettila di farmi parlare, perché è colpa tua, tu non racconti le notizie, quindi di conseguenza
1: riempio. Ma scusa, ma è molto più divertente ascoltare te che dice le
0: ma non
1: tarate,
0: lo so, perché... non lo so.
1: Vabbè, allora, parliamo così, giusto una notizia flash al volo. Red Hot Chili Peppers ha venduto il catalogo dei Nastri, quindi Master, a Warner per circa 350 milioni di dollari.
0: Ah, però...

0: Radio Freccia.
1: Le 16:41, Gianluigi Riccardo, la nostra Lau, io posso anche andarmene dopo l'ultimo intervento.
2: Puoi fare un break?
1: Posso fare? No, nessuno mi fa un
3: break. No, basta break.
1: Alla gamba,
2: per
1: no.
2: Fortuna c'è ancora Tommy.
3: C'è ancora Tommy.
1: Che sta ancora ridendo da prima,
2: tra l'altro. No, non sono no, ma

0: che stia guarda, ridendo, però,
1: vabbè. No, io voglio dare, voglio in realtà esprimere la mia grande solidarietà ad Ambra Marin, intanto dicendo che Sinner ha vinto 6-2, 6-3.
2: Oh, ma non ce l'aspettavamo.

0: Quindi diciamo che sono d'accordo che delle volte manca un po' di chiarezza.
1: Giusto. Non è facile, dai, su, ammettiamolo.
2: Tra l'altro qualcuno scriveva che le partite di Sinner sono un po' come i porno, alla fine si sa come vanno a finire.
1: Infatti non ce l'aspettavamo di questa vittoria per niente.
0: No, beh, ragazzi, è andato velocissimo. Oggi un po' meno, perché rispetto a ieri contro Popirine comunque ci ho messo un'ora piena. Oggi un'ora e mezza circa. Cioè sta migliorando, man mano che arriveremo in finale probabilmente arriveremo anche alle due ore e mezza, chissà, magari anche tre ore di partita, lo scopriremo solo vivendo.
1: Pesante però tre ore di partita, posso dirlo. Perché? Per un appassionato di tennis sarà sicuramente meraviglioso, bellissimo stare lì a guardare questo palleggiamento continuo, però insomma per noi.
0: Perché voi non avete ancora visto il Grande Slam, che potenzialmente sono 5-6 ore di partita a botta, che è un sequestro di persona stupendo.
1: No, tipo Wimbledon.
0: Sì, Wimbledon, Roland Garros, Australian Open.
2: No, immagino. Le sostanze secondo me possono dare una mano.
0: Sì, sono d'accordo. Sì.
1: Vabbè, ma gli internazionali puntano a quello, comunque lo sappiamo ormai, l'hanno dichiarato.
0: E chissà che magari non ci riescano per davvero. Infatti. Sarebbe bello un Grande Slam qua a Roma.
3: Vi ho lasciato l'intervento, belli tranquilli, avete parlato voi, io lancio il disco, va bene?
2: Lascialo proprio.
1: Fai qualcosa, Ambra, dai.
3: Emerson Lake Palmer.

0: Oh, Lucky Man, Emerson Lake
1: come
0: and
1: me.
0: Palmer.
1: Sono così fortunato di essere qui con te.
0: Oh, ogni tanto anche tu delle parole belle nei miei confronti,
1: sì,
0: le
1: no,
0: spendi.
1: Certo.
0: Sì, sì. Non fosse che ci sento quella punta di sarcasmo. Ma
1: no, io,
0: così,
1: sarcastico
0: non lo
1: io,
0: so.
1: No.
0: Forse l'ho percepita
1: no,
0: male
1: no,
0: io.
1: No, secondo me ti è arrivata malissimo. Cioè, secondo me il break non è arrivato bene.
0: Allora, io lo sapete, non ne so niente di sport. Cioè in generale
1: a parte di Muay Thai.
0: Vabbè,
1: dove
0: qua
1: ora
0: Muay Thai, ragazzi, sono cioè la principessa del Muay Thai.
1: Tra l'altro
0: il
1: già la principessa del Muay Thai.
0: Er principe.
1: È già un titolo bellissimo, non so di cosa, però è un titolo bellissimo. Potrebbe, cioè si potrebbero aprire mille
0: soluzioni. Ci mancavano
1: soluzioni.
0: Solo i Nickelback.

0: Radio Freccia.
1: Le 16:56, Ambra Marie, Gianluigi Riccardo, Lau, Internazionale di Tennis, BNL Italia, niente, sto facendo le
2: parole a caso. Parole a caso,
3: no, però giuste, dai, a caso ma giuste.
1: Esatto.
3: Era
1: per essere sintetici. Perché
3: dinosauri, cappelli arancioni, vabbè, carote.
2: Comunque sono tutte cose pertinenti. Ma a proposito, esatto, di dinosauri, infatti, cappelli arancioni e carote, com'è la...
3: Dicevo prima ad Ambra che l'ho intravisto ieri, il dinosauro uscito. Uscendo da qui ho alzato la testa, me lo sono trovato in alto sugli spalti del campo centrale. Ho detto, quindi esiste, è un carotone gigante, cioè un dinosauro a forma di carota gigante.
2: Un dinosauro a forma
1: neanche
2: di carota?
1: Neanche nei miei sogni.
3: Sì, è un mix, ragazzi, cioè veramente un mix tra una cosa antropomorfa, non lo so.
2: L'hanno visto anche gli altri, perché quello è il tema.
3: Voi l'avete visto il dinosauro, raga, ieri? Il dinosauro l'avete visto? Il dinosauro che chiedo fuori onda se... No, dicono di no.
1: Tommy e Niccolò che non hanno ancora riso abbastanza di noi, allora giustamente.
2: No, però hanno detto che gli altri non l'hanno visto, quindi ora non lo so.
1: No, poi tra l'altro l'ha visto Cecil e sì, io qua...
2: Già là io non so quanto fidare.
1: Qua che ho iniziato ad avere dei dubbi.
2: Però...
1: Comunque. Io ho anche sognato una notte che invece Gianluigi Riccardo veniva a farmi le fettuccine al freddo a casa.
2: È vero!
3: Vestito da dinosauro, magari anche lui.
2: Tra l'altro, grande mia passione, dinosauri, quindi potrebbe anche essere verosimile come cosa.
3: Chissà che razza era, un T-Rex, se si può parlare di razze dei dinosauri, Gigi, confermi?
2: Sì.
3: T-Rex, un...
2: Non lo so, cos'era?
3: Vabbè,
2: cosa potrei essere io come dinosauro?
1: Un Velociraptor.
2: Un Velociraptor, ti intenderei proprio...
3: Un po' più... Un po' Casebian, capito?
1: No,
2: un triceratopo.
1: Ti stavo solo servendo.
2: Così buco anche le palline.
1: Ti stavo servendo quello che tu mi hai servito prima.
3: Ottimo. Comunque, ragazzi, una bella fiumana di gente qui davanti, perché se ne stanno andando. La partita con Sinner è finita, anche il nostro appuntamento di oggi. Però ci rivediamo domani.
1: Ci vediamo domani e avrò una missione per te.
3: Ottimo, grazie.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: Alle 17 qualche istante, terra di nessuno, hit me!
2: Oggi è il 12 maggio. Secondo una ricerca scientifica, dovremmo andare in ferie ogni 2 mesi per guarire davvero da stanchezza e stress. Un'analisi ha rivelato che in quasi nessuna delle capitali europee un mese di salario minimo è sufficiente a pagare un mese di affitto. La regione Lazio ha stretto una

0: Accordo con il Comune di Roma per ridurre la presenza dei cinghiali in città. Ne parliamo con Attilio e così lanciamo pure la donata per domenica.
1: Is there anybody alive out there?
2: And we're back! Si comincia anche oggi, benvenute e benvenuti. Siete nello Stato Libero di Nessuno e siete rigorosamente in diretta sulla radiostazione Radio Freccia, che anche in questo martedì 12 di maggio 2026 pomeriggio vi accoglie al suo interno alle 5. Se lo volete, vi porta fino alle 18 with the best rock and roll in town. Buon pomeriggio, Ferati, ben ritrovati a voi all'ascolto in radiovisione 258 digitale terrestre 738 di Sky in HD per comunicare 366-663-4466. In regia Fabione Macumba Romano, ladies and gentlemen.
3: Ciao cari.
2: C'è in redazione anche Diana Consolazio, ladies and gentlemen. Full house everybody. E per cominciare una grande sorpresa, una canzone che esce domani ma che è un'anteprima esclusiva per Radio Freccia, il nuovo singolo dei Deep Purple, si chiama Arrogant Boy.

0: L'anteprima esclusiva per Freccia, il singolo che esce domani il 13 di maggio e che si chiama Arrogant Boy, il nuovo pezzo dei Deep Purple, una band leggendaria che ritornerà il prossimo 3 di luglio con un nuovo album di inediti che si chiama Splat, punto esclamativo, ed è un'idea che è venuta a Ian Gillan, è una canzone che parla di un ragazzo che si chiama Billy, secondo me è un po' il concetto di Pinball Wizard, no? C'è questo qui, Deaf, Dumb and Blind Kid, Short Plays Mean Pinball, ma in un altro modo, nel senso che questo Billy qui è uno che non sa né scrivere né leggere, però una cosa la sa fare bene, ed è quella di far incazzare l'elite, la definisce così sempre Ian Gillan quando ne parla. Dice: io sono uno che è un po' così, c'è un po' di rogna dentro, non mi va bene lo status symbol, lo status quo soprattutto più che lo status symbol, e quindi insomma mi piace far incazzare la gente, quindi sono un arrogant boy, e da qui parte tutto il disco, un disco che avrà 4 lati, per cui immagino sia un doppio. Arrogant Boy è proprio la traccia numero 1 del primo lato dei 4.
1: Vai col disagio!
0: Partiamo col disagio. Partiamo
2: col
0: disagio.
2: Nessuno vuoi presente!
0: Ciao,
2: buon
0: Johnny.
2: Martedì!
0: Ciao Johnny, ciao a tutti, buon martedì a tutti quanti, anche oggi full house, ma che bene, come siamo presi bene. Tanto è inutile che ci prendiamo in giro, noi adesso siamo... Hai presente i cartelloni dei festival che ci sono? I nomini sotto, no? Poi piano piano sali, il carattere diventa un po' come l'esame della vista e diventa sempre più grande. Nome grande, oggi facciamo da headliner ad Attilio, evidentemente. Noi apriamo per... Ormai siamo un programma che apre per Attilio. Ormai siamo diventati questo. Oggi diamo anche qualche dettaglio in più per tutti quelli che domenica vengono a salutarci, vengono a fare un po' di casino con noi. Con noi, casino. Poi Attilio sarà contentissimo di sapere che... che gli portiamo il casino, però andiamo a trovarlo, quindi facciamo la comunella allegramente tutti quanti. Allora, mettiamo via il discorso dei Deep Purple e l'abbiamo archiviato. Oggi siamo di martedì. A martedì giorno parecchio lavorativo, cioè siamo proprio nel pieno della settimana. È anche difficile pensare che qualcuno abbia fatto proprio il ponte lungo se vi siete presi il giorno. Di solito o ti prendi il venerdì o ti prendi martedì, e quindi rubrica di lavori importante, anche perché nel mondo succedono un sacco di cose. Ci sono dei lavori che vengono fatti dall'uomo e alcuni lavori che invece proseguono indipendentemente dall'uomo. Secondo me, Fabione, questo è un buon momento per far tornare la rubrica Umarell.

0: che scruta le città con te.
1: Ah, la chiusura è orrenda. L'ultima riga è orrenda. Però il ritornello prende bene. Allora te lo dico, Attilio, se sei già all'ascolto. Trema, trema, perché arriveranno dei fan anche della sigla di Umarell. Anche se è difficile scalzare dal cuore degli ascoltatori di Terra di Nessuno quella della sigla di Attilio. Allora, cose importanti. In questo periodo qua, come forse sapete se siete degli appassionati di sport, ci sono gli internazionali di tennis. Non parleremo di quelli, basta dire che oggi Sinner ha vinto, è ai quarti, bella lì, chiuso il discorso. Ha vinto anche Dardari, se vi interessa. Poi andate ad approfondire. Ma ho scoperto da un articolo del Post, molto interessante, come si fa il campo di terra. Cioè la terra rossa, che contraddistingue tra i vari tornei anche Roland Garros, ma anche gli internazionali di tennis, non è terra. Cioè tu dici, si chiama terra rossa, ma in realtà non è terra. Allora, è un lavoro che cominciano a fare un paio di mesi prima, adesso siamo a maggio, fai 2-3 mesi prima per la precisione, i primi di febbraio, perché devono rifare tutti i campi ogni volta. Da zero, loro prendono, fanno fresature, ricariche, controllano i livelli, le linee, poi rullano, compattano tutto. Sì, ma compattano che cosa? E qui viene il bello. È un'azienda che se ne occupa sempre lei da 42 anni. Che fa sempre quello, fa anche tanti altri campi in giro per il mondo. Ci lavorano in 60, perché sono tanti i campi, sono anche aumentati, ne hanno messi un paio in più. E che cosa utilizzano? Usano, sai cosa? Gli scarti macinati dei mattoni.
2: Lo sapevi?
1: Lo sapevi? Ma fai il figo, lo dici a caso?
2: No.
1: Perché lo sapevi adesso? Come fai?
2: Te l'hai immaginato.
1: Te l'hai immaginato?
2: Sembra quella roba lì.
1: Sembra quella roba lì e avevi proprio ragione. Tra l'altro, magari li hai anche visti, Fabione, perché prendono questo materiale dal recupero delle vecchie cascine in Lombardia. Capito? Da queste parti qui c'è proprio un'azienda che prende su tutto, che fa da fornitore in questo caso a quest'altra azienda che poi fresa, compatta, stira, rialza, stira, mira, eccetera, eccetera, e ci fanno la terra. Se ti stai chiedendo, caro Fabione, ormai espertissimo di terra rossa, quanta ce ne vuole per fare gli internazionali di tennis di Roma, eccolo qua, 300-400 tonnellate. Sono tanti cascine, sono tanti mattoni. Quanti cazzo di mattoni butta via le cascine? Tanti. Ogni anno rifanno le cascine, ma non mi risulta. Anche perché il bello delle cascine è che vai lì e sono un po' tutte, capito, vissute. Però si vede che hanno anche, come dire, degli scarti, delle cose. Beh, ovviamente poi c'è tutte le cose sui campi che adesso cercano di uniformare per essere un po' uguali in giro per il mondo, eccetera, eccetera. E questa è una. Mentre gli uomini lavorano e ogni anno vanno, fanno, brigano, risistemano i campi prendendo i mattoni, fresandoli, eccetera, eccetera, c'è un lavoro che invece nelle faglie più nascoste della terra sta andando avanti in autonomia, precisamente da una ventina d'anni. Voi dovete sapere che in Africa nel 2005, quindi 21 anni da oggi, si è aperta una fessura lunga 50 km sottoterra. Ok, una placca tettonica. Quelle cose che abbiamo studiato a scuola stanno tornando, se non altro come argomenti. La si può vedere già oggi nella Rift Valley in Etiopia. Questo che cosa vuol dire? Vuol dire che si sta creando un sesto oceano. Bene, no? E tu dirai, molto molto bene. Sì, tranquilli, perché è una cosa che dovrebbe avvenire tra 5-10 milioni di anni. Però è partito e questo va segnalato. Ci sarà un anziano che si mette dietro per 5-10 milioni di... Eccolo qua, sentilo.
3: E però questa faglia qua è... ai miei tempi. Io mi ricordo, sai Fabione, che c'erano gli pterodattili che sollevavano i mattoni, mica come quelle gru lì, che quelle lì adesso li inquinano anche, eh? E invece gli pterodattili no, riciclavi tutto quanto.
1: 5-10 milioni di anni, comunque l'Africa si dividerà in due. Da una parte, microcontinente con Somalia, Etiopia, Kenya e parte della Tanzania, quindi diciamo parte destra, per capirci, e dall'altra tutto il resto dell'Africa, in quella zona lì, Mar Rosso e Golfo di Aden, che se andate su Maps lo trovate facile, allagano tutto e si creerà un vero e proprio bacino oceanico. Insomma, se siete dei pensionati, avete buon tempo e avete voglia di seguire dei lavori che riguardino la Terra Rossa oppure la creazione di un sesto oceano, avete pane per i vostri denti. Magari non la dentiera, ma il pane quello lo trovate. Vedi, ci troveremo amongst the waves, tra le onde.

0: Hey. Ciao Fabione, anche un saluto a Nadia. Mi sono caduti due dentini davanti.
1: che concentrato di tenere.
2: Ciao Nadia.
1: Ciao, mi apri il collegamento con la Nadia un secondo, scusa. Nadia.
3: Sì. Ciao, va benissimo.
1: Ciao Diana, stai bene?
3: Ciao.
1: Ciao, vuoi salutare Tommy anche se ti ha chiamato Nadia?
3: Ciao Tommy.
1: Sì, a Tommy gli mandiamo un bacione. Tommy è un concentrato di tenerezza, vero? Sì, vogliamo tanto bene Tommy. Scusate, a voi quando cadevano i dentini davanti o i dentini in generale, fatina dei denti? Sì, qualcosa.
2: Sì.
1: Pochino. Ma io forse una volta.
2: Qualcosa.
1: Sì, proprio quel che rimaneva. A te, Diana, fatina dei denti?
3: Sì, sì, arrivava la fatina.
1: Sì. Qualcosa. Quindi rassicuriamo Tommy. Rassicuriamo Tommy.
2: Sono le stesse lettere, Diana.
1: Sì, Diana, sì, ma poi Tommy lo fa per... Sai perché? Non è che ha sbagliato, è perché è in confidenza. E quindi gli dà il nome, sì, perché gli vuole bene alla Diana, figurati. Tommy, non ti preoccupare, allora, visto che non è caduto un dentino, ma due, il papà ti regala un carro armato.
2: Un viaggio al safari.
1: Un viaggio al safari. Ah, tra l'altro, guarda, aspetta, Senti qua, senti questo.
4: Glielo dici?
1: Vai, glielo dici, quindi mi sa che parla col bimbo. Aspetta.
0: Vuoi sentire Attilio?
4: E domenica veniamo a trovarvi!
1: Vedi. Iniziamo a tirar su. Insomma, come avete capito, sono arrivati tanti messaggi. Guardalo là che è già pronto! Guardalo là! Come fa il grosso? Dove sono arrivati, Fabio?

0: è sempre a disposizione anche per le segnalazioni. Abbiamo aperto 400 parentesi, per cui vediamo su cosa sono
1: i del canale di Suez. Mi sa che si devono dare una mossa, perché entro breve, parliamo di 10 milioni di anni, saranno senza lavoro.
0: Esatto, quelli del canale di Suez devono un po' darsi una svegliata, mi sa proprio di sì.
2: Ma se il campo da tennis rosso lo fanno con le pietre della cascina,
0: sì,
2: il campo da tennis blu lo fanno con le pietre della piscina.
0: Bravo, è vero, può darsi, vale tutto quanto. Guarda, sì, se avete appena acceso la radio, si parlava del fatto che i campi di terra rossa sono composti da una fresatura, da una polvere di riciclo, di scarto dei mattoni delle cascine lombarde, per cui probabilmente a questo punto anche quelli delle piscine.
3: Io spesso vado in una fornace in Val d'Arno dove fanno i mattoni, le tegole, quelle cose lì, e c'è uno spreco, chiamiamolo così, esagerato, quindi tantissima roba viene buttata via e rimacinata, e proprio questo della fornace mi dicevano che questa terra rossa e lo scarto di questi mattoni riciclati.
0: Ah, vedi, quindi anche nelle fornaci, quindi arriva è tutta bella caldina e serve anche qui. Probabilmente non sono solo, poi dopo sai, magari gli articoli vanno a ricercare quella che è la funzione o il core business di un'azienda in particolare, fa quello, poi magari ce ne sono altre tipo le fornaci, appunto.
4: Ma Fabione, mi sembra tipo quando parlo con mio figlio, mi risponde d'accesso. Basta accesso, Fabione. Fabione! Elio Ragni.
0: Sì, perché scusa, vuoi salutare Elio, Fabione?
5: Ciao Elio, ho finito la carta,
0: se gli dai una mano.
6: Ma nessuno non è presente.
0: Ma l'abbiamo già sentito.
6: No,
0: l'abbiamo già sentito questo, Sì, il nostro è un collegamento con Fabione che in realtà ormai è resident a Cervinia, ma abbiamo fatto una camera pressurizzata che tira dritto verso il bagno della sua poderosa magione, della mansion. Va bene, dai, che tra poco sentiamo Attilio, un bel disco di quelli che caricano. Bad Religion con American Jesus.

0: un'esperienza cinematografica sull'incredibile storia di una delle più iconiche band di sempre.
1: It was always about the fans.
0: Il film pazzesco.
2: We are all blood brothers!
0: Iron Maiden, Burning Ambition, dal 14 maggio al cinema.
3: Signor direttore, non è ancora rientrato? È in vacanza, in Umbria.
4: Ah, sarà più di un anno.
5: Vivere il parco del Monte Cucco è vivere davvero. Umbria, cuore verde d'Italia.
6: Fino a 27 km con un litro.
7: 116 cavalli!
8: Nuova Toyota Ego Cross. Full hybrid, full fun. Da 17.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Info su toyota.it.
9: Costo del carburante in aumento? Scegli un furgone più efficiente. A maggio sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro IVA esclusa sulla pronta consegna. Per tutti. Approfittane subito.

0: Fabione! Dai! Che devo andare sesso pure io, Fabione! Sono sempre Elio Danagni, Fabione, sono il tuo incubo! Mi sto affogando a casa sotto, Fabione!
1: Sì, non avevamo calcolato questo effetto riverbero della stanza, in effetti. Però è bello così.
2: È bello così.
1: È bello così perché qui è tutto comunicante, capito?
2: È tutto voluto.
1: Ma vogliamo parlare, Fabione, di anni e anni di studi di architettura del catasto per fare lo studio così? Vogliamo parlare? Diciamolo.
3: Ma io come faccio a spiegarvi che quando vi ascolto mi sento meno solo, mi sento meno particella di sodio?
1: Ma grazie.
3: Perché lo so che c'è qualcun altro come me là fuori. Io vi sento, mi sento meno solo, grazie.
1: Malcomune
3: mezzo gaudio, però vi voglio bene.
1: Ma anche noi ti vogliamo bene, che bel messaggio. È dura andare sopra questo, Fabio. Che bello, grazie di cuore. Siamo davvero contenti. L'unico modo per, come dire, essere all'altezza di un messaggio così bello e così intenso è parlare di cose vere, cose di cui il paese si interroga, tipo i cinghiali. I cinghiali sono un argomento di cui il paese si interroga particolarmente. Poi magari ci infiliamo lì anche un appuntamento da vivere assieme domenica, però adesso non forziamo la mano, non

calchiamo troppo. Pare ci sia un piano comunque per risolvere la questione. Ne parliamo con l'unico anello di congiunzione che conosciamo tra l'uomo e il cinghiale. Signore e signori, Attilio! Una sigla amata da tutti gli ungulati.

0: Che va!
1: Sì! Grande Attilio! Ciao Attilione!
0: Ciao Nobody, saluti sfrecciati!
1: Ciao Attilio, che bello sentirti, come stai?
0: Benissimo, grazie.
1: Oh, che bello, che meraviglia. In questo momento, diciamo, in cui si completa la potenzialità dell'essere umano, quello in cui tu a gran voce urli uomo selvaggio che va. Cosa c'è attorno a te? Dove ti trovi?
0: No, sono a casa.
1: Ah,
0: oggi...
1: sei a casa.
0: Oggi giornata lavorativa da casa, diciamo così.
1: Oggi,
0: quasi
1: sì.
0: uno smart working.
1: Sì, si batte la fiacca oggi, Attilio. hai capito? E iniziamo a diventare...
0: Devo caricarmi per domenica.
1: Ah, bravo. Divento famoso, vado alla RA, lavoro da casa. Ah, ho capito. Un attimo. Senti, a parte le battute, la faccio io breve. C'è questo piano a Roma per risolvere un po' la questione dei cinghiali, pare che nel corso dell'anno vogliano sistemare le questioni, visto che in tanti ci ascoltano non solo dalle città ma anche dalla campagna, per cui magari sai, ti metti le cuffiette, ascolti Freccia, vai a far due passi, incontri un cinghiale, ecco, nel caso in cui non avessimo, ecco. Ma cosa stai facendo?
0: Gianna.
1: È la Gianna. Ecco, nel caso in cui incontri un parente della Gianna, della tua cinghiala Gianna, come bisogna comportarsi?
0: Dipende, perché se sono in gruppo non ci sono piccoli, non ci sono grossi problemi. Maschi da soli, è meglio star fermi e indietreggiare piano piano, cercando di non attirare troppo l'attenzione.
1: Ah, ok, quindi comunque allontanarsi.
0: Sì, certo, okay. I cinghiali possono essere, il problema sta qui, che i cinghiali possono essere anche discretamente confidenti, e se lo dovessero esserlo non hanno paura dell'uomo, quindi stanno lì, il cazzo guardi poi, ti capisci? E poi e poi ti vengono loro lì a spiegartela, e quello è il problema. Quindi,
1: certo.
0: Insomma, meglio evitare, qua ce li vedi lì, guarda, fai finta di niente, ti giri, ti allontani, fai quello che devi fare, ma di solito poi se ne vanno e se li vedi così in campagna.
1: Ma la Gianna invece è un tipo amichevole, la Gianna?
0: Sì, io la carezzo anche. No, non devo dirlo, cavolo.
1: No, puoi dire questo, Attilio. Hai appena detto che ti devi levare dalle balle e adesso vai lì e io la carezzo anche. E come siamo, scusami qua?
0: Ma perché sta lì a chiederti? No, lei è amichevole ed è anche particolarmente confidente, contando che è un animale nato in cattività, quindi comunque da quando è nato ha visto sempre le persone.
1: Vedi.
0: Le persone gli hanno sempre dato da mangiare, quindi dai, una coccola ogni tanto si potrebbe.
1: Ma sì, ma figurati. Qual è l'animale che consideri più amichevole, più, passami il termine, il tuo pet, tra quelli che hai lì a Murazzano?
0: Sicuramente Renato.
1: Aspetta, Renato non me lo... Aspetta, Renato chi è? Ah, la zebra?
0: La zebra, sì.
1: Ah, è vero, che sono due, Cocchi e Renato.
0: Sono Cocchi e Renato, ma Cocchi è più diffidente, Renato è proprio è appiccicoso quasi in certi casi.
1: Addirittura?
0: Sì, sì.
1: E cosa arriva? Sì. Cosa fa? Ti fa i frugoletti col muso? Cosa ti fa?
0: Ti corre da lontano, perché magari sia lì che si sta parlando nel prato di mezzo, che poi si è quello che divide le zebre dai lupi,

0: sono né aggressive né mordaci né particolarmente nervosette. Però poi se le mando via, se ci sei tu, senti, rifatti la scatola, cioè,
1: via, dai, via andare, che qua cosa c'è da vedere, ce ne dobbiamo andare. Ah, che bello Renato. Già, guarda, non vediamo l'ora. A questo proposito, Attilio, noi stiamo chiaramente tergiversando. Abbiamo un appuntamento col destino, o forse tu hai un appuntamento col destino. Questo saranno solo i posteri a definirlo. Allora, io ho preparato qui una lista di 5 cose e un foglio davanti, diviso in due. E cose che ti volevo chiedere per capire se possiamo fare o non possiamo fare. Ok? Così almeno siamo tutti tranquilli. Senti.
0: Sono già seduto.
1: Allora,
0: già seduto.
1: La prima, così mi dici tu se devo mettere a sinistra o a destra. A sinistra metto sì, fare. No, fare a destra. Ok. Allora, la prima è sfidare gli ippopotami sui 100 metri piani.
0: Oddio. Direi di no.
1: No,
0: direi
1: metto di no. No, ippopotami
0: potrebbe non essere conveniente, no.
1: Ok, no, ma perché loro corrono, sembrano un po' tozzi, ma loro vanno, no? Per quello.
0: Vanno 50 km orari.
1: Cazzo,
0: sembrano così, perché però non sono proprio così come sembrano. Ecco.
1: No, allora no fare, aspetta, metto qua.
0: No, buono.
1: Due, selfie abbracciato ai leoni, possiamo?
0: Svegli, intendi?
1: Beh sì, pensa che quando arriviamo noi sono svegli, quindi dal tuo tono... No, aspetta, selfie. Leone.
0: No, okay. Good idea.
1: Allora niente, proviamo con quest'altra. Distendersi di fianco ai pitoni e chiedergli se è divertente quando lo fai tu a loro.
0: questo sì.
1: Ok, allora questo metto
0: questo
1: qua.
0: Si può fare.
1: Pitoni.
0: Pitone
1: sì.
0: Lo scelgo io quale sarà, però.
1: Ah, meno male, guarda, da una parte e dall'altra non lo so. Lanciare panini con la salamella del bar Tartaruga alle tigri perché le vediamo patite.
0: Oddio, è già partita le tigri con tutto quello che gli da mangiare è difficile. Si potrebbe anche fare.
1: Allora, salamella alle tigri, mettiamo sì. Ok, perfetto. E l'ultima che ho messo è verificare se le scimmie si fanno davvero le pippe per emulazione.
0: Quello sì, perché Luca lo fa, quindi. Speriamo che non sia particolarmente in vena Pornhub quel giorno, non saprei, però non garantisco.
1: A questo proposito, e poi lanciamo davvero la donata, se no finiamo in terreni che sono altro che Ginepraio. Quando abbiamo affrontato questo argomento l'altra volta, Attilio, giustamente poi gli ascoltatori si sono interrogati e dicono, ma scusami, Attilio dice che c'è questa scimmia di nome Luca che si fa le pippe per emulazione. Ma quindi, lì al parco.
0: Non sento più, mi dispiace. No, c'è un'interferenza, credo. Non riesco più a capire.
1: A chi hanno visto?
0: Mi appello alla facoltà di non rispondere a questa domanda. Mi dispiace. Mi dispiace, non so spiegarmelo, ecco, come dire.
1: Ovviamente parliamo di qualche collega, si capisce? No.
0: Ma naturalmente.
1: Ma come certo. Naturalmente? No, che ti stanno ascoltando adesso, Attilio, non si fa così. No.
0: Ma non c'è di, ma sì, sono il capo chi, però fa culo, secondo loro, sono di cazzo.
1: Allora, Attilio, senti, noi siamo... Aspetta, ricomponiamoci per cortesia.
0: Sì,
1: siamo persone serie, stiamo parlando a una radio nazionale.
0: Allora,
1: abbiamo verificato che comunque siamo, a parte che non hai risposto all'ultima, per cui la teniamo fuori. Comunque 2-2, Fabione, hai capito? Se vuoi, puoi stenderti di fianco ai pitoni e lanciare i panini alle tigri. Questo lo possiamo fare. Gli ippopotami dice di no, e anche i selfie col meno. Però questo ed altro lo faremo insieme, Attilio. Se arriviamo lì alle 2, va bene?
0: Va benissimo, perché così tutti quelli che vogliono venire fanno il backstage con me.
1: Quella backstage, che non vuol dire far vedere a Luca come si fa, vero?
0: No, quello già imparato.
1: Ok, quindi alle 2.
0: Una visita guidata anche nella parte dove normalmente lavorano solo gli addetti ai lavori.
1: Ecco, sì, dai, a parte le battute, che cosa vuol dire backstage? Che si mostra proprio il dietro le quinte come funziona il parco safari.
0: Esattamente, gli animali tanto normalmente sentendo la mia voce si avvicinano perché sono curiosi di vedere, quindi si fanno vedere molto più da vicino, molto più tranquilli,

0: tanto i lupi, le tigri, Gianna, il leopardo, quindi sarà molto divertente. Anche gli ippopotami quando li chiamano io, no?
1: Ah, che bello! Ma ti sei mai vestito da Noè?
0: Con la barba lunga?
1: Non lo so. L'idea per Halloween, scusami.
0: La brevetterò, credo.
1: Pensaci. Allora, per tutti quelli che vogliono venire, ok, l'appuntamento è alle 14 domenica 17 di maggio al Parco Safari Le Langhe di Murazzano in provincia di Cuneo, se ricordo bene, giusto?
0: Sì, sì.
1: Provincia di Cuneo, con Attilio che come sempre nella sua infinita bontà ci porterà a vedere le meraviglie del cosmo, una delle quali è chiaramente lui. Attilio,
0: Attilio,
1: ti vogliamo bene, ci vediamo domenica e a presto.
0: Contraccambio di cuore, saluti a tutti, ci vediamo domenica.
1: Ciao!
0: Ciao!

0: Ligabue. Dopo gli attesi concerti negli stadi a giugno, il gran finale della Notte di Certe Notti arriva nei principali palasport. 14 città, 14 appuntamenti unici che si concluderanno il 24 ottobre all'Unipol Dome di Milano. Acquista ora il tuo biglietto su ticketone.it. Con Radio Freccia puoi esserci. Un'esperienza cinematografica sull'incredibile storia di una delle più iconiche band di sempre.
1: It was always about the fans.
0: Il film pazzesco.
2: We are all blood brothers!
0: Iron Maiden, Burning Ambition, dal 14 maggio al cinema.
3: Nuovo Toyota EcoCross Hybrid, fino a 27 km con un solo litro. 116 cavalli! 0 a 100 in 9,2 secondi!
4: Nuova Toyota EcoCross, full hybrid, full fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
3: Ah, lo rifacciamo?
5: Hai sentito l'ultima? I tuoi pet non ci crederanno. Acquista 10 euro di prodotti Ultima.

0: ti rimborseremo il 100%. Ultima, piace a loro, conviene a te. Iniziativa valida dal 15 aprile al 15 maggio 2026. Rimborso massimo 10 euro. Prodotti, condizioni e limitazioni su piacealoroconvieneate.it.
1: Radio Freccia, libera come noi.

0: Sono Iana.
1: Ciao.
0: E io voglio diventare un mattiglio. Ciao. Prendo sempre le ranocchie in mano.
1: Ah sì?
0: E poi sono l'esperto di animali.
1: Allora vediamo se domenica Attilio cerca degli assistenti, come in Fantasia, che è un bellissimo film di animazione, degli apprendisti, e facciamo il tuo nome, Viola, va bene?
2: Vedremo. Scoprire che una scimmia onanista ecco. Ha il mio stesso nome non è stata una bella scoperta. No.
1: Eva, ci sono dei momenti, fratello, in cui la verità ti presenta il conto, tutti noi.

divengono al pettine ed era evidentemente il destino, ha detto questo è il momento. È il momento giusto ed è anche il momento di salutarci. È stato un piacere e un onore servirvi. L'appuntamento è per domani alle 17 nello Stato Libero di Nessuno, dove non importa chi sono, importa chi suono. Grazie a Fabione Macumba Romano in regia, Diana Consolazzi in redazione. Wally vi porta alle 20. Vi auguro come sempre la migliore delle serate. And you don't forget you're alive. Breathe, ever so soft.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: Rocketari. Le 18 in punto, ben attraccati al Molo 17, anche di martedì, anche nel dodicesimo giorno di maggio. Wally vostro qui, pronto a prendervi, abbracciarvi se vi piace il contatto fisico, se no stiamo anche un po' a distanza di sicurezza, però sicuramente da qui fino alle 20 approfitterò della vostra compagnia. Rigorosamente in diretta al 258 del Digitale Terrestre e al 738 di Sky, tutto in HD per quanto concerne la nostra radiovisione. Con un saluto, un abbraccio e un grazie gigantesco a Diana Consolazio, Fabione Romano e al nostro Nobody che ci hanno accompagnati per la precedente ora, quella che va dalle 17 fino alle 18. Oh, poi io ve la butto lì, eh. Cioè, non è che c'è un orario giusto per seguire Radio Freccia. Voi nel dubbio restate qui, perché ci siamo 24 ore al giorno, 7 giorni su 7, 365 giorni all'anno. Siamo sempre qua, con una missione. Portare un po' di musica, quella che ci fa stare bene, quella che insomma raddrizza anche le giornate più storte. Poi, qualora vi andasse di condividere pensieri, parole, opere ed omissioni, 366-663-4466 a vostra disposizione per SMS e WhatsApp.

0: po' di presobenismo immotivato, vai, yeah! I Ram con Shiny Happy People a inaugurare questo appuntamento col Molo 17 dalle 18 fino alle 20 con Bolli Vostro rigorosamente in diretta su Freccia. Chi è?
1: Buon pomeriggio Sfrecciati.
0: Buon pomeriggio a lei.
1: Sul suggerimento di Wally nostro, cioè che non è mai come i pavesini, è sempre l'ora giusta di mettere Radio Freccia, vi comunico esatto. Che io ho provato a impostare Radio Freccia su tutti i sei tasti
0: bravo,
1: della mia macchina.
0: Bravo, bravo.
1: Non me lo fa fare. Mi dice no, è già impostato sul tasto 1, fanculo!
0: Ma scusa, dobbiamo fare un esposto subito contro questa macchina, contro questa marca. Va bene, visto e considerato che è sempre l'ora giusta per essere su Freccia, visto e considerato che poi in questi quasi 10 anni si è costruita una famiglia, no? Che è quella degli Sfrecciati, permettetemi di fare tanti auguri alla piccola Sofia che oggi compie 3 anni. Auguri piccola da tutti gli Sfrecciati e da parte dello zio Wally. Tanti tanti auguri. Skank and Nancy, God Loves Only You.

0: don't. Yeah, when you talk to me, fix that fucking face. Yeah, motherfucker, fix that fucking face. Yeah, yeah, when you talk to me, fix that fucking face.
1: Radio Frecce.
2: Sgaggaruppi. 18 e 12 minuti in questo martedì, in questo dodicesimo giorno di maggio, insieme a Wally Vostro, Molo 17 fino alle 20, per un pezzettino anche con quelle due personcine a modo di Machine Gun Kelly e Fred Durst, che hanno appena sparato lì questa Fix Your Face, che, come raccontato nelle scorse settimane, è una novità che fa parte della Top 20, quindi le 20 novità discografiche presentate da Radio Freccia, nonché un dissing da parte di Machine Gun Kelly rivolto a Youngblood, perché poi anche le amicizie a un certo punto si possono rompere. A quanto pare quella tra Youngblood e MGK, insomma, ormai è bella che è andata. Va bene, loro invece sono You're Joe Kill con Girl, You'll Be a Woman Soon.

Beh, è una storia molto lunga quella di questa canzone che si chiama Girl, You'll Be a Woman Soon, che parte nel 1966, quando a registrarla è Neil Diamond. Di mezzo, l'anno successivo, c'è una cover di Cliff Richard, ma nel 1994 Huge Overkill la prendono, la rifanno a modo loro e quella versione entra dritta nella colonna sonora di Pulp Fiction. Sapete che Quentin Tarantino, il regista, è anche un fine appassionato di musica e insomma fa sempre queste scelte. Ora, tutto molto interessante, ma credo vi farà più piacere forse sapere che tutte le volte qui passa questa canzone io fuori onda ballo sentendomi un po' come quell'attrice lì, che si chiamava quella del ciclone, Lorena Fortessa, guarda cosa vado a ripescare, quando balla The Rhythm is Magic nel ciclone. Va bene, Nothing But Thieves, Impossible su Radio Freccia, non cambiate, stavo scherzando.

0: Se deghi arredare la tua casa o deghi rifare il bagno, vai su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
1: E se deghi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
2: Come deghi fare? Deghi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
3: Deghi approfittare, deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
0: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
4: Pronti per ordinare?
5: Sì, allora, una vellutata con tanto formaggio, uno sformato di verdure con patatine fritte e...
6: Il 70% degli italiani non riesce a seguire una dieta sana in modo costante. Scegli Generali per proteggere la tua salute. E subito per te il regalo, un check-up a scelta tra visita con un nutrizionista, esami ematici o visita cardiologica. Adesso, per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 30 giugno. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su generali.it.
7: Mille cose da fare e non hai ancora prenotato le vacanze. Ma con l'abbonamento ET Contact di Salmo Iraghi e Viganò ricevi le tue lenti a contatto dove vuoi, quando vuoi. Zero pensieri e più tempo per te.
8: Ultima chiamata.
7: Vieni in negozio. Termini e condizioni sul sito.
9: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
10: Mongi Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Mongi, la famiglia italiana del pet food.
11: Radio Fred.
12: Dai, su. Walk time. 18 e 26 minuti, buon martedì, buon dodicesimo giorno di maggio, insieme a Wally Vostro, il sottoscritto, quello lì che approfitta della vostra compagnia fino alle 20, ricordandovi però che stare su Freccia sempre e comunque è la scelta giusta, perché c'è sempre qualcosa di cui chiacchierare al 366-663-4466, per esempio tra poco parleremo di abbonamenti, però visti da un lato un po' diverso. Che secondo me non va aspettate, ma soprattutto c'è sempre della buona musica da ascoltare. In questo caso credo si tratti proprio di una bella carezza all'anima firmata Dave Matthews Band. Questa è The Space Between.

Dave Matthews Band, patrimonio dell'universo, The Space Between su Radio Freccia, con voi il vostro fino alle 20. Dunque, dicevamo abbonamenti. Avete presente che, soprattutto da diversi anni a questa parte, ci sono tante persone che dicono: ma io non so come arrivare a fine mese, non so i soldi dove vanno a finire. Ecco, è stata condotta una ricerca commissionata dalla banca digitale Revolut, che ha attestato che complessivamente gli italiani perdono oltre 140 milioni di euro. 140 milioni di euro al mese in abbonamenti, con uno spreco annuale di almeno 1,7 miliardi di euro. In dettaglio si è cercato di capire del perché non vengano disdetti questi abbonamenti che vengono sottoscritti. Il 36% degli intervistati ha spiegato che non c'è una vera ragione, il 26% ha detto che magari potrebbe ripensarci a usarlo e il 17% se l'è proprio dimenticato. E lo so che anche voi che siete all'ascolto avrete qualche abbonamento attivo, ma non vi ricordate.

0: Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Oliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro! All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro! Corri! La spesa te la offrono Oliveto e Rocchetta!
1: Progetta la tua Febal Casa. Hai fino a 2.000 euro di sconto su soggiorno e camera da letto, elettrodomestici a metà prezzo e top ingressi in regalo. Sei Febal e casa.
2: Febal Casa, Febal Casa.
1: Più info su febalcasa.com.
3: Game, set, match. Che sia per la vittoria o anche solo per la voglia di stare insieme. Brinda con Prosecco Doc. Prosecco Doc è official sparkling wine degli internazionali BNL d'Italia.
4: Signor direttore, non è ancora rientrato? È in vacanza, in Umbria.
5: Ah, sarà più di un anno.
6: Vivere la ballerina è vivere davvero. Umbria, cuore verde d'Italia.
7: Sai cos'è il piano di accumulo in oro? È la forma di risparmio di Orocash Invest per acquistare oro fisico gradualmente, anche con pochi euro al giorno. Come? Scegli quanto oro acquistare, pianifichi i versamenti e alla fine del piano hai un patrimonio reale e concreto. Scopri di più su orocash.it. Uno per tutti.
8: Tutti per Orocash.
7: Messaggio promozionale. L'investimento in oro comporta rischi e non garantisce rendimenti. Prima di acquistare, valutate l'operazione in base alla vostra situazione finanziaria.
9: Donut a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
10: Radio Freccia.
11: Zon zon. Le 18 e 40 minuti di un martedì 12 di maggio che spero pieno di sorrisi, pieno di vibrazioni belle per tutti voi che siete all'ascolto, beh in realtà anche per chi non è all'ascolto, perché poi voglio dire la felicità diventa anche contagiosa. Siete con Buon Livostro fino alle 20 rigorosamente in diretta. Si parlava di questo fenomeno di sub-ghosting, cioè che riguarda tutte quelle persone che sottoscrivono degli abbonamenti, continuano a pagare per quel servizio di cui però non usufruiscono. Cioè, perché poi la mente umana ogni tanto fa anche questo. Allora vi ho detto, state attenti perché sicuramente anche voi avrete qualcosa di sospeso e se non mi interessa più, ovviamente, ricordatevi di disdire. Sono arrivati un po' di messaggi che ascolteremo e leggeremo subito dopo questa canzone strappamutande dei Bon Jovi che si chiama I'll Be There For You.

0: Ciao sfrezzati, una delle prime cose che bisogna controllare nelle proprie spese mensili sono le piccole spese ricorrenti, quindi non so, il caffè tutti i giorni, la colazione tutti i giorni nel bar, il pacchetto di sigarette tutti i giorni, gli abbonamenti a qualsiasi cosa. Se si fa attenzione a quello si può eliminare il superfluo e risparmiare una marea di soldi. Ciao a tutti, Iginio da Parma.
1: Ciao Iginio, io aggiungo anche che secondo me al netto del dover rinunciare, in certi casi bisogna farlo perché magari non si hanno fondi a sufficienza, secondo me già solo prevedere quella spesa fa la differenza. Cioè, se tu sai che devi spendere quella cifra lì, ok, ma se ogni mese per un abbonamento che non hai disdetto e che continui a ignorare perché poi non lo usi, perché dici vabbè dai poi lo eliminerò con calma e tutto quanto, lì se fai il conto poi a fine anno di quello che effettivamente hai speso è qualche imprecazione più dura del solito, secondo me la tiri, però la devi tirare contro te stesso, perché poi alla fine la scemenza l'hai fatta tu. E vabbè, è andata così. Fra pochissimo G.O.D. and the Broken Ribs, Jack White dalla Top 20. Subito invece gli Ex Ambassadors su Freccia con Your Town.

0: Radio Freccia.
1: Ultimo Rock Time per quanto riguarda questa prima ora di Molo 17, sono le 18:55 minuti, il che significa che mandiamo in archivio questi primi 60 minuti, però lo facciamo alla grande con Mr. Jack White, G.O.D. and the Broken Ribs. Questo è il titolo della canzone che abbiamo appena ascoltato e che riporta Jack White dritto dritto tra le 20 novità discografiche che vi facciamo sentire lungo tutte le nostre giornate, che poi non si tratta di una classifica durante tutto l'anno, si tratta semplicemente di un agglomerato di suoni che voi potete consultare anche sull'app RTL 102.5 Play, che io vi consiglio di scaricare perché è gratis e vi permette di rimanere sempre in contatto con noi, con le nostre dirette e soprattutto con i nostri contenuti. Che bella questa! Tears for Fears con Mad World.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: Rocketari. Le 19 in punto, ben attraccati alla seconda ora di Molo 17 fino alle 20 con Wally Vostro, come di consueto dal lunedì fino al giovedì, con anche un reminder, come dicono quelli un po' a sganarà, sul fatto che insomma noi siamo sempre qui, 7 su 7, 365 giorni all'anno, 24 ore al giorno ci trovate attivi con la miglior musica a disposizione, no? Quella che insomma cerchiamo di suonare per far sì che anche le giornate più storte possano raddrizzarsi, per far sì che quell'umore lì stia sempre sul più e mai sul meno, cioè che poi per carità ogni tanto sul meno ci va e serve anche quello, però noi cerchiamo di raddrizzare il più possibile, per esempio con canzoni che strizzano anche l'occhio molto al passato, in questo caso The Genius, Mr. Ray Charles con Unchain My Heart.

0: Unchain my heart, leva le catene a questo cuore, no? A questo cuore che non riesce a staccarsi da te. Però questa è una visione un po' stramba dell'amore. D'altronde, quando ci si incatena o ci si sente incatenati, c'è qualcosa che non va, no? Nella visione dell'amore. Certo è che parlare di questo argomento è davvero difficile e spinoso. Una delle prime cose che mi vengono in mente quando si parla d'amore è quello che scrisse molto tempo fa, tantissimo tempo fa, Erasmo da Rotterdam nel libro L'elogio della follia, che vi consiglio di leggere. Cioè lui dice: ma come fa una persona che non ama se stessa a essere in grado di amare qualcun altro? Che è un punto, un ottimo punto, no? Cioè, how can you love someone if not yourself? E questa frase qui è centrale in una canzone che stiamo per ascoltare. Questa qui. Watch Over You, The Yalta Bridge.
1: All right.

0: Radio Freccia.
1: Sgaggaruppi. 19:12 minuti, è martedì, è il 12° giorno di maggio e siete con Wally Vostro quantomeno fino alle 20 rigorosamente in diretta su Freccia, dove abbiamo appena ascoltato Marmosets con New York direttamente dalla nostra top 20. A proposito di novità,

0: Disposable Teens, Marilyn Manson su Radio Freccia nel Molo 17. Chi è?
1: Buonasera a tutti.
0: Radio buonasera, Freccia. Buonasera.
1: Buonasera a tutti.
0: Buonasera.
1: Sono rientrato ieri sera dal Cammino di Santiago. All'incirca 32 giorni.
0: Mazza.
1: Un'esperienza fantastica, emozionante. Ma mo me voglio veramente riposare. Mi siete mancati. Un abbraccio a tutti.
0: Ciao fratello. Ciao Simo, grazie per questa condivisione. È così, sospesa tra lo spirituale e il pragmatico, capito? Bello tutto, tanta spiritualità, però adesso datemi un divano, perché tutto bellissimo, però ogni tanto poi le chiappe devono vedere anche il divanello. Va bene, fra pochissimo dalla Top 20 sarà il turno di Florence Road con Hanging Out to Dry. Subito invece su Freccia i Red Hot Chili Peppers con Danny California.

0: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
1: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
2: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
3: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti.
1: Perché se non deghi, non ci credi.
0: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
4: Con Renault Care Service, quando porto la mia Renault in un'officina autorizzata, trovo esperti che se ne prendono cura. E da oggi, con il programma Fedeltà Renault Club, a ogni intervento di manutenzione accumulo punti. Non male. Così posso ottenere vantaggi esclusivi come viaggi, shopping e molto altro. D'altronde, chi meglio di Renault sa prendersi cura della mia Renault?
5: Programma Le Club per veicoli Renault immatricolati dal 2018 al 2022, intestati a persone fisiche. Raccolta punti su interventi non in garanzia fino al 30 settembre 2027. Regolamento su Renault.it.
6: Hai sempre mille cose da fare, messaggi, mail, appuntamenti. E così non hai ancora prenotato la vacanza che sogni da mesi. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha pensato ET Contact, l'abbonamento che ti porta le tue lenti a contatto dove vuoi, quando vuoi. Devi solo scegliere tipologia, quantità e indirizzo di consegna. Così hai meno pensieri e più tempo per te.
7: Ultima chiamata per l'imbarco a lei.
6: Vieni nei negozi Salmoiraghi e Viganò e scopri il piano più adatto a te. Termini e condizioni sul sito.
8: Solstizio d'estate cambia ritmo. 21 giugno, Sun Park Adriatic Festival, San Benedetto del Tronto. In scena, Fred De Palma, Samurai Jay, Jimmy Sachs, Alma, Eva, Bells, Amelie. Preparatevi alla storia. È l'unica data italiana dell'icona mondiale Ricky Martin. E non finisce qui. L'after show ufficiale è firmato Gabri Ponte. Con un DJ set speciale. Una sola notte, infinite emozioni. Prevendite disponibili ora sui circuiti ufficiali.
9: Costo del carburante in aumento? Scegli un furgone più efficiente. A maggio sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro IVA esclusa sulla pronta consegna. Per tutti. Approfittane subito.
10: Un'esperienza cinematografica sull'incredibile storia di una delle più iconiche band di sempre.
11: It was always about the fans.
10: Il film pazzesco.
12: We are all blood brothers!
10: Iron Maiden, Burning Ambition, dal 14 maggio al cinema.
13: Progetta la tua Febal casa. Hai fino a 2.000 euro di sconto su soggiorno e camera da letto, elettrodomestici a metà prezzo e top ingressi in regalo. Se Febal è casa.
14: Febal casa, Febal casa.
13: Più info su febalcasa.com.
15: Radio Freccia.
16: 19:27 minuti in questo martedì 12° giorno di maggio, insieme a Wally Vostro, questo qua, quello che approfitta della vostra compagnia fino alle 20 nel Molo 17. Mi piace sempre tantissimo quando fra di voi, poi fra messaggi che mandate al 366-663-4466, si creano queste conversazioni. Allora, poco fa Simone da Roma ci raccontava che, insomma, gli siamo mancati perché ha fatto il Cammino di Santiago, 32 giorni se non ho capito male, e non ci ha ascoltati per quei 32 giorni lì. A questo messaggio risponde Gianni, prego.
17: Sì, fratello, bello il Cammino di Santiago, bello quello che vuoi. Ma non dire che ti siamo mancati, perché bastava scaricare l'applicazione e Radio Freccia l'ascoltavi. E che cazzo. Ciao da Gianni.
16: Ciao Gianni, manda un curriculum. Il mio capo sarebbe felicissimo di questa cosa. Non ci ho pensato neanche io di dire, cacchio, ma potevi scaricare l'app. Vabbè, lo dico, non ci ho pensato perché ho immaginato tutta una sfera emotiva, sentimentale, sentimentale, spirituale, personale, per cui mi sono detto, boh, magari non l'ho mai fatto il Cammino di Santiago, magari anche senza avere uno che ti parla nelle orecchie potrebbe essere un po' più funzionale. Però bravo Gianni, mi è piaciuta questa mossa di marketing, bravissimo. Ci sono i Dire Straits,

È la storia di due persone che una sera al Luna Park si innamorano reciprocamente, però alla fine della serata comunque ognuno va per la sua strada e tra di loro non nasce niente. Una storia, se vuoi, tipica anche della penna ispiratissima di Mark Knopfler, che dal punto di vista proprio delle liriche ha sempre avuto questa ispirazione un po' da sottone, se vuoi, no? Uno tendente alla sofferenza amorosa. In realtà poi in questo testo vengono affrontati temi come la solitudine, l'incomunicabilità, l'amore come mezzo di evasione dalla quotidianità, ma soprattutto il timore di soffrire. Insomma, un pezzo clamoroso, Tunnel of Love, che abbiamo appena ascoltato qui su Radio Freccia, dove in arrivo ci sono gli Smashing Pumpkins con Soul Lara.

0: Radio Freccia.
1: Zon zon. 19:45 minuti con Evanescence, Who Will You Follow? Questo è il titolo della canzone che abbiamo appena ascoltato su Freccia, che fa parte della nostra Top 20. Cos'è la Top 20? Allora, lo dico io perché l'ultima volta eravate un po' impreparati. È la lista delle 20 novità, le 20 novità discografiche che vi facciamo ascoltare lungo tutte le nostre giornate, che di tanto in tanto vengono anche rinfrescate. Facciamo il bagnetto alle novità, come si fa il bagnetto al lievito madre che serve poi per fare il pane e tutta quella roba lì. Lo dico perché la mia fidanzata a casa lo cura questo lievito madre ed è molto affascinante come situazione. Cioè, nel senso, da avere un microorganismo che è lì, che poi ti permette di fare cose, è bellissimo. Ecco, la nostra Top 20 è un po' questo, no? È il lievito madre delle nuove leve del rock and roll, comunque dei grandi nomi che poi si ripresentano. Blink 182 su Freccia.

Si chiama What's My Age Again, questa canzone dei Blink 182 che abbiamo ascoltato ancora una volta qui su Radio Freccia, perché comunque insomma gli inni rimangono lì, no? E questo lo è stato per chi insomma è stato adolescente o comunque giovane all'inizio degli anni 2000, o se non adolescente anche il bimbo che si affa- o la bimba che si affaccia all'adolescenza e comincia ad apprezzare il suono della chitarra, comincia ad apprezzare un po' quell'attitudine pop punk, definiamola così. Ecco, i Blink 182 sono rimasti comunque bandiera per chi in qualche modo ha amato e ama quel suono lì. Ripeto, What's My Age Again, su Radio Freccia, dove in arrivo c'è Corey Taylor con Beyond.

0: Radio Freccia.
1: Ultima Rock Time per quanto riguarda il Molo 17 del martedì 12 di maggio. Sono le 12, sì, sono le 19.56, più o meno 19.56 minuti, il che significa che il portone del Molo si chiude qui, si spalanca invece quello di Rebel Yell, e dunque Step arriverà al microfono e vi porterà con sé fino alle 22. Abbiamo appena ascoltato le Warning con Kerosene direttamente dalla nostra Top 20, che è la lista delle 20 novità discografiche che vi facciamo ascoltare tutti i giorni, tutto il giorno. Se vi va di consultarla in maniera un po' più approfondita, scaricate l'app RTL 102.5 Play, che è il modo più smart per rimanere in contatto sì con la nostra diretta, ma soprattutto con tutti i nostri contenuti, tra cui anche la Top 20. Detto tutto. Va bene. Raga, grazie mille. Noi ci si becca domani a partire dallo scoccare delle 18. Fino ad allora, mi raccomando, Cinemeteo and Always Leave Rock and Roll.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: Alle 20, signore e signori, comincia la prima ora di Rebeliel con Step qui al microfono. Vi ricordo che siamo in radiovisione al canale 258 del digitale terrestre, 738 di Sky. Ovviamente ricordiamo anche il numero per gli SMS e i messaggi WhatsApp, che è il 366-663-4466. Staremo assieme fino alle 22 e poi subito dopo ci sarà Cassidy. Stavo leggendo un messaggio: queste notizie non passano in TV, chissà perché non ce lo dicono. Vabbè, comunque sono tante notizie in realtà che non riguardano la musica, quindi non andremo a parlarne, però oggi è una giornata un po' particolare soprattutto per il calcio. Detto questo, chiudo davvero il discorso, non vado avanti perché cominciamo non a razzo di più proprio. Ramble on, Led Zeppelin.

Ramon e Led Zeppelin. Abbiamo aperto così questa prima ora di Rebeglie, tornando indietro nel tempo nel 1969, 440esimo posto della lista delle 500 migliori canzoni del mondo, redatta dalla rivista Rolling Stone. Intanto approfitto per salutare anche Mitch e tutti coloro che intanto stanno scrivendo. Ragazzi, possiamo cominciare. Oggi un po' più calma rispetto a ieri come cosa. Ieri ci siamo sfogati un po', tra l'altro tra poco arriverà, tra pochissimo, insomma, fra due canzoni, arriverà una di quelle che ci ricorda un qualcosa del nostro passato neanche tanto lontano e fa, secondo me fa ancora molto male. Ci arriveremo, Biffy Clyro e Black Keys subito dopo per la Top 20.

0: Radio Freccia.
1: Rock. 20 e 14 minuti, momento tristezza. In questa prima ora di Rebelliel, ma diciamo di questa puntata proprio di Rebelliel. Allora, nel 2002, a luglio per l'esattezza, fu pubblicato un album da Bruce Springsteen, un album dedicato proprio a tutto ciò che era accaduto l'anno prima, ovvero gli attacchi alle Torri Gemelle dell'11 settembre. Quella che stiamo per ascoltare è Lonesome Day.

Day è una canzone tratta dall'album The Rising, per l'appunto del 2002, ed è una di quelle canzoni che è molto particolare, perché l'album riesce a tirare fuori canzoni che possono avere un significato prese singolarmente, oppure possono essere assolutamente associate agli eventi dell'11 settembre 2001. Parliamo tra poco, però prima ce l'ascoltiamo. Lonesome Day, Bruce Springsteen.

Lonesome Day, Bruce Springsteen, è una canzone che parla dell'affrontare la solitudine dovuta poi alla perdita della persona amata. Come dicevo prima, può essere presa singolarmente, quindi ha questo significato, ma poi vista nell'insieme dell'album è riconducibile al discorso delle Torri Gemelle, quindi all'11 settembre del 2001, una giornata terribile. E tra l'altro ho avuto modo di, quando sono stato lì a New York, a Manhattan per l'esattezza, di andare a vedere la zona in cui hanno fatto questo memoriale in ricordo di tutte le vittime. Non c'è cosa, secondo me, avendo vissuto, seppur a distanza, ma avendo vissuto quell'epoca, cioè quest'epoca qui, è stato terribile.

0: terribile leggere,
1: cioè è terribile nel senso che ti commuove per ovvi motivi, leggere quei nomi e poi leggere soprattutto determinati nomi che sono le mamme che portavano in grembo i loro bambini, quindi con dicendo nome e cognome della persona, poi tra parentesi col figlio, è il suo figlio mai nato. Questa è una delle cose più tristi in assoluto.

0: Hai sentito l'ultima? I tuoi pet non ci crederanno. Acquista 10 euro di prodotti Ultima e ti rimborseremo il 100%. Ultima, piace a loro, conviene a te. Iniziativa valida dal 15 aprile al 15 maggio 2026. Rimborso massimo 10 euro. Prodotti, condizioni e limitazioni su piacealoroconvieneate.it.
1: Ligabue. Dopo gli attesi concerti negli stadi a giugno, il gran finale della Notte di Certe Notti arriva nei principali palasport. 14 città, 14 appuntamenti unici che si concluderanno il 24 ottobre all'Unipol Dome di Milano. Acquista ora il tuo biglietto su ticketone.it. Con Radio Freccia puoi esserci.
2: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
3: Nuovo Toyota EcoCross Hybrid, fino a 27 km con un solo litro. 116 cavalli! Da 0 a 100 in 9,2 secondi!
4: Nuova Toyota EcoCross, full hybrid, full fun. Da 17.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
3: Ah, lo rifacciamo?
5: Monge Monoprotein è una vera poesia, una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Radio Freccia.
6: Le 20:29 minuti di questa prima ora di Rabeglielli con Step qui al microfono. Tra poco poi andremo ad ascoltare alcuni messaggi che sono arrivati in merito a quello di cui parlavamo, tra il boss e la situazione di New York, cioè. Ma adesso è arrivato il momento di ascoltarci una canzone che è decisamente contemporanea e purtroppo credo lo rimarrà veramente per tanto tempo ancora, pur essendo una canzone degli anni 90, per l'esattezza del 1991. Man in the Box degli Alice in Chains, dove si è cercato di, questo nel testo, di far capire come il governo

comunque i mass media vadano a controllare la percezione del pubblico su alcuni eventi nel mondo e cercano di inculcarti queste notizie direttamente a casa tua, stando seduto davanti alla televisione, davanti alla radio, che sia. E per questo che dicevo, è una cosa secondo me molto molto contemporanea. Comunque loro dicono, alla fine si tratta solo di uscire da quella scatola, man in the box per l'appunto, e guardare per bene la globalità delle cose.

0: Money in the Box, Alice in Chains. Quando abbiamo superato la metà di questa prima ora di Ravelielle, volevo salutare Gianfranco che dice: dirti disco che mi ha accompagnato dal primo giorno di università, ringiovanisco con Radio Freccia. Grazie Gianfranco, mi ha proposito ieri, gli piace. Comunque, basta, se no riprendiamo. Prego,
1: ciao,
0: Davide.
1: Bruce Springsteen mi è sempre stato simpatico come rocker.

0: mi sembra una persona sana. Da quello che mi risulta non ha mai avuto problemi con la legge.
1: Beh, oddio.
0: O scandali per droga.
1: No, quello
0: è un rocker impegnato e fa buona sì, musica.
1: È anche questo.
0: Davide, buonasera.
1: Allora, no, caro Davide, devi sapere che alla fine del 2020, settembre-novembre, non ricordo, fu arrestato per guida in stato di ebbrezza. Poi fecero, quando si arrivò poi a giudizio proprio, ritirarono l'accusa perché il tasso alcolemico comunque era basso, quindi non tale da questo procedimento, dall'arresto vero e proprio, però gli fu fatta una multa. Ma tutto sommato non posso che darti ragione però su quello che hai detto, su tutto quello che hai detto.

0: Radio Freccia.
1: I Muse in top 20. Le 20 e 42 minuti, così giunti al termine di questa prima ora di Ravegliere.
2: Buonasera, sfrecciati. Io ricordo benissimo le Torri Gemelle di World Trade Center. Sono stato nel 1998.
1: Quindi tu le hai viste proprio.
2: E che dire, è veramente una cosa impensabile che non ci siano più. Adesso si innalza la Free Tower, la Torre della Libertà, il grattacielo della libertà, ma non è la stessa cosa. Vorrei tanto ritornare per vedere il memoriale, perché ripeto, è veramente impensabile una cosa del genere.
1: Allora, ti dico, caro amico, se ha fatto commuovere anche me, che di per sé sono notoriamente una persona cinica, e comunque fa molto effetto veramente. Poi ero assieme ad un amico di New York che mi raccontò quello che accadde in quei giorni. Lui lavorava in polizia all'epoca, quindi mi raccontò tutto quello che era successo e i giorni seguenti poi all'attentato, ed è un qualcosa che assolutamente, ma mi vengono i brividi

0: Lenny Kravitz.
1: Ma la rido perché so il finto entusiasmo per Lenny Kravitz è fantastico, come una scintillante moneta da 3 euro. Ma perché dici questo? Sono felicissimo. Comunque, ragazzi, vi ricordo di scaricare l'app RTL 102.5 Play per continuare ad ascoltare Radio Freccia ovunque voi siate, anche se siete per lavoro o per turismo a New York. Ci potete seguire tramite l'app e lì potete ritrovare tutti i nostri programmi, le nostre interviste e le ultime notizie. Solo ricordatevi il fuso orario, ovviamente.

0: Radio Freccia.
1: Le 20 e 55 minuti, ragazzi. Tu dici, ma Francesco da Cagliari, saluto assolutamente.
2: Poi, beh, io non vi capisco, non vi capisco.
3: Grande Lenny Kravitz, senti!
1: Non vi capisco quando mandate questi messaggi. Ma perché? Perché questa roba? Perché? Comunque, vabbè, ragazzi. Stiamo per chiudere la prima ora di Rebeliel. Approfitto per ricordarvi che giovedì ci sarà la rubrica legata alla, cioè, alla sessualità, quindi Rebeliel Sex. Al di là di questo, tra poco parliamo di una canzone dei Beatles in apertura della seconda ora. È importante, decisamente importante, ma soprattutto c'è una notizia legata ai Beatles che sto sentito oggi in radio, verrebbe da dire.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia. Walk Time.
1: 21, signore e signori. Comincia la seconda ora di Rebel Yell con Step qui al microfono. Siamo in radiovisione al canale 258 del digitale terrestre, 738 di Sky. Ovviamente ricordiamo anche il numero per gli sms e i messaggi WhatsApp, che è il 366-663-4466. Come dicevo prima, apriamo con una canzone dei Beatles, Help. Ed è una canzone del 1965, un periodo in cui John Lennon non se la stava passando molto bene, decisamente stressato. Immaginate comunque i tour estenuanti dei Beatles ovunque nel mondo. In continuazione, in giro, gente che ti tartassa, che ti sale addosso proprio, che ti vuole anche solo toccare. E poi un conflitto con la prima moglie.

Help, i Beatles, con quella che poi è stata la... una canzone presente, è quella che ha dato poi il nome al film dei Beatles, Help, per l'appunto. Ora, come dicevo prima, una situazione tragica in realtà per John Lennon, che aveva anche cominciato a mangiare in maniera disordinata, tanto da autodefinirsi l'Elvis grasso. E poi, al di là di questo, come dicevo prima, una lotta con sua moglie in casa, con la prima moglie, così se ne va in soffitta di casa sua insieme a Paul McCartney, compone questa canzone in giro in realtà di poco, torna giù, la fa ascoltare anche alla moglie, tutti felici, la compongono e la storia è fatta. Poi veniamo alla notizia del giorno, la notizia che riguarda Londra, ovvero gli studi della Apple Corps, se vi ricordate il palazzo della Apple Corps dove ci fu l'ultimo concerto dei Beatles sul tetto. Cosa è successo? Ve lo dico tra poco. Credevamo a Fleet prima.

0: Radio Freccia.
1: Le 21 e 11 minuti di questa seconda ora di Rapeglieri. Si stava parlando degli uffici della Apple Corps a Londra, dove nel 2027 sarà aperta questa specie di museo, chiamiamolo così, perché poi lo definiscono experience. Raga, è un museo, molto grande, molto particolare, perché l'edificio verrà completamente riconvertito in uno spazio su 7 piani con materiali di archivio mai esposti prima, installazioni immersive, mostre temporanee, merchandising ufficiale e la ricostruzione dello studio utilizzato durante le sessioni di Let It Be. Ovviamente l'Apple Corps ha chiesto anche il sostegno, il permesso ai Beatles rimanenti e anche poi agli eredi di John Lennon e George Harrison, che hanno acconsentito assolutamente. Anzi, Paul McCartney ha detto, l'ha definita casa quella struttura lì. Ora, c'è un motivo per cui si sta facendo tutto questo, anzi diversi, parliamo tra pochissimo dopo la Nispo Reset.

Hands Clean, Alanis Morissette. Si stava parlando di questa cosa del 2027, di questo museo che faranno a Londra negli uffici degli Apple Corps. E diciamo, le motivazioni quali sono? Innanzitutto il fatto che proprio il brand Beatles sta nuovamente tornando a splendere grazie poi ai documentari, a nuova musica. Poi ci saranno i biopic che usciranno, su 4 ce ne saranno, su ognuno di loro praticamente. E poi c'è anche la volontà di creare o comunque di spostare un po' quello che è il turismo musicale, che è una cosa in realtà che c'è in varie parti del mondo, soprattutto ovviamente negli Stati Uniti, ma parlando della Gran Bretagna, parlando dell'Inghilterra, da Liverpool anche a Londra.

0: pronti per ordinare?
1: Sì, allora, una vellutata con tanto formaggio, uno sformato di verdure con patatine fritte e...
2: Il 70% degli italiani non riesce a seguire una dieta sana in modo costante. Scegli Generali per proteggere la tua salute. E subito per te in regalo un check-up a scelta tra visita con un nutrizionista, esami ematici o visita cardiologica. Adesso, per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 30 giugno. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su generali.it.
0: Devi fare il piano, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
3: Signor direttore, non è ancora rientrato? È in vacanza, in Umbria.
4: Ah, sarà... più di un anno.
5: Vivere il Tuderte è vivere davvero. Umbria, cuore verde d'Italia.
6: Danat a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
7: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
8: Radio Freccia.
9: 21 e 25 minuti di questa seconda ora di Rebeliel. Marco, prego. Aspetta che c'era un messaggio molto particolare, ragazzi, questo è uno di quei messaggi importanti e secondo me decisamente, secondo me possono cambiare la giornata. Prego.
10: Ciao, Lock and Loll.
9: Questo Lock and Loll, ragazzi, mi fa impazzire, quindi grazie Marco per questo messaggio, credo fosse tua figlia, credo tua figlia però, e niente, non si sente più niente, potenti mezzi. Comunque, ragazzi, possiamo andare avanti, ormai siamo quasi giunti alla metà di questa seconda ora di Rebeliel con i Roots, The Seed.

0: The Roots, The Seed, siamo giunti alla metà di questa seconda ora ed era da un po' che non sentivo questo nostro ascoltatore, assiduo precisamente, ma ovviamente facente parte della grande famiglia di Rebel Yell per l'esattezza. Prego.
1: Buonasera, sono Stefano Perez. Volevo dirvi che vi ascolto sempre, anche se mi faccio sentire poco. Ogni tanto mi piace ricordare la parola balzeccare, che significa togliere al volo.
0: Ricordiamo Stefano Perez, l'inventore di questa parola balzeccare importante, quindi sottolineiamo questa cosa. Imagine Dragons.

0: Frida Troni. Dal 28 aprile al 20 maggio acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: L'ispirazione è là fuori. Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e plug-in hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
2: Vuoi acquistare oro fisico da investimento? Affidati a Orocash Invest. Puoi farlo in un'unica soluzione, scegliendo lingotti e monete d'oro o gradualmente con il piano di accumulo in oro. Risparmi anche pochi euro al giorno e costruisci un patrimonio reale e concreto. Scopri di più su orocash.it. Uno per tutti.
3: Tutti per Orocash.
2: Messaggio promozionale. L'investimento in oro comporta rischi e non garantisce rendimenti. Prima di acquistare, valutate l'operazione in base alla vostra situazione finanziaria.
4: Sun in the sky, you know how I feel.
5: Che gusto avrà la tua prossima avventura?
4: And I'm feeling good.
5: Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane.

0: mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con noi.
1: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Radio Freccia. Walk time.
3: 21:40 minuti. Intanto c'è un momento nostalgia praticamente. A parte la canzone che c'è adesso, Eagle Eye Cherry con Save Tonight, a parte questo. Ma ci sono due messaggi. Vado a leggere il primo per proprio ordine, come sono arrivati, no? Cronologico. Dice: ciao Step, il guru che fine ha fatto? È un grande ascoltatore di Radio Freccia e purtroppo non so risponderti. E anche Bove, subito dopo, quindi manco l'avevo letto il messaggio, ma subito dopo dice: ciao Step, ci sono due ascoltatori che mi mancano. Leo, scusate, ho unito le cose. Leo è il guru. Bei tempi, per chiunque, magari qualcuno dovesse sapere chi fosse questo Leo, prego, abbiamo...
4: Io conoscevo uno che era un cammello una volta. Pensa un po', io lo parlo il cammello.
3: Lo parlo il cammello. Ecco cosa accadeva la notte in Rebel Yell. La domanda era: che verso fa il cammello?

Save Tonight, Eagle Eye Cherry, ma anche il Bove mi ricorda lo schiaffone sulle chiappe, fantastico, memorabile, guru. E sì, ce l'abbiamo, ce l'ho memorizzato ovviamente negli audio di Rebelliel. Comunque volevo salutare Raffaele da Cava dei Tirreni, a 11 anni, ci ascolto sempre la vostra musica, però se potete mettere una canzone dei Black Sabbath, per favore. Ora non...

0: Radio Freccia.
1: Alle 21:51 minuti siamo giunti al termine di questa seconda ora di Ravegliel e aspetta, a proposito, caro Bove.
2: Schiaffoni sulle chiappe.
1: Tutto ciò che è rimasto lì.
3: Buongiorno serata, un abbraccio grande a te, a tutti gli associati, tanti bacini a Nicole. Ciao.
1: Grazie Faustina. Noi ragazzi ci vediamo domani dalle 20 alle 22 e ancora una volta vi ricordo che giovedì ci sarà il Ravegliel Sex. Dalle 20 alle 21 poi staremo un po' più del solito in compagnia. Anzi starete un po' più del solito in mia compagnia. Però tutto questo giovedì.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia. Walk Time.
1: Scoccano le 22 su Radio Freccia. Ma buonasera, comincia anche oggi l'ultima luna insieme a me, Cassidy, ma soprattutto, come dico sempre, insieme a voi.

voi al 366-6344-66. Vi ricordo che siamo in Radiovisione 258 del Digitale Terrestre 738 di Sky. I vostri messaggi, quelli scritti, passano anche di lì, poi ci sono i suoni delle vostre voci, delle vostre emozioni, come mi piace sempre dire, per quanto riguarda gli audio, che devono rimanere entro i 30 secondi. Lo dico perché anche ieri sono arrivati messaggi lunghissimi, ma non abbiamo le basi per poter mettere messaggi troppo lunghi. Lo so che ci sono argomenti che ispirano ad allungarsi un po' di più con gli audio, però insomma ce la si può fare con l'allenamento.

Discotech. YouTube. Radio Freccia. 366 6344

0: cocktail. E gli dice: il pub è aperto, non posso farne a meno perché è bella la compagnia. Un abbraccio forte, forte, Lelly. Io devo ringraziare tutti, perché se il pub è così bello ed è bella la compagnia, è tutto un insieme. Non è di certo merito mio, ma è merito di tutti quanti coloro che appunto vengono ogni sera al pub e hanno voglia di condividere un qualcosa, ma anche quell'ascolto silenzioso che sappiamo esserci. È sempre bello sapere appunto che ci siete. Sì.
1: Buonasera, sono Ascoltatore 22 e noi siamo qui ad ascoltarti con gioia e letizia.
0: Grazie Salvo, grazie Emma.

0: Radio Freccia.
1: Le 22.12 su Radio Freccia, saluto Antonella e poi sì.
2: Ciao Cassidy, buonasera, certo, è un piacere ascoltarti.
1: Grazie, è un piacere per me stare in vostra compagnia, avere il vostro invito, perché è un invito quello di accendere la radio, collegarsi sull'ultima luna, sia che stiate lavorando, che siate a casa a riposarvi o in qualunque modo, insomma, essere una presenza anche in sottofondo, perché può essere tranquillamente che io possa essere un accompagnamento a quello che state facendo, quindi neanche essere ascoltata, ma essere lì. Cioè, comunque in ogni caso grazie perché scegliete di esserci.

Your Song, Elton John. Radio Freccia 366-6344-66 per i vostri messaggi, le vostre condivisioni. Come sapete, quando apre il pub ci sediamo, ci facciamo dei saluti, poi magari qualcuno manda anche un messaggio che può essere una fonte di ispirazione, come questo messaggio di quello sfrecciato che non si firma mai. Prima o poi ti firmerai, non è che io posso chiamarti 779 tutte le volte che è alla fine del numero, che scrive: concentrati sulle cose che hai, non su quelle che ti mancano. Hai una miriade di cose per cui poter essere grato. Detto zen, che può essere effettivamente una fonte di ispirazione. Intanto saluto Antonella, Jack e Bianca, e poi anche la nostra Faustina.

0: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come il lavapavimenti Polti Rollistem che aspira, lava e igienizza con il vapore, tuo a soli 174,90 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Lexus NX Hybrid e Plug-in Hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
2: Costo del carburante in aumento? Scegli un furgone più efficiente. A maggio sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro IVA esclusa sulla pronta consegna. Per tutti. Approfittane subito.
3: Radio Freccia. Walk Time.
4: Le 22:24 su Radio Freccia. Allora io prenderei ispirazione proprio da questo detto zen che ci ha mandato questo sfrecciato, perché effettivamente è molto facile rendersi conto delle cose che ci mancano, delle cose che stiamo vivendo che ci fanno male, di insomma tutte quelle cose negative che appunto è molto facile cogliere, soprattutto in questo periodo storico, e quindi qualcosa ci sfugge via, quel qualcosa magari di positivo che magari per noi è solo quotidianità e quindi magari non ci facciamo più caso. Penso sia normale non farci caso, eh.

0: Don't Stop Me Now, Queen. Radio Freccia. Arriva questo messaggio, sì.
1: Comunque è vero che la clientela di un locale alza il livello, ci mancherebbe altro, ma se dall'altra parte del balcone ci metti una musona antipatica, il fatturato non va su, eh. Quindi prenditi i tuoi meriti. Un abbraccione a tutti, da Mauro.
0: Grazie Mauro. Ce li ho anch'io i miei momenti comunque di musona antipatica, sappiatelo. Vabbè, comunque torniamo a quello che è l'argomento che si sta aprendo. Riconoscere che cosa c'è di buono e di bello nella propria vita. Di che cosa siete grati? Per che cosa siete grati? Per una cosa positiva che c'è nella vostra vita? Allora.

0: with the choices he's made. But if you can't find the pen, you can sure find the blade.
1: Radio Freccia.
2: Le 22.36 su Radio Freccia, stiamo cercando di vedere il lato positivo, anche se, come dicevamo, in questo periodo non è molto facile vedere cose positive, però ci sono quelle piccole o grandi cose che succedono tutti i giorni, o anche solo la presenza di una persona, o anche il ricordo di una persona, che può essere una presenza, tra virgolette, diciamo così, di un pensiero positivo che ci fa sentire comunque fortunati per aver conosciuto quella determinata persona, di aver passato del tempo con quella persona, o anche un amico a quattro zampe. Insomma, ci sono tanti momenti di vita che ci portiamo anche dietro e possiamo custodirli come momento felice. Per cosa siete grati?

0: transfide.
1: Vi ricordo come sempre di scaricare la nostra applicazione gratuita, se non l'avete ancora fatto, RTL 102.5 Play, per continuare ad ascoltare Radio Freccia ovunque trovate i podcast, i nostri programmi, le nostre interviste e le ultime notizie. Sara da Torino dice: ciao Cassidy, la fortuna nella vita è riuscire a guardare oltre le brutture, oltre il marcio, e dare senso e valore agli affetti, famiglia, amore, amici. Sembra banale, ma davvero il calore e la magia delle persone a cui teniamo e vogliamo bene lenisce ogni cosa, anche una salute non sempre il meglio. E questo è un messaggio molto condivisibile.

0: gratitudine, vi rendete conto che nella vostra vita c'è qualcosa che vi fa dire sono grato, veramente grato per quella persona, per quella cosa, per quell'esperienza, insomma, che c'è stata nella mia vita. Siamo partiti da questa frase: concentrati sulle cose che hai, non su quelle che ti mancano. Hai una miriade di cose per cui essere grato, che ha mandato il nostro sfrecciato, e da lì è partito il tutto. Che non è facile vedere le cose, perché non pensate che anch'io sia lì a dire guarda che cosa bella che c'è nella mia vita. Sì, ogni tanto me ne rendo conto, ma anch'io guardo cose negative, molto negative, magari le faccio anche più nere di quello che sono, perché viene spontaneo anche quello, perché andiamo avanti con la mente, siamo già al punto 4882, piuttosto che rimanere lì in quella cosa, e insomma la facciamo veramente nera, nera, nera. Sentiamo qui. Sì?
1: Ciao Cassie, mi è stato insegnato che alla fine della giornata, anche se è stata brutta, pesante, piena di difficoltà, qualcosa, anche una cosa piccolissima per la quale ringraziare il Signore, la troverai sempre. Ed è vero. È vero, lo faccio alla fine di tutte le giornate ed è verissimo. Una grazia ricevuta da Dio al giorno la troverai sempre. E mio povero papà invece mi ha sempre insegnato che nella vita devi camminare guardando avanti, quindi avendo anche un minimo di ambizione, ma ogni tanto ti devi girare indietro e stai sicuro che dietro c'è la fila di persone che stanno peggio di te. E quindi goditi il presente e ringrazia Dio e te stesso per quello che hai, anche se è poco. Ma quantomeno qualcosa hai sempre. Ciao!
0: Gran bel pensiero, Mauro, assolutamente sì, godersi il presente, e anche qui non è facile, poi bisogna vedere un po' com'è la persona, il carattere della persona, altrimenti tutto sfugge e spesso ti ritrovi a guardare il presente quando ormai è diventato passato e dire però alla fine stavo bene, però alla fine non ero poi così male, poi alla fine in generale non era affatto male la mia vita.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: Scoccano le 23 in punto su Radio Freccia e comincia la seconda ora dell'ultima luna insieme a me, Cassidy, insieme a voi al 366-6344-66. Vi ricordo ancora una volta che siamo in Radiovisione 258 del Digitale Terrestre.

738 di Sky, i vostri messaggi scritti passano anche di lì. Devo dire che stanno arrivando tantissimi audio, tra questi c'è anche quello di Federico, che è un messaggio bellissimo ma che dovrò mettere alla fine dell'ora perché è troppo lungo e la base lunga ce l'ho solo alla fine dell'ora. Questo per ricordarvi di cercare di mandare audio entro i 30 secondi, altrimenti ho le basi troppo corte. Detto questo, pronti per cominciare questa seconda ora insieme, e la cominciamo così.

0: The Blues Brothers.
1: Radio Freccia. Per cosa siete grati? Sì? Sentiamo qui.
2: Buonasera Cassi, di qui Avana 10. Buonasera Strucciato. Io, diciamo, sono grato a me stesso, perché questi ultimi 2 anni mi sono comportato bene, mi sono confrontato con tante persone di tutti i problemi e sono uscito fuori dalla situazione brutta. Quindi adesso mi sento un uomo vero, libero, e non nascondo più niente, quindi grazie a me, grazie alla forza che ci ho messo e che ci sto messo. E quindi sono fiero di me stesso. Via avanti,
1: che non è cosa da poco essere fieri di se stessi, eh?

0: Radio Freccia.
1: Le 23:10 su Radio Freccia, per che cosa siete grati? Arriva questo messaggio che dice: forse fuori luogo, ma sono grato di essere ancora qui a provare emozioni perché ho 47 anni e purtroppo ho perso più di un amico per problemi. Non si firma, ma in ogni caso non è assolutamente fuori luogo né scontato. Provare emozioni è una cosa importantissima, e spesso la diamo per scontata, anche se in realtà ci sono situazioni che non permettono più di provare emozioni. Vuoi quando magari sei assuefatto da qualche dipendenza, vuoi da altre situazioni, vuoi da magari problemi di depressione che non ti fanno più sentire emozioni se non quelle che ti attaccano al letto. Insomma, le diamo per scontate le emozioni quando in realtà ci rendiamo conto poi, quando si ricomincia a provare un qualcosa, che sono realmente importanti.

0: Brahms su Radio Freccia. Sentiamo qui, per che cosa siete grati? Sì?
1: Ciao sfrecciati.
0: Ciao.
1: Perché? Per cosa sono grato? Io sono grato, non so a chi, non sono una persona religiosa, ma ringrazierò sempre il giorno che è nata mia figlia. La mia bimba adesso ha 4 anni ed è veramente la benzina che mi fa andare avanti, quel sorriso quando arrivi a casa che ti fa passare tutta la stanchezza, per cui sì, mia bimba è la cosa più importante del mondo. Ciao sfrecciati.
0: Ti ritroveranno in tantissimi in questo messaggio.

不说不说不说给我不拿中

0: Ufficio cose smarrite, buongiorno.
1: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
0: Evidentemente non ho un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, Toyota Speed Service, assistenza stradale, furgoni di cortesia e anche soluzioni finanziarie e assicurative. La gamma è sua da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui Pro e City in pronta consegna.
1: Grazie, mi sento già più carico.
0: Info su toyota.it.
2: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Radio Freccia.
4: Le 23:25 su Radio Freccia.

0: ci arrivano i vostri messaggi per che cosa siete grati. Sentiamo qui.
1: Sì. Ciao Sprecciati, io sono grata ai miei genitori che mi hanno reso la persona che sono. Ne rendo conto adesso, a 50 passa anni, prima non me ne rendevo conto. Sono la persona che sono anche perché ho avuto il coraggio di fare 15 anni di psicoterapia. Le magagne ci sono ancora, ma le conosco e tutti i giorni mi sveglio felice, o quasi. Insomma, fiduciosa per la vita. E sono grata per tutto questo. Ciao a tutti.
0: È bello questo messaggio, quando dico il suono delle vostre voci, delle vostre emozioni, intendo questo, quando trasmette quella positività, poi dipende anche dall'emozione che si sta vivendo. In questo caso trasmette proprio questo, positività.

0: Brave, The Ray.
1: Radio Freccia. Che bel pensiero che arriva. Dice: sono grato di poter passare del tempo con te, Cassidy, con tante belle persone della grande famiglia degli sfrecciati. Mi fate stare bene anche quando le cose non vanno benissimo. E questo è veramente un messaggio stupendo. Grazie, grazie, grazie. Sentiamo invece qui.
2: Sì?
3: Ma Cassidy, guarda, io l'unica cosa per cui sono grata è di avere delle amiche e degli amici fantastici.
1: Non è male.
3: Per il resto non c'è nient'altro, guarda, a me basta questo e basta.
1: Beh, che non è poco, trovare delle persone davvero amiche è complicato.

0: ufficio cose smarrite?
1: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
0: Prendo un veicolo commerciale Toyota Professional, la gamma è sua da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui pre-siti in pronta consegna.
1: Mi sento già più carico.
0: Info su toyota.it.
2: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come Thomson Go TV, la smart TV da 32 pollici che porti ovunque, 4 ore di autonomia, tua a soli 249,50 euro, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
3: Radio Freccia.
4: Le 23.38 su Radio Freccia. Alma scrive: ciao sfrecciati, io da donna, da sempre amante di attività principalmente considerate maschili, ora sono ingegnere meccanico. Sono grata a tutte quelle persone che mi hanno dato la possibilità di poter dimostrare che anche in quanto donna posso svolgere le attività che amo come tutti gli altri. Cosa purtroppo non scontata. Questo è un messaggio di gratitudine per gli altri, ma secondo me anche per te stessa, che non hai assolutamente mollato. Sì?
5: Che si dì? Io sono grato alla mia capacità di vedere tutto come un sogno e quindi di non attaccarmi né alle cose piacevoli né alle cose che provocano dolore. Quindi anche quando la mia vita va a rotoli sono in grado di dire: ah, che bello, la vita va a rotoli. E mal che vada sono grato alla notte che mi regala un po' di ore di sonno. Ciao da Fabio.

Preston su Radio Freccia. Vi ricordo come sempre di scaricare la nostra applicazione gratuita, se non l'avete ancora fatto, RTL 102.5 Play, per continuare ad ascoltare Radio Freccia. Ovunque trovate i podcast, i nostri programmi, le nostre interviste e le ultime notizie. Arriva questo messaggio da Frank da Roma che dice: ciao Cassidy, a 57 anni posso dire di essere grato di non aver mai perso quella qualità che ti permette di crescere con coraggio, a volte anche con delle paure e fragilità, la sensibilità. E poi arriva il messaggio di Carlo che dice: ciao, io quando mi sveglio la prima cosa che vedo sono i miei 3 gatti e quindi mi alzo sempre con il sorriso anche alle 4 di mattina. Per che cosa siete grati? Quello che c'è nella vostra vita che vi fa dire per un attimo anche solo: mi sento fortunato.

0: Le 23.55 su Radio Freccia, siamo arrivati alla fine dell'ultima luna anche per questa sera, ancora qualche minuto per stare insieme. Per cosa siete grati? Sono arrivati tanti messaggi molto interessanti, qualcuno più lungo, l'ho detto, l'avrei lasciato alla fine, come questo di Federico. Sì?
1: Ciao, sono Federico da Pisa e sto tornando dal lavoro dopo il turno notturno meridiano. Io ho perso mio padre tantissimi anni fa, sono 30 anni ora, a luglio. E lui mi diceva sempre, tieni a ciò che non vedi con gli occhi, perché tutto il resto lo puoi perdere, te lo possono portare via, possono cambiare l'abitudine, può succedere di tutto. Però tieni a ciò che non vedi con gli occhi. E ci ho messo tanto a capirlo, però ci sono, e bisogna farlo un po' tutti. Quindi l'amicizia, l'amore, ma anche la rabbia, anche il rock quando non guardi la televisione, ma lo ascolti sulla tua freccia. Tutto ciò che non vedi con gli occhi.
0: Quindi tenere a ciò che non si vede con gli occhi, sì.
2: Io vorrei essere grata a chi è solidale e a chi è empatico, perché non è semplice delle volte riconoscere le necessità di una persona, e vorrei anche dire che si riconosce il vero senso della parola gratitudine quando affrontiamo probabilmente i momenti più difficoltosi, e quindi grazie anche a chi ci fa il caffè la mattina. Credo che essere grati un po' alle persone che ci stanno intorno nei nostri momenti peggiori e sia doveroso.
0: Assolutamente sì, apprezzo questo pensiero, l'essere grato delle piccole cose, nel fatto di essere compresi, di qualcuno che magari si sofferma un pochino di più proprio per cercare di comprenderti, quindi sì. Eh sì, è stata una bella puntata come sempre, io vi ringrazio e vi do appuntamento domani con l'ultima luna. Good night.

0: Progetta la tua Febal Casa. Hai fino a 2.000 euro di sconto sul soggiorno e camera da letto. Elettrodomestici a metà prezzo. E top ingressi in regalo. Se Febal è casa.
1: Febal Casa, Febal Casa.
0: Più info su febalcasa.com.
2: Radio Freccia. Libera come noi.

0: Renault.
1: Con Renault Car Service, quando porto la mia Renault in un'officina autorizzata, trovo esperti che se ne prendono cura. E da oggi, con il programma Fedeltà Renault Club, a ogni intervento di manutenzione accumulo punti. Non male. Così posso ottenere vantaggi esclusivi come viaggi, shopping e molto altro. D'altronde, chi meglio di Renault sa prendersi cura della mia Renault?
0: Programma Le Club per veicoli Renault immatricolati dal 2018 al 2022, intestati a persone fisiche. Raccolta punti su interventi non in garanzia fino al 30 settembre 2027. Regolamento su Renault.it.
2: Un'esperienza cinematografica sull'incredibile storia di una delle più iconiche band di sempre.
3: It was always about the fans.
2: Il film pazzesco.
4: We are all blood brothers!
2: Iron Maiden, Burning Ambition, dal 14 maggio al cinema.
5: Radio Freccia, libera come noi.

0: Hai sentito l'ultima? I tuoi pet non ci crederanno. Acquista 10 euro di prodotti Ultima e ti rimborseremo il 100%. Ultima, piace a loro, conviene a te. Iniziativa valida dal 15 aprile al 15 maggio 2026. Rimborso massimo 10 euro. Prodotti, condizioni e limitazioni su piacealoroconvieneate.it.
1: L'ispirazione è là fuori. Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e plug-in hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
2: Radio Freccia, libera come noi.